0: giustamente, c'è un po' di confusione all'interno di questi titoli.
1: Facciamo passione di corsa, ma volevo ringraziarti di esistere. Apri la casa subito.
2: Va bene, allora parliamo. Partiamo e apriamo la casa, andiamo. Sigla, grazie.

0: a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare un'antica citazione al nostro Joe della Generation, attenzione perché oggi giorno di grandi festeggiamenti e ce lo ricorda il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco, buongiorno, Mago. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, Mago. Lunedì difficile, questo lunedì, Mago, sì. Perché abbiamo fatto i baccordi di fine settimana, churrasco, picagna, tutto dei nostri amici brasiliani. Che cosa vuoi, annaffiare con acqua, no? Ettolitri, che dico ettolitri? Chilolitri di birra, giustamente, però, Mago, concedimi per favore di fare gli auguri a una delle mie più grandi scoperte, il direttore Marco Basso. Quindi, direttore Marco Basso.
0: Sì.
1: Tanti auguri da Oppobacco.
0: Andava tutto bene fino adesso, andava tutto bene. Comunque sono giorni tragici per noi in radio, per quanto riguarda i compleanni. In due giorni hanno compiuto gli anni Fedro, Marco, Linda Pani. Insomma, è un casino ricordarsi solo tutti i compleanni e di fare gli auguri a tutti quanti. Allora, raga, adesso mi hanno lanciato già un argomento sul piatto al 393-7366-240. Se ne hai, mi raccomando, comunicalo alla nostra chat. Fra poco vi devo chiedere un consiglio da parte di un nostro ascoltatore.
2: Attenzione, non

0: Sì, una invitazione. Se riesci a venire, mi dici, ti mando.
1: No, ma non posso adesso. Non posso perché dobbiamo aiutare un nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo. Allora, lui ci ha mandato un messaggio. Ma ha mandato un messaggio vocale, però penso che voglia aprire una discussione con tutti, ma soprattutto con tutte voi. Perché dice: Muva, mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se va a rifarsi il seno. Ok? Cioè, lui dal tono della voce del vocale non sembra tanto d'accordo. Dice le vorrebbe per il compleanno di fine anno. Le ho risposto: dovresti provare a fare un crowdfunding. Ok, allora si parla del macro argomento della chirurgia estetica. Chirurgia estetica e la mastoplastica additiva, quello che aumenta il volume del seno, è uno degli interventi preferiti al mondo, cioè uno degli interventi che viene fatto di più. Però non è solo l'unico intervento che viene fatto. Primo, dobbiamo capire che tipo di intervento vorrebbe fare tua moglie, cioè se è riduttivo, perché poi ce ne sono tante che mi piange sempre il cuore, ma le riducono per i problemi alla schiena, per la postura, perché sono pesanti, eccetera eccetera, oppure perché non si vedono in quella maniera lì. Allora, prima di tutto io vorrei fare un piccolo appello, o meglio una piccola indagine statistica nella nostra chat, per capire quante persone all'ascolto sono ricorse a della chirurgia estetica negli anni. Magari ci parlano della loro esperienza, e soprattutto secondo me la domanda nascosta all'interno di questa richiesta d'aiuto del nostro ascoltatore è: ma perché secondo te Muva se le vuole rifare, si vuole rifare il seno? Perché poi noi maschietti a volte prendiamo questo come un fatto di dire: ecco, vedi, vuoi, perché ti serve il seno? Cioè ti partono queste domande nel cervello che non sarebbero a volte nemmeno giuste. Magari lei dice: guarda amore, io vorrei tirarle semplicemente un po' più

0: Ethnic, Kelly Joyce con Sei tu quello che voglio, la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Cioè, io accendo la radio e sento Muva che si vuole rifare il seno.
0: No!
2: No. Mi sono perso qualcosa recentemente.
0: Sì, ti sei perso l'argomento di oggi. Cioè, non sono io che devo rifarmi il seno, raga. No, non sono io. È la moglie di un nostro ascoltatore. Un nostro ascoltatore mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: mi raccomando, fammi apparire anonimo. Per cui riassumo e dice: mia moglie mi ha chiesto che ne penso se si rifà il seno. Da una prima, ha aggiunto, vorrebbe passare a una seconda, terza. E io non so perché lui abbia questo, cioè da dove parta, diciamo, la paranoia del nostro ascoltatore. Adesso capiremo anche quello. Io gli ho fatto una domanda, ho detto: ma le hai chiesto

0: molto bene. DJ Matrix che non vuole che tu vada al mare. Ma DJ Matrix, scusa, ma ti pare il modo di attaccare la gente così se va al mare? Che dove cazzo vuoi andare? Ma fatti i cazzi tuoi. Oggi si parla di molto bene, molto bene. Si parla di questo argomento perché la moglie di un nostro ascoltatore vuole rifarsele e lui è dubbioso. Sì.
1: Buongiorno Muva. Buongiorno. Visto l'argomento di oggi potresti mettere una sola canzone.
0: Ma l'ho già messa.
1: Sappiamo già qual è.
0: L'ho già messa.
1: Perché noi ci piacciono due cose. Due cose ci piacciono.
0: Sì, sì.
1: Le tette.
0: Molto bene, insomma ci ha fatto indovinare. Ciao ragazzi, la mia ragazza vuole invece diminuirle e io sono in crisi. Effettivamente questa è una cosa brutta perché la natura ti dà una cosa e noi purtroppo dobbiamo a volte gettarla via. Muva, personalmente anch'io, parlando di come dire, interventi estetici, Muva, anch'io personalmente sto valutando dei piccoli interventi, dice lui, ed è da molto tempo che ci sto pensando. Non credo di essere un brutto ragazzo, però mi piacerebbe sistemarmi qualcosina per vedermi ancora meglio e stare meglio con me stesso, quindi penso che sia una cosa giusta da fare. A livello di percezione personale aiuta tantissimo e credo che se una ragazza del tipo ha scritto che vuole rifarsi il seno, penso sia solo perché vuole vedersi più bella e lo fa anche per lui. Molto bene allora raga, però secondo me, cioè io sull'argomento ho un'opinione, chiaramente, però vorrei lasciare più parlare voi al 393-7366-240. Il pericolo secondo me è solo uno: avendo possibilità ormai illimitate di cambiare il nostro corpo, di, aperte virgolette, migliorarlo, chiuse virgolette, non è che poi inizi con una cosa e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e alla fine non ti piaci mai e il problema magari non è fuori ma è dentro. Io la butto lì. Take your time.

0: chat è sempre quella: 393-7366-240. Muva nella casa.
1: Forever Summer. This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Paul con Cheap Thrills, Radio Peter Pan nella casa. Oggi ci ha scritto un ascoltatore, e dice: vorrei tirare fuori questo argomento assieme, ovvero c'è mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se va a rifarsi il seno. Mia moglie vuole rifarsi il seno e da qui scaturiscono un tot di domande che questo altro nostro ascoltatore ha cercato di riassumere.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi chiamo Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Dunque, la questione seno,
0: sì,
1: come la vedo io?
0: Vai.
1: Lo fa per sé.
0: Sì.
1: In primis.
0: Ok.
1: E poi
0: di
1: conseguenza ne gode, tra virgolette, anche il marito. Però è una questione personalissima. Se lei si sente meglio con il seno rifatto, ben venga. Il dubbio che ha il marito è il dubbio: ma perché vuole rifarsi il seno? Perché vuole farsi vedere dagli altri uomini, vuole essere attraente anche per gli altri uomini, o è solo una questione personale e una questione del marito?
0: Sì, beh, del
1: il
0: marito,
1: dubbio è quello
0: se
1: che
0: non
1: può
0: te lo
1: venire. Poi tutto sta alla fiducia che c'è fra la coppia.
0: Certo, ovvio.
1: Se è una coppia molto affiatata e di dubbi non ce ne sono, diciamo che è una questione psicologica per lei. Se si sente meglio, che se li rifaccia.
0: Ma il fatto è, a volte questi interventi chirurgici ti vanno a sistemare un'insicurezza psicologica? Cioè, questa è la mia domanda un po', che una delle tante domande che ho sull'argomento. Cioè, tu, ok, non ti vedi bella perché dici: ah, con due tette più grandi sicuramente sono io con due tette più grandi. Poi te le fai e dici: sì, però sai che forse anche il labbro, quello lì non mi fa, cioè forse sono io anche se mi rifaccio il labbro. Cioè, non so se sia mai finita. Voi cosa ne pensate?

0: quando si sta cercando di parlare qualcosa, io ho fatto una domanda poco fa e c'è un'ascoltatrice che mi ha scritto: ciao, quanto fanno sorridere questi discorsi? Se il seno risolve, rifatto, risolve il problema psicologico della donna, detto da un uomo. In realtà il discorso non è facilissimo, ma infatti io ho fatto questa domanda, cioè bisogna capire se il tuo è un vezzo estetico, quindi è fondamentalmente o un capriccio oppure una necessità fisica, quindi ti rifai il setto nasale perché non riesci a respirare bene, ti rifai un seno perché magari ci sono state tante donne che hanno avuto dei tumori e quindi hanno un seno e l'altro no, e quindi pareggiano, si pareggiano a livello corporeo. Ci sono molte, moltissime come dire, operazioni estetiche che vengono fatte, ma vedendo anche, conoscendo anche persone che ci sono dentro, che ne fanno uno, poi ne fanno due, poi ne fanno tre, allora lì il problema è estetico o è dentro? Questa è la domanda fondamentalmente. Allora c'è chi dice:
1: ciao Peter Pan,
0: ciao,
1: buongiorno a tutti. Se non mai vuole rifarsi le tette per fare le live su TikTok.
0: Ma no,
1: ormai sono
0: no,
1: tutte così su TikTok.
0: No, dai,
1: cioè sembrano che si vestono apposta per fare le live. Tette di fuori, maglietta scolatissima, tettone di fuori.
0: Vabbè, ma ci
1: e
0: sono,
1: vai, fanno soldi.
0: Ma certo, ci sono.
1: E questa
0: anche
1: qui vuole fare le tette per fare le live, secondo me.
0: No, non penso che la moglie di questo nostro ascoltatore voglia come raggiungimento della vita fare le live su TikTok con le tette fuori. Poi che questo aiuti l'algoritmo e che ce ne siano diverse, assolutamente sì. Tanto fra qualche anno arriveremo agli avatar, ragazzi, cioè metà magari delle creator che vedrete in onda saranno semplicemente degli avatar e non delle white girl wasted.

0: continua questo discorso sul rifarsi il seno e comunque la chirurgia estetica in generale. Sentiamo.
1: Ciao, se una si vuole rifare il seno comunque è per un fatto personale, perché non si vede bella o comunque vuole migliorare, vuole essere più sicura di sé. Sì. E poi anche per farsi vedere più bella dal proprio ragazzo, perché parliamoci chiaro, i ragazzi dicono no, a me piace così, però passa una tettona in parte, come si girano e non ci accorgiamo noi, fanno anche le foto certe volte. Dai. Ciao, sono Giada.
0: Ma chi è che fa le foto? Cioè tu stavi con un compagno che passavano le tipe, le gnoccolone di fianco e ci faceva le foto, scusami. Però al di là di questo, secondo me, anche se tu ti facessi una nonna, cioè se c'hai l'uomo che si gira e le guarda perché sono un'altra donna, cioè poi dipende anche lì com'è il discorso, perché poi ci spingiamo veramente in un'altra parentesi ampissima. Possiamo magari tenercela per la seconda ora. Che cosa dite? Molto bene. Allora, c'è anche chi domanda, Muva off topic, hai visto I Men? Che recensione mi fai del film? Filmetto, ragazzi, filmetto. È vero che l'hanno presentato come un babbeo. Comunque sia, continuate a mandare i messaggi, non mandateli più lunghi di 30 secondi, perché ci sono tutti i messaggi che superano il minuto e mezzo. Non possiamo sentirli in onda. Mi raccomando, cercate o di scrivere o di mandare un messaggio vocale che non superi i 30 secondi. Per l'argomento tettone, adesso è il momento di More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: Radio Peter Pan.
1: Sta mixando Marco Boffo.
2: Young money, Nicki Minaj, Justin.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ciao, va. Ciao. Ascolta, se non vuoi mettere in onda tutti gli audio, sì, mettili un po' in Kawasaki, un po' in Yamaha, Ducati, Ciao.
2: Ciao. Ciao. Un bacioffo a Marco Boffo. A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bello.

0: Oggi si parla di chirurgia estetica. In particolare c'è stato questo nostro ascoltatore che dice: mia moglie mi ha chiesto cosa ne penso se andrà a rifarsi il seno. E lui, l'ho sentito, visto che appunto mi ha chiesto l'anonimato, ma nell'audio si sentiva un po' sia di preoccupazione e sia di dubbio all'interno di questa richiesta della moglie. Stiamo cercando di capire voi che ne pensate, ma soprattutto che esperienze avete avuto.
1: Ciao, ho sentito la diretta.
0: Ciao.
1: E io posso dirlo in prima persona che ci ho messo 20 anni per rifarmelo.
0: Ok.
1: Perché da ragazzina ero, diciamo, obesa e ho perso tanto peso in poco tempo, quindi insomma avevo un seno rilassato, ci ho messo veramente tanti anni, ma sono contentissima di averlo fatto alla soglia di oltre 40 anni, perché forse se l'avessi fatto prima non avevo il risultato che ho ottenuto ora, ecco.
0: Ho capito.
1: E quindi fa benissimo rifarselo.
0: Va bene, tu qui comunque all'interno di quest'audio ci stai anche consigliando un po' un pensarci, ad un fare le cose anche in un'età un po' più matura. Nei paesi orientali, ormai lo sapete, da tanti anni la chirurgia estetica è proprio un regalo per la maturità. Cioè le ragazze o si rifanno gli zigomi, eccetera, eccetera, oppure il seno, che hanno appunto 18 anni o poco più. E questo messaggio va a dire invece: ragazze, va bene tutto, ma è come io a 18 anni che volevo farmi il tatuaggio di Mike Tyson sulla faccia. Probabilmente adesso, alla soglia dei 38 quasi, me ne pentirei.
2: Attenzione,

chirurgia estetica. E vorrei aprire una parentesi, però, che non c'entra niente. Di giorno in giorno io mi accorgo in chat, andando in giro, essendo fermato dalle persone, che siamo sempre di più all'interno del pomeriggio di Radio Peter Pan, dalle 15 alle 17. Per cui vi voglio dire veramente grazie. Grazie per tutti i contributi che mi mandate in chat, per proprio l'amore che dimostrate per questo programma ogni giorno, e al sottoscritto, chiaramente. Torniamo a noi. C'è chi dice: ciao, secondo me, salvo appunto che non ci siano problemi fisici, quali tumori, eccetera, eccetera, per me resta un capriccio ed è legato comunque a una cosa psicologica. Io penso che se ti piaci, slash, t'accetti così come sei, è ok. Se devi ricorrere alla chirurgia estetica, per quanto poco, hai un disagio con te stessa o con te stesso. Io personalmente il seno me lo rifarei per insicurezza fisica, dice lei, perché non mi piaccio. Poi che non abbia i soldi per farlo è un altro discorso. Quindi lei dice: mi piace questa analisi, perché poi tutti noi dentro abbiamo punti di forza, punti di debolezza, che a volte lottano fra loro. L'antica metafora dei due lupi, dentro di te ci sono due lupi e probabilmente stanno facendo all'amore. No, probabilmente uno ti dice: sei bellissima, sei perfetta così, e l'altro invece ti dice: ma sai che forse però quel neo lì, cioè per esempio io sono pieno di nei, è una vita che voglio togliermeli, però ho detto vabbè, pazienza, si fa comunque. Tante condivisioni al 393 7366 240. Io ho scelto una canzone che ho già proposto una volta, di Vambi, che però casca a fagiolo con questo argomento. Sono andato a ricercarmela adesso di fretta e furia. Si chiama New Body Parts, cioè nuove parti del corpo, e inizia proprio questa canzone con una frase molto d'effetto. Dice: I don't enjoy sex because I don't like my body, cioè io non mi godo più il sesso perché non mi piaccio. E probabilmente alcune volte può capitare anche così.

Conscious che va nel profondo. Vambi si spoglia all'interno di questa canzone che si chiama New Body Parts, che inizia appunto dicendo I don't enjoy sex because I don't like my body. Avere una relazione con me is fucking exhausting, cioè dice non mi piace il sesso perché non mi piace il mio corpo, non ho un bel rapporto, e quindi avere una relazione con me è anche abbastanza difficile. Volevo leggere tanti messaggi, non so se ci sarà il tempo onestamente. Ciao Muva, io preferirei restare in anonimo, ho rifatto il seno, ho tirato sulla pelle, più piccola protesi, perché dopo la gravidanza e l'allattamento ero rovinatissima e poi ogni volta che mi guardavo allo specchio stavo male. Sono stata così per 15 anni e poi mi sono decisa a fare l'intervento, nonostante mio marito non fosse entusiasta, perché temeva che dopo non gli sarei più piaciuta allo stesso modo. Ah, questo era, ok. Ora mi vedo bene allo specchio e sono felice di averlo fatto. Io l'ho fatto per me, non per farmi guardare. Infatti il tipo di intervento che ho fatto dà un effetto super naturale e non diresti mai che sono operata. Adesso, nonostante abbia mille altri difetti, non sono interessata a fare altro. Sto bene così. Beh, molto bene, questo ci rassicura. Tante storie di tante Peter Paniane che si sono rifatte il seno hanno incontrato la reticenza un po' dei compagni o dei mariti, cioè i mariti e i compagni non erano d'accordo. Siamo sicuri che questa comunicazione è fatta bene? Perché poi magari un marito...

0: domanda sulla chirurgia estetica.
1: Come va?
0: Ciao.
1: Io sinceramente sono un po' contrario alla chirurgia, a meno che non sia una cosa strettamente necessaria.
0: Ok.
1: Meglio non andare a toccare il corpo umano, il tuo corpo, non farlo toccare a qualcun altro, anche perché ultimamente secondo me non c'è più quella professionalità che c'era una volta e boh, c'è anche il pericolo che non torni come prima e ci sono stati problemi anche con impianti che hanno fatto e dunque eviterei, amiamoci per come siamo e punto.
0: Allora, il finale del tuo messaggio, cioè non posso che essere d'accordo, solo che amarci è difficile, l'abbiamo capito che amarci è difficile, no? Al di là di quello, tu all'interno di questo messaggio anche hai detto che la qualità proprio degli interventi che vengono fatti è diminuita nel tempo. È realmente così? Io sono fuori totalmente dall'argomento, per cui non ne ho idea, però mi viene da pensare 2026 ci saranno nuove tecnologie eccetera eccetera, sarà ancora più difficile sbagliare, e invece tu mi hai sollevato questo problema qui, che magari rischi anche una malagè, cioè vai a farti le tettone e poi mi ritorni con la

0: po' di funky.
1: Oh, Muva, infine le tette migliori sono quelle lì naturali. Ridere anche te, dai.
0: Vabbè, ma la natura è la natura, cari amici e care amiche. A fra poco con Muva nella casa.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: DNA, che sarebbe l'acido desossiribonucleico, non so se te lo ricordi. DNA, cioè il DNA, il DNA è unico, no? È il nostro, quello che poi ci ha fatto diventare quello che siamo. Va bene modificarlo? Si arriverà sicuramente anche a quello, anzi sta già accadendo, però noi concentriamoci su invece gli interventi di chirurgia estetica. C'è stato un messaggio poco fa di un ascoltatore che diceva: sai che più vanno avanti gli anni più peggiorano la qualità degli interventi, ed è una cosa che mi ha stupito molto, perché io mi aspettavo che arrivati al 2026 fosse veramente facilissimo, uno schiocco di dita.
1: Oh, Muba, ciao. Ti confermo. L'anno scorso un'amica mia si è fatta la protesi al seno. Nuova protesi, si chiama Luna. Luna. 10.000 euro.
0: Sì.
1: Adesso deve ritornare perché una si è girata. Bisogna stare sempre un po' attenti quando si mettono le mani.
0: Ah, certo.
1: Ciao Max.
0: Non le hanno detto che è luna piena, cioè tutte queste cose. Ha detto: signora, si è fatta la luna e deve capire che gira, no? Poi sentiamo, pronto?
2: Ciao Muba, io ciao. L'unico consiglio che mi sento di dare a tutte le persone che hanno intenzione di fare un intervento estetico è di affidarsi a dei professionisti, perché spesso e volentieri per risparmiare 2.000, 3.000, 4.000 euro ci si affida a persone che è meglio non affidarsi. E io ti sì. dico, perché ho fatto il tecnico di radiologia e di danni ne ho visti parecchi.
0: Azz, è preoccupante quando però i nomi più altisonanti poi ti trattano come se fossi in fabbrica, ecco, trattano il tuo corpo come se stessero trattando un pezzo in fabbrica, ma ne parleremo.

0: ma tu ti chiami Mufa?
1: Sì.
0: Io che mi chiamo Mulas.
1: Va bene, piacere Mulas, ciao. Solo che Mufa non è il mio vero nome, cioè non è il nome di battesimo. Comunque, torniamo a noi. Allora, ci sono tanti messaggi, tante condivisioni per quanto riguarda questo discorso della chirurgia estetica, specialmente del rifarsi il seno. Ciao, mi sono rifatta il seno 2 mesi fa, dopo 2 gravidanze. Mi sento di nuovo bene con me stessa, il mio compagno non era d'accordo e non mi ha appoggiata, ma lo rifarei perché guardandomi allo specchio non mi piacevo e mi faceva tanto male. Ciao Radio Peter Pan. Tanti compagni, sto leggendo dai vostri racconti Peter Paniane, è che hanno paura, cioè hanno paura che magari il fatto di rifarsi in seno possa significare intrinsecamente qualcos'altro, cioè potrebbe essere, chi lo sa. Allora, c'è anche chi invece è donna ma è contro, senti.
2: Allora, come che ho capito, però fai una domanda al marito, il marito gli ha detto guarda che a me mi piace così come sei, sì, mi servono le tette rifatte, ecco il motivo dov'è? Che un uomo ti vuole così com'è, va bene, cos'è? Lei lo sa che lei magari ha idee strane in testa, non vuole trovare quel che è amante.
1: Ah, ok, allora, perché sente male purtroppo. Lei dice, se tu vuoi farti il seno e dici, ma lo faccio anche per te, amore, solo che a tuo marito non frega niente, anzi è contrario, dici, ma perché vuoi rifarti? Anche lei, da donna, solleva il dubbio. I motivi sono sicuramente molteplici poi.

0: pure AJ quando dici ma sai non mi piace eccetera eccetera, nel frattempo che faccio? Balla un flamenco che ti passa. Quando sei indeciso, un vecchio saggio diceva, quando sei indeciso o indecisa su una cosa, tira una moneta in aria, non tanto perché il risultato che viene fuori poi cambierà l'esito, ma perché quando è in aria tu sai già che lato speri esca. Vabbè, al di là di questo,
1: ciao Buva. Ciao. Ormai oggi come oggi va di moda l'apparire, quindi seno, labbra, zigomi ormai sono la normalità. Vedi già delle ragazzine a 20 anni con le labbra, il seno e i zigomi rifatti.
0: Ah sì,
1: vuoi che abbia un senso?
0: Purtroppo a volte no, a meno di gravi, a meno di casi gravi, scrive lui. A cosa serve rifarsi il seno? Generazioni che danno nella rea passano per il GF Temptation Island, si sono bruciate il cervello. Ma al di là di quello, anche GF, cioè anche il fatto che tu per lavorare nello spettacolo debba, no? E sono arrivati tanti messaggi del genere. Sì, ma quando è una posizione, sai, ti devi curare, devi farti bello, devi fondamentalmente truccare la tua età e la tua bellezza. È colpa anche del pubblico, perché se il pubblico t'accettasse con le rughe, andrebbe tutto bene.

0: termine di questa puntata del lunedì.
1: Uva, fa caldo.
0: Sì. E quindi?
1: Fa troppo caldo.
0: Va bene.
1: Basta, tetto. Ah, basta.
0: Basta, perché ti è salita la temperatura.

Esattamente. No. Adesso siamo in chiusura di puntata. Io vi ricordo prima di tutto l'evento di venerdì 31 luglio, questo venerdì che arriva, Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso, dalle 19, opening Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ. Mentre sabato 1 agosto ci sarà un Pink Power al Primavera Beach Rosolina Mare, dalle 21 Sister Gloria e Francesca Voice, Peter Pan 2000 Heroes al Lagos Beer Fest, Signoressa Treviso dalle 21.30, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi il Peter Pan alla Mimbale Trevignano Udinese, Udin, dalle 21.30, DJ Maxwell e Fede. Attenzione, perché per chiudere tutto il discorso, se non rifatto, non rifatto, chirurgia estetica, c'è lui che mette sul tavolo la prima regola e dice: l'importante è che usi i suoi soldi. Se sono soldi miei, no. Se sono soldi suoi, ne si può parlare. Cioè, ne si può parlare.

0: appuntamento a domani. C'è già un mezzo argomento, ma non vi dico niente. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
2: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Ti ho raggiunto, Ti ho raggiunto col 5 davanti.
0: Io 42, ciao.
4: Col 5 davanti ti ho raggiunto, lasci stare. 393 736 640 inizia la settimana dello sfogatoio.
3: Radio Peter Pan.

0: Cazzo, Baxo, alle 32, cosa è successo? Stai male?
1: Le novità dell'ultima settimana, sì. purtroppo direi.
2: No, è che per il mio compleanno Lady Ella ha detto finisco puntuale. Bene.

0: il compleanno di Fedro, oggi il mio.
1: Anche quest'anno uno dopo l'altro.
0: Sì.
1: È incredibile sta cosa.
0: Ogni anno.
1: La casualità, eh?
0: Eppure cambia.
1: Le coincidenze.
0: Le lune, gli astri.
1: Niente, sempre.
0: La terra gira, la luna anche.
1: Incredibile.
0: Il sole brucia, ma non niente.
1: Pazzesca, cioè,
0: sempre 26-27.
1: Incredibile.
0: Però io sono entrato nei 50.
1: Sì, e io 42, quindi non rompermi i coglioni.
0: Ma perché devi dire 42?
1: Percepiti.
0: Allora io ho il.
1: Percepiti
0: una domanda.
1: 42, sì.
0: Anche a te era capitato quella volta là dei 50 che è un desiderio di fermarti ad ogni cantiere? Cioè adesso io stamattina sono partito, ah che bel cantiere, vorrei fermarmi, cioè tu hai proprio voglia di fermarti ad ogni cantiere.
1: Amici che state per diventare cinquantenni, non diventerete come lui, state sereni.
0: Lui è un caso. Passato davanti all'ufficio delle poste, non ti viene voglia di andare a chiedere se ti è arrivata la pensione?
1: Ma magari te scippavano, guarda. Amici, abbiamo un sacchissimo di cose di cui parlare, di cui lamentarci questo lunedì, lo faremo, ma il primo sfogo, amici, è questo qua.
2: Sì. Io volevo esprimere tutta la mia antipatia contro sti cazzo di motociclisti che quando si incrociano si fanno sto gesto del non so neanch'io cosa
1: con la gamba.
2: Mamma che fastidio.
1: Lui quando i motociclisti si salutano con la gamba, ma vieni
0: dar fastidio.
3: Attenzione,

0: Baxo, se non mi sbaglio, oggi fai gli anni. Tanti auguri, altri 100. Penso che ti basterà.
1: 100 che?
0: Ciao ragazzi, ciao sfogatoio. 40. Ciao cazzoni.
1: Ha detto solo 100, vuoi 100 cosa?
2: 100 anni, credo.
1: Non l'ha detto, altri 100 di che, voglio dire. Va bene, qualche...
2: E poi dicono al 50 il giro di vostro cazzo, se fosse il giro di bovo, cioè vuol dire che arrivi a 100, ma è praticamente impossibile arrivare a 100, quindi il giro di bovo è già iniziato a 40.
1: Ci sono però i centenari, anche gli ultra centenari.
2: Però sono un po' raretto.
1: Però metti della via, ecco, il giro di bovo l'hai già fatto, cioè vuol dire.
2: Sì, ma già lo sapevo.
1: È più il tempo che hai passato che quello che passerai su questa terra.
2: È vero, da lucido poi ancora meno.
1: Va bene, qualche commento sui saluti dei motociclisti.
3: No, ma sono curioso di questa cosa perché mi è capitato proprio l'altro giorno che mi supera questa ragazza in moto e tipo allarga la gamba.
2: Ha!
3: Mentre è perfettamente dritta e quindi, cioè, se c'è un motociclista, di motociclista in ascolto, sono curioso.
2: In realtà la signorina aveva allargato le gambe perché voleva mandarti un altro tipo di messaggio.
1: Tu dici, vedi?
2: Sì, ma lui non l'ha afferrato.
1: Lui invece è un motociclista.
4: Volevo rispondere a quello che dice quanto fastidio gli dà i motociclisti che si salutano. Tutti invidia, tutti invidia. Viva le moto, viva i motociclisti, viva le zavorrine.
2: Viva le zavorrine.

0: Buongiorno selvaggi, nessuno sfogo particolare, solo un mega augurio di buon compleanno al direttore Bomber. Lololollo.
1: Ah, Bomber?
2: Da quando sei Bomber?
1: Non lo so. Bomber. Forse lui intende uno che si chiama Bomber. Avrà fatto confusione.
2: Va bene, amici selvaggi, abbiamo un sacco di motociclisti all'ascolto e quindi.
3: È rivolto al personaggio a cui dà fastidio il saluto tra noi motociclisti. Per caso tu sei quello della famiglia che può parcheggiare sulle, tra le linee gialle, vero?
2: Lololollo! Anche lui!
4: Ciao selvaggi, secondo me quello che ho appena detto della moto, delle moto che si salutano oggi, è un scooterista. Forse anche un Di Marzo magari.
1: Ecco, adesso vuoi dirmi che cioè il motociclista non saluta quello con lo scooter 500?
2: No, neanche 900, no.
1: Cioè
2: no,
1: proprio non gli dà il saluto?
2: No.
1: Però non è bello, non è corretto.
2: I motociclisti sono così, sono selettivi.
1: Sono razzisti.
2: Lui lo chiama Senziato, sentiamolo.
5: Ciao Peter Pan, lololollo. Per lo Senziato, là che gli dà fastidio il gesto dei motociclisti.
2: Che meraviglia.
5: Quando avrà una moto imparerà anche lui cosa serve. Lololollo.
2: Lololollo.
1: Lo Senziato
2: è bellissimo.
1: Non è facile dire Senziato.
2: No. Allora lui non è uno scooterista, però ci spiega come funziona. Scusate, non è un motociclista, ma ci spiega come funziona.
6: Ciao selvaggi. Auguri Baxo, auguri Fedro.
1: Grazie.
6: Da non motociclista so per certo che il gesto con la gamba rigorosamente destra è per ringraziare gli automobilisti che per esempio li fanno passare, eccetera. Invece il gesto che sembra un 2 fatto con la mano sinistra è per salutare gli altri motociclisti, attenzione però non scooteristi,
2: vedi,
6: perché quelli non meritano il saluto.
2: No.
1: Ma è brutto così, è brutto. Però dai,
7: Peter Pan.

0: fatto?
1: No, niente, sta con la Peggy Goose per far festa.
0: Poveretto.
1: Uscire al primo turno anche della US Open.
2: Vabbè, quando uscire al primo turno e fidanzarsi con Peggy Goose e fare festa, io forse preferirei fare festa e...
1: Dal nostro punto di vista sì, perché
2: sì,
1: non
2: sì, è cosa vuoi. Ma amici, pensate che casualità pazzesca. È anche il compleanno di questa selvaggia.
3: Auguri Baxo, auguri a noi leoncini. Anche oggi è il mio compleanno. Auguri!
2: Ma che coincidenza pazzesca, è anche il suo compleanno. Ma guarda che è assurda questa cosa.
1: Anche Linda Pani lo stesso.
2: Anche Linda
1: Pani,
2: è incredibile, amici.
1: E la Luigina, la nostra Luigina, il giorno tuo anche.
2: È vero?
1: Credo come altra gente sia nata il giorno
2: questo
1: tuo.
2: Non lo sapevo. Ah, c'è altra gente che è nata il 26 luglio, non credo.
1: Lo so.
2: Mi sembra strano.
1: Brutta coincidenza, come avere lo stesso numero di telefono.
2: Secondo me
1: brutta,
2: sì. Allora lui era motociclista una volta.
4: Ciao selvaggi, tanti auguri al direttorissimo. Ma una volta quando andavo via in moto io ci si salutava con la V della mano sinistra. Adesso non capisco sta moda del piede.
2: Allora ve l'hanno spiegato. Sono due cose diverse, sono due cose diverse. Dai. Ma amici, questo weekend, come tutti i weekend, sportivamente parlando, sono successe un sacco di cose. Se ve le siete perse, questo è il riassunto.
5: Lando Norris si aggiudica il Gran Premio dell'Hungaroring su Verstappen e Antonelli, giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, bolognese Mercedes alla pausa estiva difende un tesoretto di 50 punti sul britannico Ferrari, 5 Tour de France vinti da Tadej Pogacar dando 6-26 ad Evenepoel e nell'Albo d'Oro si scrive assieme ai nomi di Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, a Van der Poel l'ultima tappa degli Champs-Élysées, bronzi per Settebello e Ital Volley femminile, i primi vincenti 16-10 sull'Australia in World Cup, manifestazione vinta dalla Grecia 12-11 all'Ungheria, le seconde vincenti 3-1 alla Cina in Volley Nations League, vinta dalla Turchia 3-1 al Brasile, tre gli argenti conquistati dall'Italia Scherma ai mondiali di Hong Kong. Infine auguro un buon finale stagionale di sfogatoio e a tutti i selvaggi una serena estate.
1: Lui lo. Che questo qua è il finale stagionale,
2: ha ragione,
1: l'ultima settimana,
2: ha ragione.

0: Ciao selvaggi. Ciao Baxo, tanti auguri a te.
1: Grazie.
0: Tanti auguri a te. E poi ti lanciano le pietre quando torni al tuo paese.
2: Ha fatto un mashup.
1: Bello. Forse l'ultima parte è la più bella.
2: Un mashup. Va bene amici, e un altro motociclista.
3: Da motociclista sì. Si allarga la gamba in segno di ringraziamento quando l'auto che ti precede si butta in destra e ti lascia e ti agevola il sorpasso.
2: Posso ecco. Dire? Comunque ci sono un sacco di versioni su questa sul saluto, ve lo voglio dire.
4: Comunque la gamba laterale
2: sì.
4: Significa grazie che mi hai lasciato passare.
2: Va bene, ma
1: quindi lo fa anche l'automobilista.
2: All'automobilista, sì. Ah. Cioè, il motorista lo fa all'automobilista se si accorge che si allarga per agevolare.
1: Voglio provare la prossima volta. E se non me lo fa?
2: Dito medio.
1: Vabbè. Ma lo risupero.
2: Cioè, no, ma dall'altra parte. Cioè, arriva il motociclista, la macchina dall'altra parte si allarga e quindi per ringraziare ti fa così con la gamba, capito?
1: No.
2: Cioè, tu. Va bene, amici, vogliamo.
1: Quello che va sulla stessa direzione mia.
2: No.
1: Io mi sposto più verso l'autostrada per farlo passare.
2: Ah,
1: quello
2: potrebbe...
1: mi.
2: Ah, potrebbe essere. Io pensavo a quello dall'altra parte.
1: Sai, quello faccio un frontale se mi
2: sposto. No, magari. Non lo so. Hai ragione, potrebbe essere, lo sai?
1: Infatti.
2: Ma io volevo parlare di Andrea Pirlo. Contenti che il nostro nuovo commissario tecnico?
1: Ma non è stato deciso ancora.
2: No, infatti non lo sarà.
1: Anche.
2: Non lo sarà perché c'ha una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa e il brand Ambassador e quindi
1: non è accettata
2: e adesso?
1: E adesso? Si ritira, si vogliono ritirare anche Paolo Maldini e Leonardo.
5: Sì. Peter Pan.

0: Ciao Selvaggi, auguri Baxo, auguri Pedro.
1: Grazie.
0: Allora, quando incroci una moto si saluta con la mano. Quando superi una moto si saluta con la gamba rivolta verso l'altro motociclista.
1: Un'altra versione.
0: Ciao Lollo.
1: Non ci si può star dietro a sta cosa, cioè ogni audio
2: ma io voglio sapere, il motociclista come ringrazia l'automobilista che va dalla stessa direzione e si sposta verso il lato della strada per farlo comunque passare senza dover superare la linea di mezzeria?
1: Non lo so, abbiamo appena saputo sentire un'altra versione, quindi cosa ti...
3: Ciao Radio Peter Pan, sono un ex motociclista, ora ahimè è passato al lato oscuro, cioè lo scooter. Per praticità, ovviamente, quando un motociclista ti supera e alza la gamba ti sta salutando, ma lo sta facendo senza lasciare le mani dal manubrio, ossia si fa questo saluto con la gamba soprattutto verso dietro, in modo tale che chi hai superato veda che lo stai salutando. E soprattutto lo fanno anche, per esempio, a degli automobilisti che, quando vedono i motociclisti nello specchietto retrovisore, si accostano a destra. Allora, per salutare l'automobilista, che altrimenti dovresti togliere una mano dal volante, dal manubrio, allarghi la gamba.
1: Posso dire?
3: Ciao a tutti, Lollo.
1: A me, se capita di vedere un motociclista che mi sta superando, faccio un po' a destra, però mai nessuno ha tirato fuori la gamba.
2: Forse non lo noti. Adesso prova a farci caso la prossima volta.
4: Sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
5: Peter Pan.
7: Squatch.
8: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: 40 anni, poco più di 40 anni.
1: Nel 2010?
0: Sì.
1: 69, 79, 89, 99, 9, 41.
0: 41 anni, sì. E cosa stavi facendo?
1: Che cazzo, non mi ricordo che ho fatto ieri, mi che facevo 41 anni.
0: Magari ti ricordi nel 2010?
1: No, non mi ricordo, che facevo?
0: Ah, boh, che ne so io.
1: Sarò stato qua con te. È dal 2003 che sto qua con te. Dal 2005, scusa.
0: Dal 2005, perché dal 2003 hai fatto il Grande Fratello.
1: Sì.
0: Stavi con...
1: Adesso che cazzo di intro hai fatto su sta stronzata?
0: Vedete così, nel 2010 così. Magari ti veniva un ricordo del 2010.
1: No, sicuro se mi ricordo di 2010,
0: che ne so io.
1: Secondo quartino sfogatoio selvaggi, co-conduce Trenzina F3 Marco.
0: Che fidanzata avevi nel 2010?
1: Ma che cazzo, non mi ricordo neanche l'anno scorso. Che vaffanculo. 393-7366-240. Stiamo parlando, un selvaggio si è lamentato dell'odioso saluto o gesti che fanno i motociclisti per ringraziare o salutare.
0: Sì.
1: E anche purtroppo, amici miei.
2: Selvaggi, ci sono tre mondiali che guardiamo dal divano. È proprio per le pagliacciate come quella del Pirlo CT, poi no CT, poi forse sì, poi forse no. Il pesce puzza dalla testa. Ciao.
1: Sì, in questo caso puzza parecchio, amici, è una cosa.
3: Io ragazzi invece volevo sfogarmi con voi, cioè è possibile, io capisco che non abbiamo i giocatori, ma è possibile che non siamo capaci di trovare neanche un allenatore.
1: Ma veramente,
0: beh, poi è difficile trovare un buon allenatore, ma io lascerei quello delle giovani.
1: Baldini.
0: Ragazzi, Baldini si è dimostrato bravissimo nelle due amichevoli che ha fatto.
1: Sì, hai ragione. Poi conosci i ragazzi da sempre.
0: Diamo questa possibilità.
1: Non credo che sia nell'elenco dei papabili.
0: Dai,
1: CT.
0: Ma perché no?
1: Non credo.
0: Vabbè, 393 736 6240.

0: avete sentito il nostro radiogiornale, ma è la notizia di tutti quanti, ovviamente. La Meloni ha parlato delle accise.
1: Ah!
2: Ciao selvaggi, vi prego, fatemi passare questa. Ma porca puttana, ma è mai possibile? 6 centesimi di sconto sugli accise. Ma che cazzo di puttana? Ma c'hai un miliardo, un miliardo e mezzo, conserva. Che cazzo? Metti, togli 6 centesimi. Domani Trump dice che deve fare attaccare, deve sai che cazzo succede, e aumenta la benzina di e il gasolio di 10 centesimi. O se no l'aumento lo fa direttamente il benzinaio. Stanno facendo cazzate. Ciao loro loro.
1: Che prima era solo la benzina sopra il gasolio sopra 2 euro, adesso è arrivata anche la benzina.
0: Sì, sì, sì, ormai. Bella cosa, sì. Però ha fatto lo sconto a 86 centesimi comunque.
1: Chissà se poi lo toglierà.
0: Che poi non si dica che non fa niente, va bene?
1: È così talmente poco che manco
0: ma
1: te ne accorgi.
0: Certo, perché appena, come dice lui, Trump si sveglia male, la benzina aumenta di 80 e ci siamo presi in quel posto. Sì. Vabbè.
3: Allora, di solito i motociclisti si salutano con la mano, ma a volte quando sono impegnati, nel senso in un sorpasso, in una curva, quando l'altro motociclista ti saluta con la mano, di solito si risponde con la gamba, spostandola da un lato.
4: Lololo. Radio Peter Pan.

0: motociclisti e V. Allora, se hai in mano la frizione in quel momento, ti fai fatica a fare la V o muori, una delle due, per cui esci con la gamba sinistra, che è diverso da uscire con la gamba destra, che in genere lo fai per ringraziare quegli automobilisti che ti danno spazio per passare quando sono in colonna. Lollo.
1: Amici, stiamo per sentire una gran bella motociclista.
2: Ciao selvaggi e auguroni Baxo. Allora, io sono motociclista e quando tiro in fuori il piedino destro è quando supero una moto o una macchina che mi hanno agevolato il sorpasso.
1: Vedi? E anche la signorina che stiamo per sentire non si sa se è una motociclista o una zavorrina, ma spiega come funziona questa cosa.
3: Ciao ragazzi, tanti auguri a voi.
1: Grazie.
3: Tanti auguri.
1: Grazie.
3: Allora, volevo spiegare una cosa, che si mette fuori la gamba o si apre leggermente il piede, diciamo, destro, per ringraziare la macchina. Ma perché si fa così? Perché non si può mollare le mani dal manubrio. Perciò tutto là. Altrimenti si saluta con la V, come dicevamo prima, o diceva prima il signore.
1: Però,
3: ok? Ciao ragazzi, ancora tanti auguri.
1: Grazie. Però con la V devi lasciare, per fare la V con le dita devi lasciare una.
4: Oppure no, fai così, cioè tieni.
1: Addirittura non si vede.
4: Eh sì, no, cioè lo metti vicino alla maniglia del manubrio.
1: Ma, secondo me non si vede.
4: Tu dici, ma tanti fanno così. Per...

0: di Partenope?
1: Sì.
0: Meglio l'originale o il remix?
1: Non è male il remix.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ha provato, ha provato.
1: Ma amici, ma ho questa sera una serie di coincidenze assurde.
0: Ma davvero, altri che compro gli anni.
1: Ma neanche, no, ma senti qua.
0: Io non ci credo.
2: Auguroni Marco, abbiamo la stessa età con differenza di 2 giorni. Io sono nata il 25 e tu il 27.
1: Pazzesco.
0: Incredibile.
1: Ti rendi conto? Cioè, lei è nata il 25 e tu il 27, ma sì, che coincidenza è?
0: A parte.
1: Assurdo.
0: Ma lo stesso anno.
1: Lo stesso anno.
0: Io pazzesco. Pensavo di essere quasi.
1: No.
0: Anno.
1: Penso lei è nata 2 giorni prima di te, ma che coincidenza è?
0: Cioè, ma allora. Capito? Cioè, allora non vale più così. Quella volta me l'ho detto, tu sei nato,
1: no,
0: unico.
1: Si sono sbagliato.
0: Al mondo non c'è un altro, no. Come lei, invece ce n'è una che è nata lo stesso anno prima. Lo stesso anno, anche 2 giorni prima.
3: Oh ragazzi, cioè se qualcuno si incazza perché vede dei motociclisti che si salutano mentre si incrociano, vado bene a fare una doccia ghiacciata, oh. Siete dei grandi invidiosi, altro che la cosa bella del motociclismo, ragazzi, è proprio questo, non avete capito che è a avolo.
1: Lolo.
0: E adesso parliamo di grande sport e opportunità per i giovani.
4: Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan è media partner della Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivetevi alla vostra squadra su rayer.it/Rayer City League. Comunque trovate il link su rayer.it fino a esaurimento posti. Ma attenzione, tu e la tua squadra potreste diventare la squadra ufficiale di Radio Peter Pan. Candidatevi con nome, cognome, recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Quindi volete far parte della squadra Radio Peter Pan, mandate una mail a eventi@peterpan.it e poi noi selezioneremo chi andrà a giocare per Radio Peter Pan a fare Rayer City League.

0: se è vero, perché come sempre allo Sfogatoio ci sono sempre mille versioni per qualunque argomento, lui almeno spiega chiaramente la differenza tra usare la mano destra e la mano sinistra.
1: Ciao selvaggi, allora per quanto riguarda il saluto dei motociclisti, molte volte viene usata la gamba in fase di sorpasso di un altro motociclista, in quanto avendo l'acceleratore sulla destra, fare il saluto con la mano comporterebbe la moto che rallenta. Mentre quando ti incroci lo fai con la sinistra perché non hai problemi. Quando sorpassi usi il piede per non mollare l'acceleratore.
0: Non so se sia vero, lo diamo per vero, ma comunque è stato chiaro, va bene?
2: Molto bene.
0: Lui, oltre a invitarvi a farvi i cazzi vostri, fa anche mea culpa, amici, sentiamo.
3: La gente deve imparare a farsi la classica valanga di cazzi propri. Se vogliono salutarsi, si saluteranno questi motociclisti. Fresca fresca prima, per un attimo di distrazione, ha tagliato la strada a un motociclista. Mi ha salutato con il classico vaffanculo e devo dire che ha fatto non bene. Per un attimo di distrazione mia, a momenti lo stendo. Quindi attenzione e non distratevi alla guida, ragazzi. E cosa facciamo adesso? Ce la prendiamo perché ci fanno il vaffanculo?
2: No.
3: No, anzi. Quindi, come è giusto che lui abbia fatto il vaffanculo, è giusto che si salutino.

0: passe. La macchina che veniva dal lato opposto, che si era un po' allargata per evitare, cioè il motociclista che sta superando le macchine nella sua corsia, ovviamente un po' più spostato verso, no, là.
1: Ma tu fai un piacere al motociclista se tu della stessa corsia.
0: Sì, lo so, ma io pensavo che invece se si allargava anche quello che veniva dall'altra parte, era un saluto.
1: Dovrebbe salutare tutti, oh, allora.
0: Che te devo dire? Ah. Ma fatevi i cazzi vostri, dai.
2: Ciao selvaggi, rispondo a quel ragazzo che gli dava fastidio. Ciao. Dei motociclisti che allargano la gamba. Ma che cazzo te ne frega a te? Ma che te ne frega? Pensa, io ce l'ho la moto, sto con la macchina, quando che passano, che vedono che allargano la gamba, apro lo sportello e gli allargo pure io, pensa. Ma dai, regà, ma tu guarda che cazzo stiamo a guardare. Viva le moto, comunque, pure se non ce l'ho. Ciao, selvaggi.

0: cazzo. Abbiamo sentito finti motociclisti del cazzo, ok?
1: Sì.
0: Stiamo per sentire un vero motociclista che ci spiega come funziona il saluto. Ovviamente si parla di moto super sportive, no? Sfigati all'ascolto con le vostre due ruote sfigate.
2: Allora, per tutti i motociclisti, anche per quelli che pensano di essere, che dicono ah, io salutavo solamente col cenno delle due dita dal manubrio il saluto, no, non è così. Il vero motociclista sa che quando un'auto, un altro motociclista lo fa passare e quindi può superare con tranquillità, con sicurezza, siccome non può mollare le mani dal manubrio, perché magari anche in accelerazione, parlo di auto moto super sportive, per ringraziare l'automobilista che ti ha fatto passare e tu lo superi, con la gamba destra fa il cenno di ringraziamento. Questo è il motivo perché alza la gamba. Dai, finti motociclisti del cazzo.
0: Bello.

0: succede insieme a noi. Il numero è sempre quello per lasciarci un audio: 393 7366 240. Prima Marco mi ha chiesto cosa facevo nel 2010, io ho detto che non mi ricordavo, chiedo scusa
1: a lui se lo ricordava?
0: Sì.
1: Per te?
0: Chiedo scusa a tutti gli amici interisti.
2: Pedro, un ricordo del 2010, triplette, cazzarola.
0: Chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere.
1: Ma tu quel giorno della Champions, il triplete, eri a casa da solo?
0: Ma sai che non mi ricordo dove l'ho visto?
1: È grave però.
0: Non mi ricordo dove ho visto. Non me lo ricordo.
1: È l'ultima Champions.
0: Ma non me lo ricordo.
1: Dovresti essere.
0: Mi stavo sforzando, ma non mi ricordo dove ho visto quella partita.
1: È grave questa cosa qua.
0: Che cacchio
1: di sgombro lo mangi, lo sgombro?
0: No. A proposito di sgombro, posso dire? Ieri ho mangiato una pizza con buona. Lo sgombro è un tonno che non ce l'ha fatta. È un tonno andato a male. È un tonno che puzza. Da amici che amate lo sgombro.
1: Però ha tanto omega 3.
0: Beh, anche il tonno però.
1: No, no, meno.
0: Meno?
1: Meno.
0: Però lo sgombro è un tonno che non ce l'ha, fa schifo.
1: Lo so, però tanta omega 3, omega 6 anche.
0: Pure. Sì. Vabbè. Va bene, e parliamo della nostra amata nazionale, amato.
3: Allora rimettiamo Conte o Mancini, due minestre riscaldate. Visto che i giornalisti piace tanto Mancini e Conte, perché qua comanda la nazionale, comanda solo i giornalisti. Comandano solo i giornalisti.
0: Ah, vedi, non lo sapevo. Lolololo. E lui è stato in Slovenia, amici.
4: Ciao selvaggi, fatto ieri gasolio nella vicina Slovenia. 1,85 euro e 1,56 euro la benzina.
0: Vabbè, in Slovenia, fratello, non è che. Ma parliamo di cose belle.
5: No, ma parlando di robe serie, ma quanto belli sono i leggings? I leggings e tutto quello che contengo, insomma.
1: Scusa, in questo spettacolo. Periodo i leggings mandranno via senza. Ma questo caldo i leggings, ma cosa stai dicendo?
6: Radio Peter Pan.

0: siamo gli amici della festa del pomodoro.
1: Che bello!
0: Sentite questa sera, andate numerosi, perché questa sera
1: pubblicità gratis.
2: Auguri ragazzi, auguri a Fedro e auguri a Maxo.
1: A Maxo.
2: Altri 50 di questi giorni magari per entrambi. Stasera la festa del pomodoro vi dedicherà a entrambi lo spettacolo pirotecnico. Ciao ragazzi, buona estate.
0: Ciao amici della Sagra del Pomodoro, che meraviglia.
1: Sì, adesso abbiamo la rubrica della torre di controllo.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
4: Sì.
5: È la torre di controllo di Inate, siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3 passo.
4: Servizio Fiat, Vantagliello.
5: Ah, lei è un meccanico?
4: Sì.
5: E perché risponde alla radio? Vi passo il comandante.
4: Ah, questa è casa mia, è la mia officina.
5: Ma su che frequenza è, comandante?
4: Io sono Vantagliello, sono. Metta... sono in officina Fiat a lavorare, ho risposto al telefono che squillava.
5: Ma lei è autorizzato a rispondere alla radio?
4: Ma scusi, vorrei sapere chi è dall'altra parte che mi chiama.
5: Ma è la torre di controllo di Inate, comandante?
4: No, io non sono fattore di controllo, che è un'officina autorizzata Fiat.
5: Inter kebab, mi riceve?
4: C'è qualcosa che non inquadra, scusi, Io le sto dicendo che questa è un'officina autorizzata Fiat, che ha fatto il numero di telefono.
5: Quindi lei è un meccanico?
4: Io ho detto prima che sono un meccanico di auto.
5: E allora perché risponde alla radio, scusi?
4: Ma questo è il mio telefono. Ma se lei io ricevo una chiamata, poi faccio sapere dall'altra parte chi c'è, mi scusi,
5: Mi passi il comandante?
4: Io la saluto. Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
6: Ma cosa cazzo stai dicendo tu? Cosa stai dicendo? Chi sei tu?
5: Temperatura al suolo 12 gradi, temperatura di rugiada 3 gradi, passo.
6: Ma che deluce a 4 gradi?
5: Comandante?
3: Radio Peter Pan!

0: Ciao ragazzi, auguri a tutti. Allora, da motociclista, come diceva il collega prima, o non collega ma conosceva la cosa, la gambettina a destra a volte, anche quando un motociclista sorpassa un altro motociclista per salutarlo, non fa il 2, segno del 2, ma tira fuori la gambettina destra, al gambetto, detto così. E appunto quando si incrocia l'altra moto si saluta col 2. È che 20 anni fa c'erano poche moto in giro, salutavi ogni tanto, questo è il mio parere personale. Al giorno d'oggi ce ne sono milioni di moto che a volte mi stanco di salutare, perché devi essere concentrato così tanto alla guida, con anche tutti gli imbecilli che ci sono, che a volte non è facile e così comodo salutare.
1: Prima la sicurezza!
2: Amici motociclisti, siete un po' integralisti, ve lo voglio dire, eh?
3: Allora, da motociclista gli scooteristi non vanno assolutamente salutati, ma la categoria che mi sta ancora di più sui coglioni sono gli scooteristi che poi ti dicono: sono arrivato in moto. Porca troia, non hai una moto, hai una vasca da bagno.
2: Quanto sei veramente
1: mamma
2: un po' esagerato.
1: Mamma mia, metti una canzone?
2: Metti una canzone?
4: Peter Pan!

0: No, vabbè, ma stiamo per sentire una cosa veramente assurda, amici.
1: Davvero?
0: Ma pensa a te.
2: Auguri, Baxo. Pensa alle coincidenze. Abbiamo la stessa età, ma io sono nato in gennaio.
0: Capito?
2: Roba da non crederci.
0: Però assurda, è assurda questa cosa.
1: Detto, del 76 ci sei solo.
0: È veramente
1: tu,
0: assurda questa cosa,
1: Cioè, però è una. Cioè,
0: è nato nel 2 anni a gennaio.
1: Mi hanno truffato.
0: Secondo
1: me
0: sì.
1: Mi hanno truffato.
0: Secondo me sì. Lolo.
1: Cioè, il 76 lo volevo solo io.
0: Mi dispiace.

0: tu il Demone Rosso?
1: Spero di no.
2: Auguri Demone Rosso.
0: Auguri Demone Rosso.
1: Ma perché Egorest? Ma perché Egorest mi sta telefonando?
0: Ha chiamato anche me.
1: Ma che vuole Egorest?
0: Non so, vuole disturbare.
1: Ma stiamo lavorando, Igor. Ma te rendi conto? Va bene, amici, abbiamo un'altra motociclista.
3: Allora, per il saluto motociclistico si usa la V per salutarci quando ci si incontra, diciamo, faccia a faccia.
0: Allora, eh?
3: Mentre il saluto con la gamba si usa quando quello dietro sorpassa un motociclista che gli sta davanti, quindi lo saluta con la gamba destra.
0: Allora,
1: lolo. A proposito di motociclisti integralisti, lui è un motociclista, sentite che dice.
4: Ribadisco, tutti quelli con le Harley non rispondono al saluto. Vaffanculo gli harleyisti.
1: Capito?
0: Hanno un'altra politica ancora.
1: Che te devo dire?

0: Ness sì. ci teneva a fare ad entrambi gli auguri in diretta. Ah, e ci ha chiamato il numero personale. Capito?
1: Ah, vedi, grazie Igor.
0: Grazie a Igor S che ci ha fatto gli auguri di buon compleanno.
1: Ma a proposito, ma questa è per una coincidenza assurda, senti qua.
0: No, no, dai, dimmi.
2: Tanti auguri, Baxo! E tanti auguri anche a te, Pedro.
1: Grazie.
2: E neanche fa la posta, anch'io ho compiuto gli anni ieri.
1: Pazzesco.
2: Solo che ne ho fatti 61.
0: Vabbè, a me
2: tanti auguri a tutti. Lolololo.
1: Lolololo.
0: È di un altro anno almeno.
1: Beh.
0: È di un altro anno, dai.
1: Beh. Va bene, qualche commento al quello che ha lasciato l'audio prima, che alzava la gamba.
3: Non alza la gamba per pisciare.
1: Lolololo. E la signorina ha riconosciuto in quella voce?
4: Ma scusa, ma quello che ha appena parlato è Francesco Chiofalo?
1: Non credo che ci ascolti Francesco Chiofalo.
0: Ma è famoso Chiofalo, che lo nomina come se fosse uno.
1: Sì, sì, Chiofalo è quel pirla tutto rifatto, che si è cambiato il colore degli occhi, che sì, un mentecatto raro.
0: Ma lo conosci veramente?
1: Cioè, allora, non di persona, cioè, no, è famoso.
0: Ah, okay.
1: Sì, sì, ha fatto tipo Temptation Island.
0: Ah, davvero?
1: Forse anche il Grande Fratello, forse,
0: grande,
1: non lo so.
0: Grande.
1: Peraltro, amici, 3 sere di seguito di Temptation Island, oggi, domani e dopodomani, caghiamoci sotto, non si può uscire di casa.
0: Soprattutto tu hai la TV prenotata.
1: Ma stai scherzando?
0: Cioè, te lo fai addirittura con la tipa, ti fai il falò in casa.
1: Certo, sì, sì.
0: Simuli un falò.
1: Sì, però bruciami i copertoni perché non c'ho la legna. Va bene, vado avanti?
0: Vai, uno veloce.
1: Motociclisti, avete rotto i coglioni, gli arleisti, sentite questo arleista. I ducatisti, siete degli sfigati.
5: Comunque tutta quella roba lì del saluto dei motociclisti nasce da Harley Davidson, al mondo custom americano. C'è una Ducati, che cazzo lo fa e fa? Hey.

0: Ciao selvaggi. A te Marco e a te Pedro, tanti tanti auguri, vi adoro, un bacione a tutti e due.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Mille, Lolo Lollo.
2: Grazie mille, mi ha fatto davvero tanto auguri.
1: Prima di andare in pausa sui saluti, stiamo per sentire un automobilista, anche lui saluta.
3: Il mio saluto invece da automobilista è il Retro Nebbia, solo che non è molto apprezzato, mi sembra.
1: No.
3: Lolo Lollo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.

0: solo una milfa.
1: Auguri, auguri di buon compleanno da Bologna. Ciao ciao.
2: Lolololo.
3: Ciao Bologna, salutateci sempre il sindaco.
2: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi. 393-7366-240 se volete sfogarvi, co-condurlo insieme a noi. Nel frattempo,
4: viva le vespe! 44 anni non sentirli, mi porto ovunque, lololollo!
2: Lololollo!
3: Però avrà rifatto il motore, la manutenzione, beh sì, però insomma,
2: beh,
3: sì, ogni tanto devi fare il motore comunque per quello.
2: Sì, beh certo, normale. Allora, dopo due ore che parliamo di questo imperdibile argomento, giustamente lui.
5: Oh, ma cambiamo argomento? Lololo.
2: Sì, sì, mi sfogo io, posso sfogarmi?
3: Vai, vai, vai. Cos'è successo?
2: No, sicuramente quelli che abitano queste parti l'avranno sentito perché è finito tutti i giornali. Questo weekend, venerdì, non mi sembra venerdì, qui proprio a Castelfranco Veneto, hanno multato, l'avrai sentito anche te, hanno multato il papà che portava la mattina alle 9 il figlio al centro estivo perché l'aveva messo sulla canna della bicicletta. Adesso io dico, no? Non funziona un cazzo in questo paese. La girano i monopattini in due, senza targa, senza casco, senza assicurazione. In bici la sera non c'è uno che c'è la luce e vai a multare un povero papà che sta portando il figlio al centro estivo perché porta il figlio sulla canna. Ma io le foto dei due Starsky Hutch, dei due vigili, gli avrei tappezzato Castelfranco con le facce dei due vigili. Ma io dico, ma come ti viene in mente di multare un papà perché porta il figlio sulla canna in bicicletta al centro estivo e poi non fai un cazzo per il 90% delle... Cioè, a me queste cose fanno diventare matto. Ma è possibile? Dai, ma dai.
3: Più che altro ci sono dei 100.000 motivi per dare una multa a qualcuno.
2: Non c'è uno col monopattino
3: un po' più
2: che va da solo, va sempre in due, senza targa, senza casco, senza assicurazione.
3: A volte sembra che vogliono fare gli stati dando la multa alle persone più facili.
2: A me sta cosa.
3: Che magari.
2: Ma sì.
3: La multa meno rischiosa.
2: Dai.
3: La multa meno rischiosa.
2: Ma, veramente...
3: Vabbè, ma poi, ma siamo sicuri che sia vero?
2: Sì.
3: Che non sia.
2: Beh, ho letto su un sacco di siti.
6: Attenzione, non

0: parlando delle accise.
1: Cioè, ciao selvaggi, cioè dicono stiamo lavorando per come abbassare la benzina, il carburante. Ma che cazzo ci vuole a dire abbassiamola?
0: Ma oh, ragazzi, che volete che vi diciamo? Noi qua. Va bene, la signorina si è appena iscritta, pensate voi, si è appena iscritta per la patente per la moto, quindi non è una motociclista, ma già è sul piede di guerra.
2: Mi sono appena iscritta oggi pomeriggio per la patente della moto e comunque le Harley sono dei cancelli con le ruote. Da Angela.
0: Ma signora, se non ha neanche. Se si è iscritta oggi per la patente della moto, vabbè, e già insulta gli Harley.
3: Ha sposato una famiglia, va bene?
0: Mi sembra esagerato.
3: Ha sposato una famiglia.
0: Lui invece risponde a quello che ha detto che le origini del saluto sono grazie agli arlisti, al movimento americano dei custom.
4: Ciao Pedro, ma quel coglione che ha detto che il saluto dei motociclisti ha origini americane con Harley Davidson e ha parlato male, tra virgolette, degli ducatisti. Innanzitutto deve avere rispetto per qualsiasi motociclista, che sia uno che ha una moto stradale, un custom, un turismo.
0: Anche gli scooter?
4: Poi se tu sei un coglione e pensi che quelli con Harley Davidson sia meglio di tutti, vergognati.
0: Lololo.
3: È proprio guerra, eh?
5: Radio Peter Pan.

0: Stavamo quasi per dimenticare di salutare e augurare un buon inizio di martedì ai nostri amati replicanti all'alba del martedì, in questo caso.
1: All'alba?
0: Eh sì, dalle 4 e 6 all'alba, eh. Va bene, lui è un motociclista da tempo.
2: Io da motociclista ormai da 17 anni, 18, sì. Posso solo dire che in realtà il saluto è sempre stato fatto con le due dita della mano sinistra, quando si incrociava la moto. Quello della gamba io lo vedo da 4-5 anni, non di più. E comunque rispetto per tutti i motociclisti, siano Harley Davidson, cross, enduro, naked, sportiva, super sportiva,
0: scooteristi,
2: qualsiasi persona, l'importante è che a ognuno di noi piaccia anche la propria moto e si diverta e sia felice. Questo è il risultato, ragazzi, non c'entra che, quale, come, perché, cosa. L'importante è rispetto sempre per tutti i motociclisti e tra i motociclisti. Ciao ciao.
1: Bene, però non ha citato
0: non li nomina.
1: Niente. Ragazzi, l'umorismo di Fedro, che per il compleanno si è andato a comprare pesce.
0: Sì.
3: Lo sfogatoio di Interpol.
4: Sì, buonasera, la pescheria?
5: Chi parla?
4: Sì, salve, guardi, io chiamavo perché questa mattina la mia compagna è venuta da voi a prendere un rombo. Ma non credo che gliel'abbiate dato un rombo, sinceramente.
5: No, quello gliel'hanno dato, secondo me.
4: Non lo so, io lo stavo per cucinare, ma ho visto che non... Cioè, tipo, il tipico rumore del rombo non lo fa, quello... Così, niente, no?
5: Il rombo deve fare.
4: Eh sì.
5: Vabbè, ma quanto un rombo?
4: Sì, però il rombo fa il tipico rumore del rombo, no? Così, eppure non lo fa.
5: Più o meno, sì, come una macchina.
4: Sì, ma non lo fa questo, però.
5: E come mai?
4: Perché si vede che non è un rombo.
5: Ma il rombo, sai perché si chiama rombo?
4: Per il rumore che fa, no? Così.
5: Non credo proprio, sai.
4: Se l'hanno chiamato rombo, mi scusi, eh.
5: Lo guardi dall'alto verso il basso. E poi guardi perché si chiama rombo.
4: Perché si chiama rombo?
5: Perché è fatto come un rombo.
4: Ma no, il rumore che fa, così.
5: Vabbè, senta.
4: Che volevo un rombo e non gli avete dato un rombo, questo volevo dire.
5: No, gli abbiamo dato un rombo.
4: Ma se non fa il rumore del rombo, che rombo è?
5: Ma che rombo, perché rumore deve fare? Non è mica un motore dietro, sai, che deve fare un rumore, un rombo per cucinarlo.
4: Ma il rombo fa.
5: Si sta rallentando la fantascienza in questo momento.
4: Scusi, così. Non
5: mi sembra proprio.
4: Come non mi sembra proprio?
5: No, non mi sembra proprio.
4: Io li ho sempre visti così. Vabbè, quindi non glielo riporto?
5: No, perché è un rombo.
4: Ma mi sta prendendo in giro lei?
5: Quello che mi dice che cucinando il rombo non fa il classico rumore del rombo.
4: Quindi il rombo non fa così.
5: Non fa così.
3: Peter Pan!

0: Buonasera Salvazzi, scusate ma sto correndo, volevo fare gli auguri a Marco.
1: Grazie.
0: E Fedro, te li avevo già fatti ieri.
1: Come no?
0: Ringraziandoti anche per la festa. Comunque tanti auguri di nuovo, auguri a tutti e due. Ciao!
1: Lololo.
2: Bravo, che bravo podista!
1: Va bene amici, adesso è il momento di sfanculare gli arleisti, va bene?
3: Sì, buonasera. L'ho visto anch'io questi video dove americani con la Harley, con la pancia che malapena si muovono in piedi, con la barba lunga, rocchettari. Niente che dire, stile di vita, quello che vuoi. Ma non sei figo solo perché è Harley. È che non vogliono, non lasciano passare quelli con la Ducati, Aprilia, no, non li lasciano passare, li picchiano anche a botte. Cioè, ho visto delle robe veramente esagerate, qualcosa di assurdo. Cioè, americani, detto in una parola, americani.
2: Saranno gli Hells Angels.
1: Sì, probabile.
4: Radio Peter Pan.

0: Comunque mi dispiace, non vengono citati gli scooter perché gli scooter non sono moto, semplicemente, non perché non si abbia rispetto per loro, ma non sono considerate moto.
1: Amici turisti, io sono con voi.
2: Hanno un motore, due ruote, un manubrio. Perché non la chiamate moto anche quella?
1: Va bene, siamo alla fine, selvaggi, finiamo con l'ultimo. Come detto prima, è il momento di insultare gli Harleyisti.
2: Ah, sì. Cioè.
3: Allora, quelli con le Harley Davidson sono dei frustrati perché hanno delle moto che fanno solo rumore, non frenano, non curvano. Che se ne andassero nel deserto, fanno tutto il rumore che vogliono. In città ci vuole silenzio e rispetto.
1: Vedi.
3: Parla un motociclista che comunque va con lo scarico aperto quando possibile, solo in circuito. In città si gira tranquilli.
2: Noi conosciamo un arleista che è Matteo Monti, DJ. Se lui va sempre silenzioso,
1: non per rispetto.
2: Sembra un vaporetto, sì, esatto. Anzi, sembra un peschereccio scarburato quando va via con la sua Harley.
1: Se c'è un arleista, se c'è una persona così lontana dall'arleista, nonostante abbia l'Harley, è Matteo Monti.
2: Però quando c'era, senti.
1: Ma quando è cattivo, cosa vuoi?
2: Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30. Tra poco invece la Dallan con

0: Oggi è il martedì, il primo vero giorno della settimana. Che pizza, un po' già mi mancate però, però dai, tra poco ci sono le sveglie, buongiorno.
1: Sveglie indesiderate. Radio Pizza.
2: Radio Pizza. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Mamma mia, che sonno. Le 6 da un minuto, buongiorno.
3: Peter Pan clock. Peter Pan. Squat.
4: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome?

0: e per le labbra il Tinted Lip Oil Effetto Gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Zita! Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Nel lavoro. Velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: In my mind.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Svegli indesiderati.
19: Radio

0: capito la programmazione di Peter Pan è come sentimentale stamattina. Justin Timberlake dal 2013, Mirrors, gli specchi, il riflesso dell'amore dei nonni, quello che dura una vita. Hai capito, come siamo belli carichi nel giorno più brutto della settimana, quello che il nostro buon Joe definisce il martedì. E allora facciamo una cosa, iniziamo, ciao, ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Ah, dove la radio? Non ci voglio andare, ma on qual radio?
2: On radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate.
5: Un'ora in te. Però.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea. Complimenti.
8: Sei svegliato!
0: Ah regà, buongiorno, sono le 6:08 e 36, 37, eccetera, eccetera, secondi, martedì 28 luglio 2026, come state? Tutto bene, tutto a posto, per citare il grande Muva che cita il grande Joe, che poi in realtà non lo cita più. Ah! Pochi giorni alla fine delle sveglie, sono triste ma anche un pochino contento, devo essere sincero, perché obiettivamente un po' di riposo non guasta mai, però chissà se i nostri amici all'ascolto stamattina ci sono o se stanno già riposando, cioè quanti di voi sono già andati in ferie. E poi io mi devo preparare perché sto fine settimana vado in Friuli a lavorare, quindi mi tocca fare il bravo, mi devo imparare un po' di parole. Se ci sono amici di quelle parti, Udine, Pordenone, insegnate qualche parola, cioè io conosco solo dai che andevo, mandi, cioè basta, insomma non posso fare lore, cioè posso fare brutte figure. Dai, 393 7366 240, siete aperitivi, ci siete, già ve ne siete andati in ferie, ve ne siete andati in ferie, dai fatevi sentire. Partiamo come sempre con un nuovo disco molto figo, però facciamo così, dai che andiamo,
9: attenzione, no

0: Clooney, Free Your Mind. Oh, che bello. Stamattina tutti insieme che facciamo un po' di cose, ci svegliamo. Oh, ultima settimana delle sveglie. Come siete presi? Siete presi bene? Ci siete?
1: Beato te, Fede, che tra qualche giorno ti concederai l'eterno riposo.
0: Ma che eterno riposo? No, no, ho capito male.
1: Invece si deve ancora lavorare, no, almeno, sì, almeno, no, per due settimane.
0: Ma che eterno riposo? Guarda che io mica vado in ferie. Parte un. Fammi dare una grattata, qua eterno riposo dalle mie parti significa un'altra cosa. No, però io non vado in ferie, salto solo il programma del mattino, che è già comunque un modo per riposarci un pochino. Però tu vai in ferie tra due settimane, un po' mi dispiace, però un po', come direbbe Rocky, hashtag godo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tutti, sei
0: buongiorno.
2: Male. Praticamente io ho ancora due settimane di lavoro,
0: sì?
2: Poi due settimane di ferie,
0: sì?
2: E poi si torna al lavoro. E che tu coglioni. Ciao a tutti, ciao Fede,
0: ciao.
2: Salutami Don.
0: E ti saluto Don Fede, ti saluto Don Fede. Però tu secondo me non sembri così tanto friulano, eh.
3: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
3: Dai, andiamo. Sempre qua il vostro Michele, operatore della Savno.
0: Buongiorno.
3: Sempre operativi.
0: Oggi
3: aperitivi. Siamo nel comune di Cordignano, raccolta umido. E vai, dai che è martedì, dai!
0: Dai Michele!
3: Ciao, buon lavoro a tutti!
0: Dai Michele, forza che ti sento un po' stanco. E poi c'è lui che c'è un po' di polemica, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Allora, ma io mi chiedo, no? Ma la gente, ma che cazzo fa alle 5.36 della mattina?
0: Censura.
4: Seduta fuori sul ciglio della strada in un bar a guardare il vuoto.
0: L'infinito.
4: A fare che? Ma cazzo, statevene a letto.
0: Però dai, avvertimi.
4: Porca puttana.
0: No!

Vedete, se magari hai acceso la radio solo adesso, lasciatemi fare un saluto al mio amico Andrea da Roma che ci sta ascoltando in dub. Oh, e questo suono qui vuol dire che è arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che munnezza, quasi quasi me ne torno a dormire. PlayStation interromperà da gennaio 2028 la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi destinati alle sue console. Questa era la notizia bomba che Sony aveva lanciato la scorsa settimana, che però ha generato polemiche mondiali. Infatti stanotte il profilo X da Zitplay sembra abbia deciso di lanciare una campagna di protesta contro Sony, invitando tutti i giocatori del mondo a partecipare ad un blocco agli acquisti di giochi, espansioni, e cosa più forte, ha deciso di far tenere la PlayStation spenta per una settimana. Hashtag PS Blackout, no hashtag Godo. L'Università Statale dell'Arizona ha ufficialmente introdotto la Walter Cronkite School of Journalism con un corso Content Creation BA. Hai capito? Cioè praticamente ti formano per farti diventare un content creator, cioè saremo pieni di Chiara Ferrà. Mamma, No, c'è bisogno, non andiamo avanti. Chiudiamo la rassegna nottambula con la notizia, quella bomba. Praticamente un uomo in Pennsylvania è stato arrestato dopo essere entrato illegalmente in un Burger King per bere olio utilizzato per fare la frittura. Mamma mia, i dipendenti hanno trovato l'uomo dentro al bancone con diversi contenitori vuoti e in precarie condizioni di salute. Ha detto no, è una dieta. Secondo me, con tutto quell'olio di frittura, st'amico gli si è fritto il cervello.

0: non vede.
1: Giorno.
0: No, di buon mattino, uno che si beve olio inquietante. Anche perché pensa allo stomaco, poverino.
1: Mamma mia,
0: che fai c'è? Due salsicce, una buone. Biretta, dai, che cavolo.
1: Che ti devo dire?
0: Un abbraccione.

0: Astro DJ Snake tonto, e il calendario infame un po' ci si avvicina. Martedì 28 luglio i consigli che ricevi potrebbero essere utili, ma tanto non sei in grado di capirli. Cioè, che vorresti dire, calendario infame, che sono un tonto? Mica tonto.
1: Svegli indesiderate. Radio
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
9: Perché se non Degli, non ci credi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
21: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
23: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
24: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

provare ad aprire la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, di nuovo buongiorno, io sono Fede. Se magari hai acceso la radio soltanto in questo momento, ciao, come va? Hai dormito? Ti sei riposato? Perché l'hai accesa così tardi la radio? Mannaggia. Vabbè, comunque non cambiare, perché tra poco c'è il morning show, 7:10. Arrivano i remix, che hanno un sacco di topic, in teoria. Vediamo se hanno studiato, se hanno fatto i compiti e soprattutto se si sono svegliati. Vi voglio raccontare questa piccola cosa. Ho fatto un mezzo weekend a Firenze, in realtà sono arrivato tipo intorno alle 18 il sabato e sono andato via la domenica pomeriggio. Firenze che l'ho trovata un pochino peggiorata, non me ne vogliano, anzi se c'è qualche amico fiorentino, toscano, che magari frequenta bene Firenze, mi può dire la sua. Era una chicca, secondo me l'ho trovata un pochino caotica, un pochino sporca, roba che non, che secondo me non era mai stata così. Però perché vi parlo del weekend? Semplicemente perché è un weekend che mi è servito più che altro per riposare. Quando vai in una città che già conosci abbastanza bene, che già hai visitato, non devi essere frenetico, non devi girare, magari ti godi un bicchiere di vino di più, ti fermi al ristorante quella mezz'ora in più, l'aperitivo, ti permetti di alzarti, cioè il weekend nel posto dove sei stato ti permette di alzarti anche un po' più tardi. Dovete sapere che in Corea del Sud chi si vuole rilassare non va a fare un weekend a Firenze, anche perché sarebbe abbastanza lontano, però si fa rinchiudere in una prigione dove appunto le persone pagano per rilassarsi, e magari tra poco ne parliamo, anche perché è abbastanza strano. Non so se in Italia potrebbe funzionare una cosa del genere. Esiste ad esempio la stanza, quella della rabbia, che se sei un po' arrabbiato vai là dentro un'ora, spacchi tutto e ti riprendi. Ma la prigione per rilassarsi, questa non l'avevo mai vista.

0: compagne. Allora, se siete stanchi di essere stanchi, c'ho la soluzione per voi. Non è il weekend, perché il weekend poi spendi un sacco di soldi, ti innervosisci, c'è traffico, c'è sempre tanta gente che visita la città, poi magari mangi male e non ti rilassi. Se vai in Corea invece puoi fare una cosa un po' più carina, c'è un luogo dove le persone pagano volontariamente per vivere come dei detenuti. Potresti anche fare un atto brutto per farti arrestare, però siccome lo puoi fare volontariamente, si chiama Prison Inside Me e nasce con un obiettivo molto particolare: offrire una pausa dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Infatti dal 2013 gli ospiti scelgono di trascorrere 24-48 ore in una cella essenziale, senza telefono, senza distrazioni, con il silenzio come unica compagnia, cioè una cella di isolamento. Non so se lo farei, 24-48 ore chiuso là dentro. Secondo me ti si perde un pochino il senso del tempo. E perché nasce questa cosa? Perché in un paese caratterizzato comunque da una forte competitività tra studio e lavoro, molte persone hanno un livello molto alto di stress, soprattutto in paesi come la Corea del Sud, dove viene sempre richiesto qualcosa in più. Basta pensare a tutti gli artisti K-pop. Invece avevo letto un altro articolo, non ricordo dove, che parlava di tantissima gente che si fa il weekend o addirittura settimane intere all'interno dei monasteri. Anche lì fai la vita da monaco, quindi in molti casi neanche puoi parlare, devi dare una mano, ti alzi alle ore molto presto, non c'è bisogno magari che fai la preghiera se non sei credente, però segui un po' tutte le abitudini che c'hanno i monaci. Quello mi piacerebbe provarlo, perché alla fine secondo me ti potrebbe un pochino riequilibrare la persona che sei.
1: Radio Peter Pan.

0: Leoncini, anche un moscomio non è che sarebbe male. Benji e Fede dal 2018, qui su Peter Pan. Devo ricordarvi qualche appuntamento, tipo quello di sabato 1 agosto, c'è il Peter Pan Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare. Dalle 21 la console diventa tutta rosa insieme a Sister Gloria, accompagnata da Francesca Voice. E poi, sapete, sempre sabato 1 agosto, Peter Pan e 2000 Heroes al Lagos Beer Fest Signoressa in provincia di Treviso. Dalle 21.30 in console Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. E poi io mi faccio la doppietta nel weekend, sabato 1 e domenica 2. Sabato 1 sarò a Miss Imbale, Trivignano Udinese, All In, dalle 21.30 in console a casa di DJ Maxwell, quindi DJ Maxwell e Fede. Domenica 2 invece me ne vado al Peter Pan Party People Limousine Risto Pizza e Music a Morsano al Tagliamento, a Pordenone. Dalle 18 DJ set in aperitivo insieme a Thomas Menegazzi. Hai capito quanto mi tocca lavorare sto fine settimana?
1: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: indesiderate, si chiama Amicicco, capito? Oh, come sempre, tutto a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora vi lascio con quelli bravi. Tra poco The Remix Show, noi ci sentiamo a pranzo, abbiate fede, ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: What? Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan Clock.
0: Le 7 da un minuto.
11: Peter Pan Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda per un veicolo in avaria tra Bivio con la A15, Parma La Spezia e Parma in direzione sud. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi c'è coda per traffico intenso verso Roma. C'è un chilometro di coda anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ora la A4, code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino, code fra Milano Est e Viale Certosa. A Roma sulla A24, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est. È tutto, buon viaggio.
14: All'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e

0: studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.

0: concordi con questo ascoltatore che ha scritto una delle più belle del 2000 e...
1: Decisamente, del 2000 e...
0: Cosa c'è scritto qua? Del 2012,
1: quindi 14 anni fa c'era Calling Lose My Mind dedicata
0: a chi?
1: A degli ascoltatori che ce l'hanno richiesta venerdì ad Agri Show.
0: Sì,
1: ci hanno
0: esatto.
1: detto assolutamente dovete mettere la mattina Calling perché è un disco molto molto bello.
0: Giusto,
1: c'è una canzone.
2: Questa secondo me è una canzone meravigliosa.
0: Giusto specificare che ce l'hanno richiesta in un momento in cui eravamo un po' stanchi per la serata,
1: sì.
0: insomma, e per la quantità di gin tonica che ci hanno portato sul palco.
1: No, per la serata, per la
0: e
1: serata.
0: Per la serata e noi eravamo un po' stanchi, loro pure comunque.
1: Sì, non tanto meglio, cioè, anche loro.

0: c'è nessuno che batte le mani.
1: Quasi a tempo, quasi a tempo. Ciao Edo.
2: Ciao Andrea, buongiorno ai tutti i ragazzi che stanno ascoltando Radio Peter Pan. Siamo qui fino alle 10 anche oggi, martedì problematico, ci ricordano gli ascoltatori.
1: All'epoca era martedì problematico, adesso insomma chiedendolo anche ai ragazzi lo scopriremo. È il 28 luglio 2026, questo è il The Remix Show, un programma in cui si parla di tantissime cose, ma prima di qualsiasi cosa l'importante è svegliarsi, giusto?
2: E come ci si sveglia?
1: Andiamo a prenderci il caffè io e te.
2: Vabbè. Con un disco sveglia.

Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.

0: essersi rallentato il disco sveglia.
1: È quasi reggaeton praticamente.
0: Sì, questo i BPM sugli stessi suoni. Insomma.
2: Qua stereo, qua del camion, non sopporta mica queste experience.
0: Scusa, caro ascoltatore, ma tu di che colore ce l'hai il camion? Perché è anche importante questo, eh.
1: Esatto, sono le cose.
0: Perché
1: che
0: se è un camion rosso, ad esempio, secondo me le casse durano di più.
1: Oh ma! Oh ma!
3: Dove è finita la gente? Ma sono l'unico stronzo che deve andare a lavorare.
1: Ma Andrea, non c'è nessuno in giro?
3: E intanto buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Poi guarda, arrivano dei Disco Nights per dire che mina sta canzone. E poi c'era chi ieri è stata una festa, ci aveva promesso che in onore di Marco Bax avrebbero sparato i fuochi d'artificio per festeggiare il suo compleanno.
1: Sì.
4: Che belle sorprese che abbiamo
1: poi
4: fatto.
1: Poi voglio
4: Marco
1: dire
4: ieri,
1: mamma che belle, sì.
4: Ieri non ho mai visto Marco così felice.
0: Una festa clamorosa
4: non
0: che non
4: scherzando.
0: È ancora finita.
4: La volta che gli abbiamo preparato la festa con il cartonato, cioè, non era così felice.
1: No, questa non come ieri.
4: Gli ho fatto un regalo, scusa, meraviglioso. Questo è un regalo meraviglioso.
5: Volevo ringraziare e volevo salutare
0: a chi?
5: Tutti gli organizzatori della festa del pomodoro.
0: Allora,
5: auguri.
0: Allegato anche il video dei fuochi d'artificio che sono stati sparati. No, non lo so, meglio di no. Vedo però dalle anteprime che ovviamente, essendo la festa ieri del pomodoro, i fuochi d'artificio sparati erano solo quelli rossi.
4: Sono, sì, ma
0: non c'erano di altri colori.
4: Perché
0: solo
4: erano
0: rossi.
4: Pomodori pieni di polvere da sparo e cose del genere. Scoppiavano in cielo questi pomodori.
1: Cosa, cosa hanno fatto?
4: Però
1: qua,
4: dai.
1: Vabbè.
4: Adesso ci guardiamo il video io e te. Va bene?
0: Che bello, guarda. Romanticissimi.
6: Attenzione.

0: chissà come lo disannuncia il nostro collega Federico.
1: Te lo faccio io.
0: Di Anna, visto che è in inglese, come fa?
2: Lei Anna, questa era Wait Girls With
0: Sass.
2: Con il remix. Sto.
0: Come mai li dici così?
3: Lo faccio apposta.
0: White Girl.
2: C'è il Peter Pan 2000 Heroes.
1: Quindi Super Heroes.
0: Cioè, ma cosa stai facendo? Perché lui va in panico prima di leggere una parola in inglese. Allora si concentra, nel frattempo prende tempo mentale e quindi allunga le frasi per cercare di trovare la pronuncia corretta. Ma poi la sbaglia e cade così.
2: Allora, ragazzi, intanto volevo fare una considerazione su questa canzone che nei primi giorni mi faceva davvero cagare. Lo dico, adesso invece mi piace tantissimo.
0: Ma stai parlando della canzone di Anna, White Girl
2: Whispers. White Girl Wasted, semplice.
0: Quella lì?
2: Detta così semplice.
0: Non lo so.
2: Vabbè, a parte questo, adesso
0: l'ha pronunciata diversamente.
2: Mi piace così tanto che sabato sera ho chiesto al DJ di suonarla.
0: Ma pensa.
2: Tu pensa che regressione mentale
0: sto
2: raggiungendo.
0: Ma sei ancora in tempo, voglio dire.
2: Mamma mia.
0: Preoccupare.
2: Allora, torniamo a noi e a gente che scrive. Ciao ragazzi, pronta per partire per andare al lavoro.
0: Ah, ok.
2: Però ancora un po' di sofferenza perché a settembre andrò in ferie. E quindi c'è gente che si fa le ferie nel momento giusto. Diciamolo che a settembre, ottobre.
0: Io vado a settembre.
2: Giusto. Bravo, fai bene. Fai benissimo.
0: C'è la doppia a settembre.
2: Sì, sì, assolutamente. E poi cosa? Vedo che hai preparato una base per raccontare qualcosa.
0: No, la sposto dopo. Ci prendiamo il nostro tempo. Adesso c'è un bel disco che arriva dal 2016.
2: Per caso è di Feather, si chiama Lord Lyons.
0: Sì, c'è anche Alex Ioner.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: questa era la canzone di Alan Walker, Ave Max.
1: Fede, che ci fai qui? Che ci fai qua, Fede? Dai, scusa.
0: Molto bella, molto bella.
1: Parliamo di noi, parliamo di cose che riguardano, quando dico noi intendo noi,
0: ragazzi,
1: e gli ascoltatori,
0: certo,
1: eccetera,
0: ovvio,
1: cose che ci accomunano. Intanto un esperto di traffico stradale ci ha detto: ragazzi, la gente è tutta in autostrada.
0: Ah, lui lavora per Autostrade per l'Italia.
1: Sì, sì, abbiamo lui invece che lavora per il Servizio Meteo Nazionale.
0: Sentiamo.
1: Che ci ha dato delle informazioni importanti.
2: Ciao ragazzi, un po' di panico nel triangolo tra Mirano, Marano, Montello. Venerdì ci saranno 49 gradi.
1: 49 gradi, sapevi?
0: Cioè, Marano, Mirano, Montello, 49 gradi, tantissimi.
1: È il triangolo dei Bermuda, in caso là, comunque
0: lì sì.
1: E invece base triste, cioè abbiamo una base tristissima,
0: certo,
1: disastrosa, base disastro. Perché qualcuno, anzi più precisamente Davide, ci ha scritto: ragazzi, io penso di aver vinto il premio come miglior lunedì di merda dell'anno.
0: Quindi ieri.
1: Ieri, esatto. Ieri mattina mi chiama il mio meccanico che aveva la mia macchina per farci dei lavori e dice che sono entrati i ladri e hanno rubato dei veicoli, tra cui il mio.
0: Davide, scusa, mi viene da ridere, ma chiaramente una risata un po' nervosa, no? Per quello che ti è successo. Mi spiace,
1: disastro.
0: Però quanta probabilità c'era che i ladri entrassero dal meccanico e tra tutte le altre. Ma scusa Davide, ma che macchina c'hai? Perché se è un macchinone,
1: per
0: lo possiamo anche capire.
1: Se no glielo rubavano.
0: Cioè, deve essere un macchinone proprio. Cioè, il meccanico, quante macchine potrà avere in ricovero durante la notte? 10?
1: Quando
0: 15.
1: Un macchinone non deve essere un macchinone super over the top,
0: no.
1: Deve essere una bella macchina, che è diverso.
0: Un subone, secondo me c'è un subone.
1: Apprezzo l'autoironia di Davide che chiede comunque: dove posso ritirare il premio?
0: Guarda, adesso te lo spediamo a casa.
1: Io vediamo se ce l'abbiamo.
0: Eccolo
1: ancora.
0: Che arriva, ti arriva come sticker, non ti preoccupare, adesso
1: allora,
0: ti arriva.
1: Eccolo qui.
0: Bene, ti è arrivato.
1: Ti abbiamo mandato il premio.
0: Era una Alfa Mito del 21015.
1: Ma che 21015?
0: Ma avanti Cristo, pensate quanti anni c'ha.
1: 2015,
0: 21.000 avanti Cristo. Radio Peter Pan.

0: la gente vuol sapere.
1: Cosa?
0: La gente vuol sapere, ma il meccanico era assicurato contro i furti? Quindi c'hai solo la rottura adesso di tutte le pratiche che dovrai fare, che poi non ti daranno l'auto nuova, ma ti daranno una di, o ti daranno il valore attuale dell'auto.
1: Sì, vabbè,
0: non ti daranno mai l'auto indietro.
1: Allora,
0: sai,
1: c'è Florin,
0: trovano,
1: c'è Florin che ne sa qualcosa,
0: che
1: perché
0: dice?
1: Ha detto: sono macchine che non costano tanto e si vendono bene all'est.
0: Mm.
1: Questo è il motivo probabilmente per cui Florin
0: è portata via
1: sa
0: e...
1: queste cose. E poi invece
0: è già stata venduta praticamente.
1: Sono arrivati dei messaggi di altre persone che hanno avuto giornate brutte, volevo
0: Aia.
1: Dirtelo, è arrivato un racconto che è un po' più lungo, però ci serve del tempo per mettersi a leggerlo, perché
0: mannaggia.
1: Tipo sì, non so, allora non era un invito nostro a dire quante cose brutte vi sono successe, ditecele in base, cioè subito dopo aver sentito la storia dell'ascoltatore che ha portato la macchina dal meccanico e al meccanico ha rubato la macchina. Questo è quello che è successo a un altro ascoltatore.
0: Succede, non l'avevo mai sentito, però succede.
1: Giacomo, stavamo leggendo il tuo messaggio di guai che hai avuto, ci dispiace, non so, abbiamo la canzone antisfig. Butta
0: no.
1: fortuna, butta fortuna.
0: No, quella è un'altra radio.
1: È un'altra radio.
0: Facciamo, vabbè. Non lo so, sì, cantagli la canzone antisfiga.
1: No, no, un in bocca
0: sfiga
1: al lupo.
0: Nera.
1: Sfiga nera. No, è bruttissimo
0: sfiga
1: così.
0: Scura.
1: In bocca al lupo, Giacomo, siamo con te.
0: Bene, il programma della tristezza ritorna tra pochissimo, raccontateci le

0: Sport.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: vogliamo davvero continuare a far finta di niente?
1: Bravo Edo, volevo proprio cominciare l'intervento dicendo ma vogliamo continuare a far finta di niente?
0: Ragazzi,
1: benzina a 2 euro.
0: Mamma, diesel a 3 euro.
2: Ma che a 3 euro?
0: Il diesel è arrivato quasi a 4 euro praticamente.
1: Cioè, davvero, ma mi fa ridere perché ci sono periodi dell'anno in cui questa cosa qua l'accettiamo di buon grado, tipo questo. Cioè non c'è nessuno per strada che dica quanto costa, ma quanto costa. Altre volte la benzina va a 1,80 e siamo fuori di testa.
0: Allora ieri riunione del Consiglio dei Ministri e quindi si sono messi lì, hanno detto facciamo il taglio, no, facciamo lo sconto solo al diesel però.
1: Sì, esatto.
0: Perché è molto alto e lo facciamo fino al 6 di agosto.
1: Fino al 6 agosto.
0: Così poi la gente il 7 mi parte per le ferie e mi paga tutto pieno.
1: Vabbè, ho capito. Fino al 6 agosto taglio di 17 centesimi sul diesel.
0: Sul diesel. E noi che bella benzina?
1: Ma scusami un attimo, ma non era arrivata giusto qualche settimana fa, tipo 3 settimane fa, la notizia che diceva adesso la benzina ce n'è così tanta che costerà pochissimo? Cazzo, anzi cocazzo come diceva la nostra collega.
0: Ragazzi, vabbè, è un disastro.
1: Comunque
0: questo.
1: Se vi va di andare a fare un bel pieno con la benzina che costa tipo 1,4 a Livigno ci sono circa, puoi arrivare a risparmiare 40 euro.
0: Allora 40 euro, vediamo se è fattibile per noi.
1: Ha uno status di zona extra doganale, certo. Quindi carburanti, alcolici e altri prodotti sono esenti da IVA e dalle normali accise.
0: Sto controllando quanto ci mettiamo noi da qui, ok? Per capire se conviene o meno, capito?
1: Stanno circa 70 centesimi sotto la nostra media.
0: Sì, no, ma quante ore?
1: Quanto ci mettiamo?
0: 302 chilometri andare, 302 tornare. Dunque, 600 chilometri.
1: Dovreste fare i conti.
0: Più o meno sono 60-70 euro di benzina.
1: Allora,
0: più
1: secondo me su due piedi non risparmio.
0: Mi sa che è meglio farla qui, purtroppo.
1: Su due piedi, secondo me.
0: Ho paura di sì, mi sa. Radio Peter Pan.

0: Sun, Yücel sulla di Peter Pan, le 7.42, siamo pronti per la scotechina. E ragazzi, lo so che avete fatto il pieno ieri e costa tanto, si potrebbe andare a San Marino, ma anche lì abbiamo guardato 240 chilometri per noi.
1: No, lui ha fatto il conto e ha detto che l'anno scorso lo stesso pieno cioè era 30 euro in meno.
0: Sì,
1: capite? Sono tanti, sì. Vabbè, allora
0: stiamo a casa, l'abbiamo detto ieri, il trend dell'anno è long-tending, cioè rimanere a casa, basta uscite, basta vacanze, si fa le ferie nella propria piazza della città.
1: Ho una proposta.
0: Che
1: ho
0: proposta?
1: Facciamo un bel lockdown.
0: Bello.
1: Dai, facciamo un bel
0: risolverebbe
1: lockdown.
0: Tante cose.
1: Sì.
0: 393-7366240, non per le vostre proposte per salvare il mondo, ma per diventare i Vocalist, che è più o meno salvare il mondo.
1: Perché adesso in console arriva uno che lo puoi chiamare semplicemente Matteo Monti.
0: Oppure?
1: Oppure puoi dire che arriva Matteo Monti.
2: La scotechina.
3: No! La scotechina.
2: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Telemix Show.
4: Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la stai la risposta.
1: Ma dalle prime note mi sembra di capire che devo andarmi a mettere il mocassino.
0: Dovresti, guarda, c'è un po' di eleganza, ma
1: allora sono il secondo che vado di
0: ma
1: là.
0: Ma ho paura che. Aspetta, stai qua un attimo, aspetta.
1: Okay. Senti.

0: Ciao, sono Kenshiro e anch'io combatto il male ascoltando la scotechina di Matteo Motti.
1: Un saluto da Monticelli Conte 8.
2: Ah, ok.
1: Vicenza.
2: No. Era Matteo Monti qui, sì.
1: Il bel mezzo della Via Crucis, un saluto da Loris Patacchi.
2: Ciao ragazzi. 3937366240, voi siete i vocalist, mandate il vostro messaggio audio.

0: scotechina, qua esce di Renzo.
1: Come?
2: Renzo, Renzo.
3: Sono Gio Bastianci e devo dire che questa scotechina è molto fudice.
1: Fudice?
2: Beh sì, oggi sì.
4: Ciao, sono Minchio Mariano e per me il rifiuto è una cosa seria.
2: Lo sappiamo.
4: E per questo che ascolto anch'io Matteo Monti.
2: Allora, il DJ si chiama Matteo Monti. Però, però. Matteo Monti.
5: Vai, mamo, pura potenza!
6: Ciao, sono Sister Gloria. Vabbè. Questo era il mio Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
2: Gloria!
1: Gloria, non è
2: tuo niente, cosa vuoi?
1: Senti a dire che il tuo Music in the Mix non è così.
2: È la scotechina di Matteo Monti, detto anche Mamo per gli amici.
1: Detto anche Matteo Monti!
2: Per gli amicissimi.
1: Oggi avevo ascoltato un fuorigiri, ho detto dai, usiamo questo qua. Ma poco fa ho trovato invece una notizia che diceva che 11 anni fa, visto che c'è il Tomorrowland in questi giorni, 11 anni fa il Tomorrowland veniva suonato un disco che poi è entrato nella storia della musica.
2: Un disco bellissimo, Negas, preparatevi.
1: 11 anni fa si suonava Opus.

0: mettiamo da capo allora. Beh, la riascoltiamo un'altra volta. Che
1: è bello
0: bella, che
1: è di questo. Particolare di questa canzone che è meravigliosa. Suonata, stavamo guardando il post assieme. Il post diceva che è stata suonata, che è stata rilasciata, diciamo, nel 27 luglio 2015.
0: No,
1: però,
0: no.
1: Dati dicono che è uscita nel 2016. Può essere che sia stata suonata quindi in anteprima al Tomorrowland del 2015.
0: Esatto, secondo me quella volta Eric Pritz ha fatto proprio la prova. Lo fanno sempre i DJ, suonano in anteprima il pezzo in festival importanti, guardano un po' come va, sistemano e poi la pubblicano ufficialmente.
1: Canzone che in extended dura circa 9 minuti, parte da 31,5 bpm e arriva a 126.
0: Che bello, che operazione.
1: È un viaggio proprio.
0: Ma che testa deve avere un DJ per fare una cosa del genere?
1: Particolare, particolare. Sentiamo come l'hanno presa i Ragaz.
2: Melodia.
0: Se lo tenga,
2: melodia,
0: se lo tenga.
2: Mamma, pelle d'oca.
1: Ah, che bella. La maggior parte degli audio è arrivata prima che partisse il drop.
0: Perché basta solo sentire le prime note, che sono forse quelle della costruzione, quando aumenta un po' la volta. Forse è proprio quello che la rende magica.
1: Se non ricordo male, lo chiedo ai tifosi dell'Udinese, canzone che viene usata dal Poma, il nostro amico Poma, per annunciare le formazioni.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, mette questa
0: però
1: qui sottofondo.
0: Bravo.
1: Le formazioni.
3: No, vabbè, raga, pelle d'oca qui,
1: Allora, il gioco è trova la rima di questo ascoltatore.
0: Oh, mannaggia.
1: Lui manda sempre le cose in rima. Dimmi se, vediamo se indovini la
0: proviamo
1: rima.
3: Sotto la cadenza di queste note musicali.
1: Cosa può essere dopo?
0: No, ma qua è A, B, A, B, secondo me.
1: Vabbè, però devi provare.
3: Che sembrano tutte uguali.
0: Ah, ecco.
1: Poi?
0: Vai avanti.
3: Ma non sono. Spicca! Radio Peter Pan.
1: Era imprevedibile.
0: Oggi veramente
1: era imprevedibile.
0: Caro ascoltatore, oggi ci hai delusi,
1: deve essere in ritmo.
0: Facciamo il gioco.
4: 130 all'ora. Chiudo gli occhi e con questa canzone si vola.

0: vibrazione positiva, ci mancherebbe. No,
1: infatti.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Ah, buongiorno Remix. Buon martedì a tutti. Un martedì afoso. Ah, buongiorno Remix.
4: Buongiorno.
3: Scusate la piccola parentesi calcistica, ma signor Nordio, bellissimo risultato contro il Galatasaray dei nostri amici arancio nero verdi. Ne vedremo delle belle quest'anno.
4: Te lo dico?
3: Ne hanno visto loro delle belle. Le signore di casa Miyagi, perché il sottoscritto si è addormentato pacificamente. Incomincia il trittico di quella trasmissione che nessuno vuole nominare. Nominatela voi se volete. Ma soprattutto un saluto.
4: A chi?
3: Anzi, un complimento.
4: A chi?
3: Ai soliti coristi alpini che cantano la canzone degli auguri al direttore. Sembrava il coro di Cortina da un pezzo. Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice martedì, quasi feriale. Maestro Miyagi vi ricorda che la differenza la fa sempre la bicicletta. C'è chi ha imparato a cadere e che gira ancora con le rotelle. Sì.

0: a chiudere la prima ora del Dere Mix Show, ma ci sono ancora i bimbi?
1: Certo che ci sono ancora, ci mandano pure i messaggi.
2: Ciao ragazzi, un saluto da Leo e Ricky.
3: Ciao

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Hit Universe.

0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 8 da 3 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento: arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi in meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi. Riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di Digicom 24.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: programmazione durante il The Remix Show, non perché non sia bella, anzi è bellissima. Vabbè, sono, traccanti.
1: Allora, perché?
0: Io lo dico perché mi sarebbe piaciuto che l'avesse disannunciata il nostro amico Federico.
2: Oh, eccomi qua, eccomi qua. Allora era Luxway,
0: sì.
2: Levine.
0: Levine.
2: Remix.
0: Allora il gioco di oggi è sentire quante pronunce sbagliate dei dischi colleziona il nostro amico Federico durante Peter Panamanetta.
2: Esatto. Insistete che le disannunci.
0: Ma forse neanche lui. Troppo sbagliate, è che le calca un po' troppo.
2: Però Edo, stai dicendo delle come posso dire, dai dei consigli agli ascoltatori quando dovremmo darli a Federico. Prendiamoci Federico, glielo diciamo.
0: Vabbè, raga, gliel'abbiamo detto prima in privato, però voi castigatelo anche voi,
2: esatto,
0: oggi quando sentite che fa una pronuncia un po' troppo avventata, perché

0: 566, lo sapete, il The Remix Show è un programma che sicuramente è vicino all'astrologia, perché il venerdì e anche il lunedì, diciamo, c'è l'Astro Sexo Parade, ma anche all'astronomia. E tra poco capirete di cosa stiamo parlando.
1: Attenzione! No

0: La canzone si chiama Weekend, ma noi parliamo di un evento invece che succede infrasettimanalmente.
1: Esatto, abbiamo detto.
0: Eccola.
1: Siamo vicini all'astrologia e anche all'astronomia. Qualcuno ha scritto ma anche alla gastronomia.
0: Molto spesso.
1: Sì, è vero, però in questo caso all'astronomia, perché tra oggi...
0: Famosela cantativa.

0: saltando delle strofe così a caso. Allora, ragazzi, in arrivo la luna del cervo. Perché intanto questo è il periodo in cui i cervi si fanno crescere quello che è, cioè, le loro corna.
1: Ah,
0: i palchi. Si chiamano palchi. Vabbè, al di là di questo, e qua se vuoi puoi far battute sui cervi. Quanti cervi? Non entro nella porta.
1: Adesso che è periodo di vacanza, così, guarda.
0: Comunque, tra oggi e il 30 di luglio, quindi già questa sera, domani e dopodomani, si potrà vedere questa luna piena con questo disco lunare.
1: Quindi mi stai per dire che c'è un plenilunio, adesso che ho imparato questo termine.
0: Esattamente, c'è questo disco lunare completamente illuminato, quasi completamente illuminato, si chiama luna piena del cervo, la si potrà vedere già dalle ore dalle 16:30 circa.
1: Mi metto lì.
0: Però dopo il tramonto è tutta un'altra cosa. Consigliano di andare in luoghi in cui c'è poco inquinamento luminoso, ma volevo sapere se voi avete il vostro posto per vedere, perché io non ce l'ho.
1: Mamma mia, ma questo
0: Ma tu stai facendo
1: un domandone, mi sembra,
0: Sai perché le ultime volte che abbiamo dato ste notizie qua che c'era una luna, la luna rossa e la luna di qua e di là, e il consiglio era sempre quello: andate a provare a vederla dove sapete che si può vedere bene. E io non c'ho un posto così, perché dappertutto ci sono i lampioni e
1: capito,
0: ci sono,
1: ma sicuramente dove abitiamo noi non puoi farlo, devi prendere, andare in montagna. O verso le colline, almeno in collina.
2: Voi dove andate a vedere la luna e le stelle?

0: Bon, il disco più ascoltato in Friuli Venezia Giulia, amici del Friuli, amici del Veneto, amici della Lombardia, quelli dell'Emilia Romagna, quelli che ci ascoltano col DAB, e ripetiamo cosa vuol dire DAB, digital audio, bellissima.
1: No, è broadcasting con la BBC. Allora, intanto abbiamo parlato della luna del cervo, cioè questa luna piena che sarà visibile in questi, nei prossimi due giorni, e intanto ci hanno detto, ma a proposito di cervi, avete mai visto quando i cervi perdono i palchi?
0: No.
1: L'hai mai vista sta cosa qua?
0: Tu l'hai vista un video su un video. TikTok?
1: Semplicemente ogni tanto è come, hai presente i cani quando sono bagnati che si scuotono tutti quanti?
0: Sì.
1: Stessa cosa, solo che si staccano le corna.
0: È incredibile.
1: È una cosa che si fa. Ci hanno dato dei consigli su posti in cui vedere dei bei cieli stellati, quindi se vuoi vedere una luna piena particolare o delle, non so, le costellazioni. Sai, allora, che quando sono andato a fare la crociera qualche settimana fa, a un certo punto c'è stata la serata legata alle stelle,
0: sì,
1: cioè ti facevano vedere le stelle, la luminosità, ti dicono guarda adesso c'è questa costellazione, siamo andati là, non si vedeva un cacchio,
0: così
1: tutta la sera dedicata a guardare le stelle, non si vedevano.
0: Allora, dalla provincia di Vicenza arrivano dei consigli, si può andare a 1200-1500 metri o sul Monte Summano o su quello sul Monte Novegno, oppure amici vicino ad esempio a Vittorio Veneto, sul Cansiglio il Monte Pizzoc va benissimo per vedere la luna. Se no, dicono anche che dal nostro caro amico Federico, il collega, quello che ha la pronuncia inglese più precisa in questa radio, si riesce a vedere molto bene, perché pare abbia pubblicato una storia sul suo account Instagram in cui si vede molto bene la luna piena.
1: Esatto, e io ho visto la storia e devo dire la verità, non si vedeva poi così tanto.
0: Vabbè, vai da lui, vi fate una cantatina con la chitarra, poi una cosa tira l'altra,
1: Cosa?
0: No, dico, se vuoi andare a vederla da lui, la luna,
1: esatto.
0: Insomma, cantate un po', fate così, ci sta la luna piena, poi ti viene voglia di cantare. Io ho la fortuna di abitare in un borghetto dimenticato dal signore e dall'uomo, pochissimo inquinamento luminoso e ogni sera uno spettacolo incredibile. Gaia da Vittorio Veneto Nord, quindi vicina al Cansiglio, dove dicevano gli ascoltatori.
1: Grazie mille, Gaia.

0: ragazzi, stiamo parlando di luoghi in cui si può vedere effettivamente una bella luna piena, un bel cielo stellato, e ci state mandando un po' dei posti che insomma si possono sfruttare.
1: Al mare è bello anche, eh.
0: Al mare.
1: Se hai la fortuna di avere magari un posto dove magari riesce una spiaggia molto ampia, e
0: sì,
1: quindi tipo i pali della luce stanno a 300-400-500 metri.
0: Tra l'altro ti ricordi che una volta ci stavamo spostando in macchina per andare a fare un evento e abbiamo visto una strada illuminata con delle luci stranissime. Non so se ricordi questa cosa.
1: Dove eravamo?
0: Non
1: al
0: mi ricordo.
1: Ritorno, all'andata?
0: All'andata. C'erano
1: all'andata,
0: queste luci,
1: allora
0: era
1: c'ero.
0: Comunque sera, c'erano queste luci che erano blu, letteralmente blu. E ci siamo guardati e abbiamo detto che strano però queste luci qua. E poi ci siamo dati la spiegazione, perché noi abbiamo raggiunto questa conclusione. Deve essere per l'inquinamento luminoso.
1: Era circa qua, dopo Montebelluna, verso Volpago, credo.
0: Dici?
1: Venegazzù, Selva del Montello, queste zone qua, la strada che va da Montebelluna verso Nervesa, a un certo punto c'è un comune che ha deciso di mettere le luci sulla strada blu.
0: Ma sai che in realtà credo che non c'entri niente con l'inquinamento luminoso, perché poi
1: secondo
0: mi era
1: me
0: rimasto
1: costavano di meno.
0: Sì, credo di sì, perché poi mi è rimasto il pallino, sono andato a guardare e mi sembrava che non c'entrasse.
1: E poi
0: è
1: anche molto brutta come cosa passare in mezzo alla città con le luci blu, ma non tanto per l'effetto luci blu, auto blu, corro con il mio
0: sì.
1: No, no, più che altro perché realmente quando ci passi in mezzo ti dà un fastidio agli occhi. Non lo so, non.
0: Boh, allora, vero è che se venisse fatto qualcosa per migliorare la questione inquinamento luminoso, perché effettivamente io, vabbè, non è una roba importante nella vita riuscire a vedere il cielo stellato, però che
1: bello.
0: Non ci sia neanche un posto dove riuscire a vederlo è triste. Se vuoi vedere la luna, però, c'è un'altra soluzione.
1: Dove si va?
0: La propone un ascoltatore. Vai al bar, stai lì per 3-4 ore, torni a casa e vedi insomma la moglie che c'ha una bellissima luna.
1: Ah, pensavo che volesse fare la battuta riguardo alla barista che si chiama Luna, magari.
0: Ok, anche quella
1: della luna, vai dal bar che c'è la mia amica Luna che ci lavora lì.
0: Esatto.

0: Che figuraccia. Vabbè, ma non noi,
1: esatto.
0: Il comune che non ha cambiato le luci quando c'era da cambiarle.
1: Che disillusi che siamo. E noi che pensiamo che alcune strade abbiano le luci blu perché c'è una sorta di sensibilità all'inquinamento luminoso, per cui si dice dai, togliamo un po' di sta luce.
0: O forse perché magari sono attenti alle nuove tecnologie, magari c'è un nuovo trend delle blue lights.
1: Certo, certo. E invece la storia è
0: più triste, sentite, più semplice.
1: Sono dei fatti cronologici praticamente.
2: No, raga, quelle di Selva e Montello vi assicuro che erano bianche, poi sono diventate blu una man mano l'altra.
1: Ah, quindi
0: tutto qua.
2: Sono dei led di merda.
1: Questa è la triste storia. No, effettivamente poi nelle varie abbiamo chiesto a AI Overview.
0: Mamma mia, come parli bene, esatto, questo inglese.
1: Che te pensi? E può essere proprio legato effettivamente a un guasto del fosforo, cioè quando c'è un rivestimento di fosforo sopra la luce, e se questo con il caldo o insomma si rovina nel tempo, la luce diventa più blu o viola. Quindi storia tristissima.
0: Niente. Finisce qui la
1: storia. Finisce male la storia delle luci blu che non sono per l'inquinamento luminoso. E poi aspetta, c'erano altri ragazzi che avevano storie da raccontare.
3: Anche in autostrada adesso ce n'è tipo a Bologna, adesso non mi ricordo che altezza, forse a Monza mi sembra, una roba simile. Ha messo le luci blu. Non ho capito perché. Secondo me è più fastidio che il resto.
0: Secondo me anche lì gli amici dell'autostrada di Bologna
1: sono andati a risparmio.
0: hanno messo quelle uguali di Selva del Montello, che dopo un po'.

0: grazie anche agli ascoltatori che ci hanno mandato dei consigli in realtà su dove andare a vedere appunto le stelle, la luna, le costellazioni. C'è chi le guarda dalla sua casetta in Toscana con delle foto meravigliose che ci ha inviato. Qualcun altro diceva: ragazzi, siamo andati in un planetario e anche lì ci hanno spiegato che nonostante sia in una situazione magari sono un po' magari fuori dai centri urbani, in realtà arriva luce da ovunque, ad esempio da Milano.
1: Dicevano
0: l'inquinamento.
1: Sono andato da bambino più di qualche volta all'osservatorio di Asiago, è molto molto bello. Molto
0: Sono stato a quello del Lido di Venezia.
1: Ce l'hanno c'è anche Venezia?
0: Al Lido.
1: Però, ma è di quelli appunto, cioè cielo aperto, non è una sorta di planetario.
0: No, c'è un
1: punto proprio.
0: Come si dice?
1: Binocolo.
0: Un binocolone.
1: No, com'è che si chiama quello là? C'è il binocolo e il quello grosso.
0: È binocolone, no, si chiama
1: ragazzi,
0: così.
1: Come
0: dai,
1: si chiama?
0: Binocolone.
1: Dai, no, non mi viene più in mente. Telescopio.
0: Ah, ecco sì. Beh, lì c'era un

0: agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Hey, here come the trouble.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: On the replay su Radio Peter Pan. E adesso, visto che è martedì, come sempre, l'informazione precisa, puntuale e sicura.
1: Bah, sicura? Non lo so, dici te, lo dici.
0: Del Gigicom. Breaking
2: news. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: C'è dell'allegria questa settimana.
1: Dove siamo? Scusa.
0: Sta per partire per le ferie.
1: In panificio. Lei è un giornalista, mi scusi. Vabbè, buongiorno.
2: Vabbè, buongiorno. Allora, partiamo dalla Lombardia.
0: Sì.
2: A Bergamo una madre è stata condannata per truffa.
0: Aia, che è successo?
2: Succede. Picchiava il figlio col battipanni contando fino a 3 senza passare dal 2.5.
0: Cioè, 1, 2.
1: Anche saltare i 2.
0: Bam.
2: Dalla Longobardia ci spostiamo nella Venezia Giulia, andiamo a Trieste.
0: Sì, andiamo.
2: I frati benedettini si sono dati una nuova regola, stanno facendo una specie di scisma, insomma.
0: Ah.
2: È una nuova regola che però vale solo per le giornate di vento forte. La regola dice ora et labora.
0: Comincia a calare la qualità del giornale radio.
1: Capisco perché non si è presentato il giornalista di oggi.
2: Bene. Parliamo di Elodie.
1: Di Radio Sorriso.
2: No,
1: è di Radio
2: quella
1: Sorriso.
2: Che canta. Allora, Elodie fa ancora parlare di sé. È stata vista ieri sulla spiaggia di Ostia in costume, evidentemente era entrata a sovrapensiero dimenticando di toglierlo.
1: l'ha bagnato tutto quanto.
0: E questa è la notizia, quindi, vabbè.
2: Rimaniamo nell'ambiente dello spettacolo e parliamo anche di cinema. Ci sono polemiche per il film di Nolan, Odissea.
0: Di Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso anche lui.
2: Sì, il regista ha voluto che la maga Circe trasformasse i compagni di Ulisse in seguaci di Marco Max.
0: È una rivisitazione.
1: Mi piace, mi piace.
2: Chiudiamo col pensiero del giorno di Monica Morgan. Agevoliamo una base marina perché oggi Monica ci porta al mare.
0: Questo è il mare di sera, questo. Sì, aperitivo on the beach.
2: Quello di oggi, infatti, è un pensiero marittimo.
1: Cos'è il pensiero marittimo adesso?
0: Senti Monica, cosa parla.
2: Monica dice: volevo dire a tutti quelli che vanno in spiaggia con la tartaruga che io ci vado col gatto e spero mi duri tutta la settimana, viste le sue origini.
0: Essendo lei di Vicenza, certo,
1: ne ha visti sparire tantissimi.
0: Grazie mille al giornalista del Gigicom, l'informazione precisa 100% garantita. Ritorna giovedì.

0: da giorni nei giornali, nei radiogiornali, ne sento parlare anche nei social, vedo, leggo, però non ho capito molto bene. Ti dico quello che so io fino adesso.
1: Vai,
0: ok?
1: Dimmi.
0: So che non siamo stati.
1: Non ci siamo qualificati ai mondiali. Sì.
0: E quindi questa cosa qui ha portato delle ripercussioni anche proprio su tutta la struttura dell'Italia in sé come squadra. Quindi dirigenza, aiuti, allenatori. Adesso devono cambiare allenatore. Hanno cercato di appioppare questa figura a qualcuno, cioè vuoi farlo te? No. Hanno trovato delle persone e poi adesso scandali su quelli che hanno trovato.
1: Allora guarda, andiamo per step. Dimentica Temptation Island, okay, perché adesso si entra nel mondo della nazionale italiana di calcio.
0: Che comunque
1: cosa?
0: Ha i suoi giochi alla
1: a voglia. Allora, alla direzione sportiva da tipo 2 settimane erano stati messi Paolo Maldini e Leonardo.
0: La direzione sportiva è più o meno importante rispetto al CT?
1: È più importante. Aspetta, dipende dai punti di vista. Sono quelli che decidono chi sarà il CT.
0: Ok.
1: Ok, il commissario tecnico, ovvero l'allenatore. Leonardo Maldini sono presentati e hanno detto: ragazzi, noi vogliamo cambiare sta cosa
0: Leonardo,
1: qua.
0: Quello del.
1: Cos'è?
0: Quello del 1400, Leonardo.
1: Lui è intelligentissimo.
0: Infatti, mi sembrava.
1: Ex calciatore, tutti e due ex milanisti storici, che ne sanno molto di calcio. Hanno preso questo ruolo dicendo: rivoluzioneremo il calcio italiano, dobbiamo cambiare tutto perché stiamo facendo schifo. E come dargli torto, mi viene da dire. Prendiamo in mano noi la cosa. Allora, proponiamo degli allenatori. Allora, avevano sondato un po' di personaggi, tra cui Guardiola, cioè il miglior allenatore del mondo.
0: E
1: lui gli ha detto: ci devo pensare. No, preferisco star tranquillo.
0: Okay,
1: questo è letteralmente quello che ha detto. Poi sembrava quasi fatta per Andrea Pirlo allenatore.
0: Ma poi è venuta fuori quella roba delle scommesse in Russia.
1: Non si sa esattamente cosa sia successo, però morale della favola, Maldini e Leonardo gli hanno detto: vabbè, sai cosa? Arrangiatevi voi, non vogliamo saperne più niente. Dimissioni per Leonardo e Maldini e adesso si sta ancora cercando.
0: Quindi adesso non c'è più né la direzione tecnica né il commissario?
1: Esatto.
0: Praticamente.
1: Si parla di Antonio Conte come allenatore. Il ritorno di Antonio Conte, che secondo me è l'unico che può salvarla, tra l'altro.
0: Ma candida di te, no?
1: Ma che io?
0: È tutto vacante, tutto libero.
1: Basterebbe fare un giro al bar per trovare l'allenatore.

0: Talk to You su Radio Peter Pan alle 8.50 martedì. Cercasi qualcuno che abbia voglia di allenare l'Italia.
1: Che non è una bella, secondo me non è un bel lavoro. Cioè, al di là dei soldi che ti possono dare per farlo, però vedo che proprio sono le basi.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: però scusa, cioè è meglio prenderla in mano adesso l'Italia, allora, piuttosto che un domani quando le cose vanno già meglio.
1: Ah, tu perché adesso tu puoi essere di così.
0: Puoi essere quello che finalmente fa qualificare l'Italia ai mondiali.
1: Se magari non sei un grande fan del esperto. Calcio, quindi non segui, ma la sensazione che ho io è che per migliorare la situazione vuol dire che se prendi in mano adesso, tra 16 anni abbiamo una nazionale forte. Non sto scherzando. Se prendi in mano adesso, tra 16 anni abbiamo dei giovani promettenti, perché per adesso siamo messi male.
0: Non voglio nemmeno fare il conto di quanti anni avrei fra 16 anni posso vedere una nazionale buona ai mondiali, apprezzare magari un mondiale al 100%.
1: Però propongono Rocky Festaiolo come CT dell'Italia.
0: Ma come Rocky? Ma scusate.
1: Ti metto in campo, forse no. Adesso ti tolgo.
0: Vediamo.
1: Dai, non scherzavo, adesso ti metto.
0: Non lo so.
1: Vabbè, dai, parliamo di cose che sappiamo, tipo cosa faremo nei prossimi giorni. E ragazzi, se vi va, sabato c'è l'evento più bello dell'anno.
0: Esatto.
1: Tutti gli eventi che facciamo, tra
0: l'altro. Ma effettivamente sono tutti belli e ogni sabato è sempre meglio. Noi questo sabato saremo all'Agos Beer Fest a Signoressa, provincia di Treviso, con il Peter Pan 2000 Heroes.
1: Cioè, ci vestiamo con le tutine attillate. Come
0: a
1: dice
0: voglia,
1: lo spot,
0: certo.
1: Ci vestiamo da, io mi vesto da Wonder Woman.
0: Io adesso decido. Avevo quella da Batman, ma a sto punto farò lei, no? Farò Catwoman. Sarebbe divertente. Dalle 21.30 Marco Boffo ed Andrea Nordio e l'animazione stile Super Heroes. Vi ricordiamo però che se siete amanti della musica anni 2000, ritorna Frasca 2000 a Ponzano Veneto in provincia di Treviso.
1: Quando?
0: Venerdì 31 luglio, dalle 19 l'aperitivo che poi diventa un lungo venerdì sera.
1: Esatto, e poi ci sarà in console anche Danielino DJ, che salutiamo, il nostro amico che ricordiamo che abbiamo intervistato all'Aperi Show, ti ricordi? Ed era stato mega super simpaticissimo.
0: Sì, è vero. Bravo Danielino. Dopo con calma vi diamo altre news per quanto riguarda i nostri eventi, ma se volete già scoprire dove saremo questo weekend, dal sito, dall'app, alla sezione eventi.

0: periodo qua?
1: No, no.
0: Ma sai che posso dire?
1: Ma quello ad interim mi stai dicendo.
0: Esatto, quello ad interim l'ho preferito agli ultimi che abbiamo avuto al 100%.
1: È proprio una questione politica, allora. Cioè,
0: sì.
1: C'è proprio così, dimissioni ad interim, presidenti.
0: Allora, sai cos'è? Che
1: responsabili.
0: L'allenatore che c'è stato in queste settimane, in questi mesi, è stato un allenatore che di fatto aveva, cioè diciamo, non era personaggio. Era più una persona che allenava una squadra.
1: Ma da dove arrivava questo qua?
0: Credo dalle giovanili, adesso mi stai facendo domande che magari sbaglio, però dovrebbe arrivare dalle giovanili dell'età, tipo la primavera, cose così. Cioè l'Under 21, scusami, non la primavera. L'Under 21. E un personaggio bello, anche nelle interviste, molto sincero, molto pratico.
1: E teniamoci lui allora,
0: sì,
1: no?
0: Quasi, solo che sai, c'è bisogno del nome e quindi... Vabbè.
1: Volete che facciamo una petizione?
0: No, basta, basta. Ah, cambiamo discorso.
1: Dai che tra poco parliamo anche di serie TV e poi servizi in camera, anzi se non l'avete ancora fatto, le mail a serviziocamera@peterpan.it
0: oppure WhatsApp
2: Riss Show, un programma che fa quasi da ridere.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da un minuto.
10: Era Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
13: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
13: Solo Dali.
11: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita. Breaking news.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chi chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte, nelle ultime

0: Iago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Ah, capito, te la ricordavi questa del 2014?
1: Partiti con grandissima eleganza per quanto riguarda la terza ed ultima ora del Dreamix Show!
2: Bienvenidos a la tercera ora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: avete archiviato?
1: No, no, nessuno è stato né bloccato né archiviato. Adesso parleremo di un sacco di cose, ma prima facciamo un piccolo saluto al nostro amico Spillo che è venuto qua.
2: Bella!
1: È venuto a trovarci, ci ha portato anche i pasticcini, che gentile. Grazie.
2: Quanti sono? 500 pasticcini.
1: Sì, ma davvero, abbiamo detto guarda, siamo in pochi, ha portato 600 paste.
2: Ora, capisco che in Brasile è stato vietato il processo per fare il foie gras con le anatre.
1: Vabbè, certo.
2: Però lui sta provando a fare il foie gras con noi, capito? Sì, ci vuole imboccare così.
1: Attaccati a terra e ci sta facendo ingrassare. Vabbè, dai, comunque.
2: Ragazzi, oggi è martedì, quindi parliamo di serie TV. Ci sono un po' di news, anche carine, devo dire, questa volta. Quindi non cose tristi da raccontarvi.
1: Perché c'erano cose tristi?
2: Le robe tristi è quando dobbiamo dare delle cancellazioni, notizie così.
1: Ok, allora bene.
2: Non mi piace, quindi allora non portiamo, non facciamo le cornacchie praticamente.
1: Ma prima
2: dobbiamo capire quale serie TV state guardando voi in questo momento, quindi qual è quella roba che stasera vi guardate quando tornate a casa, che voto date a questa serie e due o tre parole. Manda la tua recensione express.
1: O quella che avete finito ieri sera, perché io ieri pomeriggio ho finito quella serie lì. E
2: allora puoi parlarne.
1: Certo.
2: 393 7366240.
3: Attenzione,

0: mattina su Radio Peter Pan, parliamo di serie TV. Allora vado veloce con le news che riguardano le serie TV. Nell'ultima settimana, attenzione, perché La casa nella prateria, adattamento dei romanzi, ma anche poi diciamo sì, versione nuova di quello che abbiamo visto negli anni 80 in televisione.
1: A cui dai che voto?
0: 2. No, ma non mi piace proprio l'idea di base. No, la serie è fatta bene. Non fa per me, non certo, è la storia che piace certo a me. Però è andata talmente tanto bene che si è conquistata il podio e quindi è il
2: novero.
0: No, beh, quello non l'hanno ancora confermato, ma penso che tutto spingerà verso un rinnovo. Dico, serie più vista su Netflix la scorsa settimana.
2: Ma tu pensa?
0: Abbiamo iniziato tempo fa entrambi da Apple TV Plus The Morning Show, lo show quello con Jennifer Aniston e prima ancora Steve Carell, che poi a un certo punto non c'è più nella serie, ma arriva l'altra ragazza sempre molto importante. È arrivata l'ufficialità per questa quinta stagione, che verrà prodotta e arriverà nel 2027, ma soprattutto si sa che quella sarà l'ultima.
2: Ah sì, è annunciato?
0: Beh, ci sta, 5 stagioni.
2: È una serie molto particolare, molto carina, secondo me più filo americana. Cioè piace più allo stile americano, anche perché lì c'è un concetto di morning show, show televisivi, che è un po' diverso dal nostro.
0: Sì, che qua magari non esiste, e anche forse la differenza la fa che poi trattano parecchie cose americane.
2: Sì,
0: cioè le dinamiche, le cose sono molto americane.
2: Ma è un po' come Ted Lasso, anche la serie Ted Lasso.
0: Americana.
2: Successone allucinante, mondiale.
0: In Italia però, poco.
2: Sì,
0: poco.
2: Sì, sì.
0: Non so se invece hai mai sentito parlare di Beauty in Black, una serie che è arrivata anni fa e era stata messa in pausa, diciamo, dopo la terza stagione. Sembrava che la storia poi finisse lì perché nessuno ne parlava più, invece bella notizia, arriverà la quarta stagione.
2: Quarta stagione? Tocca guardare le prime tre.
0: Non lo so.
2: Ah, dici
0: non so
2: che...
0: se

0: tutti la seconda stagione di Jury Duty.
1: È su Prime. Allora si può trovare anche con la dicitura il giurato, però appunto sarebbe Jury Duty, serie che io così su due piedi quando me l'ha consigliato ho detto sembra bella, però poi tante cose, sai, sembrano belle sulla carta, le vai a guardare e sono un po' una baracconata.
0: Invece no, l'abbiamo mi sarà raccontata bella. La dinamica, sono tutti attori tranne una persona.
1: Esatto.
0: Che deve reagire naturalmente a tutto quello che succede, che è studiatissimo.
1: Esatto, nella prima stagione una situazione un po' più in piccolo, cioè durante un processo, devo ancora vedere, ho visto solamente la seconda perché sapevo che era fatta un po' più in grande, dove in realtà una persona viene assunta in un'azienda e deve entrare nelle dinamiche aziendali durante una gita di lavoro e appunto tutti sono degli attori tranne lui, che non sa niente, ovviamente crede di essere effettivamente assunto e quindi diventa una sorta di reality. L'ho finita ieri e ho pianto.
0: Eh sì, anch'io. Anch'io l'altra settimana quando l'ho finita. Guardatevela se avete voglia, tanto va veloce, sono 8 puntate da mezz'oretta, insomma.
1: Da ridere.
0: Se siete nostri amici, guardatela.
1: Tu che voto gli dai?
0: Anche 8 e mezzo, anche devo 8 dire, mezzo, sì, mi sono molto commosso.
1: Allora, ci sono i simpatici che dicono la serie TV prima di andare a letto, il cuscino. In realtà poi c'è chi parla di Alchemy of Souls su Netflix, voto 10. Mai visto, credo che sia unanime.
0: Che dicono?
1: Dice no, voto 10 per chi piace il genere.
0: E che genere è? Prova a schiacciare lì che vediamo un po', giusto per capire.
1: Ah, non unanime, scusami.
0: Se c'è qualcosa. No, non è un anime, però è una roba coreana, una serie TV coreana. Una potente strega che occupa il corpo di una donna cieca incontra un uomo di una prestigiosa famiglia che vuole il suo aiuto per cambiare il proprio destino. Streghe e magie, cose del genere.
1: Ho iniziato la terza stagione di Reacher, aspettando la quarta a settembre. Stasera guarderò la decima stagione di Super Remix.
0: Però. Non so dov'è che la guardi, perché noi siamo arrivati alla prima e poi basta così, che grazie. Cioè.
1: Speriamo che non arrivi, perché se facciamo una seconda vuol dire che c'è stato un altro disastro
0: mondiale.
1: No,
0: mi ha chiamato Netflix, mi ha detto che è stata cancellata, quindi non si può fare la seconda.
2: Fra giro con italiani.

0: vedi?
1: Vedi?
0: Il mondo è bello perché è vario.
1: A Dani ne è piaciuta questa.
0: No, abbiamo
1: piaciuta
0: proprio
1: molto.
0: Da una parte c'era Melissa che scriveva che canzone di merda.
1: No.
0: Dall'altra Elena che diceva invece:
2: raga, sto andando al mare, giornata da sola, così a Bibione, eccetera. Sto particolarmente apprezzando la vostra selezione musicale di questa mattina.
1: Me la vedo.
2: Mi gasa proprio. Grazie.
1: Elena sulla sua Renault Clio che canta.
0: Perché sulla scopa? Spiegami perché sulla Renault Clio.
1: Non lo so.
0: Era una Toyota Yaris.
1: Era una Renault Twingo, ma quella degli anni 70-80, quella lì, quella brutta.
0: Una 600.
1: No, figuriamoci, le macchine adesso, tutte quelle che sentite sponsorizzate nella nostra barra pubblicitaria, tra l'altro sono tutte delle ottime macchine.
0: Eh beh, certo. Comunque nelle settimane scorse, ma forse anche nei mesi scorsi, tu hai insistito tanto perché la gente cominciasse a guardare la fattoria Clarkson.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Andrea ha cominciato a guardarla da due giorni e dice: ottima, carina, cioè ottima per accompagnare il momento prima di dormire.
1: Sì, ci sta, te lo metti lì.
0: Non è per forza una cosa negativa.
1: No,
0: questa,
1: no, cioè, è una di quelle proprio che ti rilassa, guardi, ridi, scherzi e
0: dormi.
1: Poi dopo ad un certo punto dici: dai,

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: bello! Che bella questa di Wiz Khalifa dal 2011. È tutto pronto per sentire il primo ragaz che c'è al telefono. E attenzione perché c'è una storia molto bella dietro, eh?
1: Servizio in camera verde.
2: Marco, ci sei Marco?
3: Sì, eccomi qui. Ciao.
2: Eccolo. Ciao Marco, allora, come si può sentire? Cos'è? Sei in movimento, ti stai spostando?
0: È in moto in questo momento, adesso si sta per fermare una piazzola di sosta, ma attualmente c'ha l'archetto.
2: Ah.
0: Sai che quelli che vanno in moto hanno l'archetto
2: tipo quelli di musical.
0: Sì, esatto, sì. Esatto. E ogni tanto ti metti a cantare con quell'archetto, no? Tu.
3: Sì, assolutamente.
2: No, ma in realtà, a parte gli scherzi, a che ti serve? Perché c'è qualcuno dietro? Niente, abbiamo perso. Pronto, Marco? No.
3: Sì, eccoci qua, guarda, mi manca un chilometro e sono fermo.
2: Però, insomma, adesso, vabbè, allora metti un po' di base, Edo, dai, base.
0: Allora, intanto raccontiamo ai ragaz perché stiamo telefonando a Marco, perché dopo 20 anni ha realizzato il suo sogno, cioè quello di andare a Capo Nord in moto. Ora, Marco parla italiano, quindi credo sia partito dall'Italia, non so esattamente da dove, adesso ce lo dirà. Da dove sei partito, Marco? Allora,
3: siamo partiti da San Venemiano, dalla mia azienda.
0: Ok.
3: Marocco.
0: Quanti chilometri per arrivare fino a Capo Nord?
3: 7500.
0: Andare. E 7500 adesso andare. Bisogna anche tornare.
2: Ma lui non l'ha detto.
3: Ne ho fatti meno. No, ne ho fatti meno tornare. In totale 10.600 chilometri.
0: Ha fatto il giro largo. Okay,
2: ma pensa che è andato a Capo Nord solo per fare la benzina perché lì costa meno.
0: Mannaggia, guarda che bastava andare a Livigno, comunque. Era più vicino a Livigno, Marco.
3: Ma non c'era la stessa esperienza della Norvegia.
2: Certo.
0: Senti, dai, raccontaci in due parole com'è andato questo viaggio.
3: Allora, vi racconto subito, sono arrivato, tolgo il casco.
0: Ah, ma noi adesso dobbiamo salutarti.
2: No, molto velocemente. Niente, perfetto, grazie Marco di questa storia. Comunque,
0: che facciamo? Lo lasciamo al telefono.
3: Eccomi qua.
2: Adesso che hai sbagliato.
0: Senti, facciamo una cosa, mettiamo due canzoni, poi tra poco ci racconti del viaggio a questo punto, ok?
2: Va bene.
0: Resta lì. Sì.

0: Capo Nord. Poco fa al telefono con noi, e poi è riuscito a fermarsi quando la telefonata doveva finire, c'era Marco, che è ancora al telefono con noi, che è già arrivato a Capo Nord in moto, con un viaggio di 7000 km all'andata e 3000 qualcosa al ritorno. Mo stai tornando, ma cosa ci dici di questo viaggio che hai fatto?
1: Beh, è stata un'esperienza unica, un sogno che si realizza, mi commuovo anche adesso. E è una situazione che non è cresciuta da 20 anni, e quest'anno col mio lavoro, avendo fondato un brand in Etra, che è un gear tecnico che va bene anche per i motociclisti, ho deciso di intraprendere questo sogno per realizzare il mio sogno e far vedere il mio brand fino a Capo Nord.
0: Beh, bravo,
1: e quindi
0: che
1: sono
0: figata.
1: Partito da San Vendemiano e ho creato questo viaggio misto lavoro per far vedere che utilizzavo solo il mio brand sotto le tutte tecniche standard, e così sono partito. Ho fatto Italia, Germania, Danimarca, Norvegia, Finlandia e dopo Svezia, la costa svedese.
2: Ma allora, sei stato molto bravo. Volevo chiederti due cose. Intanto devi sapere che ci sono anche altre persone che hanno fatto la stessa cosa, ce lo stanno scrivendo gli ascoltatori, cioè che ci sono altri due ragazzi che stanno andando a Capo Nord, uno in ape, in ape car camperizzato, e l'altro in Vespa. Quindi proprio avventure coraggiose. E ultima domanda, poi ti salutiamo, insomma, ti lasciamo andare. Anzi, in realtà dobbiamo ancora riportare il saluto che è arrivato, lo diciamo subito, che era un grande saluto da parte di Massimo, Stefania e Nicole. Quindi ecco, sono stati loro gli artefici. Volevo sapere con che moto sei andato fino a lì.
1: Io sono andato su con una BMW DS F850 e ho fatto tutto il viaggio in bivacco, in tenda.
0: Grande.
1: In tenda.
0: Beh, un'avventurona davvero da raccontare questa. Bravo, bravo, complimenti. Sì. E allora buon rientro a casa, buon viaggio, e ti mandiamo un abbraccio grande da parte di tutta Radio Peter Pan, e appunto in particolare da Massimo.
1: Grazie,
0: Stefania
1: mille.
0: E Nicole. Ciao Marco!
1: Grazie.
0: A presto, ciao.
1: Ciao. Grazie mille.
0: Ciao.
3: Sarà bloccato.
2: Chiusura brutta i telefoni.

0: Ocean House.
1: Allora hai deciso, Edo, ci andiamo anche io e te?
0: Sì, ma dobbiamo scegliere il mezzo allora.
1: Bici elettrica, perché... bici elettrica.
0: Non è male, non è male. Col triciclo, no, quello è il risciò, col risciò ci andiamo, quello da spiaggia.
1: Approfitto per salutare anche dei miei amici personali che sono i cercatori di lucciole. Vi invito a seguirli su Instagram perché loro stanno in questo momento girando, non mi ricordo cos'è.
0: L'America Latina,
1: l'America,
0: no?
1: Esatto, l'America Latina. E in bicicletta, documentando ogni cosa che gli succede, e sono molto bravi, perché stanno diventando anche molto bravi proprio con i social, diciamo.
0: Tutta sta bellissimo. Gente in viaggio e noi qui, ma che stiamo facendo, Andrea? Ma perché noi ci stiamo preparando per partire per il weekend.
1: Beh, certo.
0: Piace
1: allora,
0: il gancio.
1: Già un paio di eventi ve li abbiamo ricordati, e quello che ci riguarda direttamente è quello di sabato 1 agosto a Signoressa per l'Agos Beer Fest, ci sarà il Peter Pan 2000 Heroes.
0: Però sempre sabato salutiamo anche gli amici del Primavera Beach di Rosolina Mare, dove siamo stati l'anno scorso. Ci torniamo con il Pink Power questo sabato 1 agosto dalle 21, Sister Gloria e Francesca Voice.
1: E allora lascia a me l'onere e l'onore di annunciare questo evento, perché Radio Peter Pan arriva anche al Amazing Ballet.
0: Allora, Trevignano Udinese.
1: Trevignano Udinese, dalle 21.30 in console di G-Max insieme a Fede.
0: Appuntamento anche per domenica 2 agosto con il Party People al Limousine, Risto Pizza e Musica Morsano al Tagliamento dalle ore 18, Thomas Menegazzi e Fede. E poi vi ricordiamo che domenica 2 agosto, se volete ballare on the beach, c'è Aperishow on the beach sulla spiaggia del Faro a Jesolo. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su ticket SMS.
1: Ragazzi, per tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan, peterpan.it oppure app Radio Peter Pan.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Over
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Al telefono con noi c'è Marco che sta
0: basta Marco
3: da Capo Nord.
0: Si è appena tolto i guanti adesso. Marco, ci vado a perdere 3 ore, dai.
3: No, è stato anche molto carino. Certo. Grazie a tutti, torniamo domani ore 7, ora domani. Joe.
0: Ciao ragazzi.
2: Generation. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille.

0: E un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
2: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
5: Le 10 in punto, c'è la Generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls. Saluto e ringrazio i Remix che tornano domani alle 7 col The Remix Show. E mo c'è la Generation.

0: giornata più complicata della settimana, non per niente si chiama mortedì. 28 luglio 2026, quindi l'ultimo mortedì di luglio, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Peter Pan Generation. Lo sapete, o magari no, perché è la prima volta che sentite questo programma. Intanto mi presento, ciao, sono Joe, ci sono tante rubriche in questo programma. C'è una domanda del cavolo con due Z, c'è l'oroscopo fra una mezz'oretta, alla fine dell'ora il GR sti cazzi con una raccolta di notizie, ma sensazionali a dir poco. Seconda ora a Lung the Broad, quindi cazzeggiamo un po', il dilemma. Terza ora quella della sala giochi col computerone che vi mette alla prova per provare a vincere un sacco di robe, gadget di Peter Pan, premi di Sand Beach sottomarina, senza dimenticare che oggi è una giornata ricca di
1: problemi.
0: Tanti problemi, però anche se è martedì bisogna viverla leggera, bisogna magari assecondare quella voglia che c'hai lì in fondo al corazon, in fondo al cuore, e quindi togliti quella voglia e affronta la giornata in maniera migliore. Tipo, io c'avevo voglia di una bella canzone e dato che posso sceglierla, almeno la prima, l'ho rubata dall'archivio, è bellissima.

0: Just A, Just A Little, state ascoltando Radio Peter Pan. È bello chiamarsi Just A, di nome d'arte, e fare una canzone che si chiama Just. Just A, Just. Che profumo c'hai? Il Just Cavalli, yeah. C'è la Generation, ciao, buongiorno.
1: Ciao, Gio, stamattina ho ripensato a sabato pomeriggio.
0: Sì.
1: E al disco Night, oh, che è passato per l'Italia.
0: Ma no, non è mai. Vedi?
1: Bellissimo.
0: Vedi?
1: Grande Gio.
0: Tu hai iniziato a dire quella roba lì che è una falsità, non è mai successo che io sabato pomeriggio fossi in onda e a un certo punto uno mi ha rubato il microfono per bestemmiare. Non è mai successo, te lo sei sognato, e quindi anche il tuo telefono ti ha sabotato. Perché oggi ho rubato un disco dall'archivio del quale ci avevo voglia così a prescindere? Perché ieri sono stato al concerto degli Elio e Sore Tese. Primo concerto loro, l'ho visto 20 anni fa. Era il 2006, avevamo appena vinto i mondiali, però negli anni li ho visti tante volte. Ma questo giro hanno fatto un tour diverso dal solito. Intanto si sono presentati sul palco vestiti da chef, perché hanno detto ormai la musica non tira più. Tirano in televisione i programmi di cucina. Masterchef fa un botto di ascolti e quindi noi saremo chef, chef della musica. E la cosa bella è che hanno creato una scaletta alla carte. Ogni data del tour viene votata prima della serata da tutti quelli che hanno comprato il biglietto. E quindi puoi scegliere, in base alla democrazia, quali sono le canzoni che porteranno durante la serata. Perché quando uno ha voglia di qualcosa è giusto accontentarlo. E quindi ho detto, facciamo sta domanda del cavolo con due Z da morte di, così magari capisci di cosa hai voglia e cerchi di togliertela quella voglia lì. 393-7366-240. Di cosa c'hai voglia oggi, in generale?
2: Radio Peter Pan.

0: che relax. Correva l'anno 2014, Spada, Feels Like Home. Ci si sente come a casa, qui su Peter Pan stiamo cazzeggiando sul tema di cosa c'hai voglia oggi, perché poi le voglie bisogna anche individuarle prima di soddisfarle. E dato che siamo come a casa, arriva quel cugino, quello lì, che c'ha sempre quella voglia.
1: Ciao,
0: e...
1: Gio, della figa, della figa ho voglia. Scusa. Grande Gio.
0: Non potevamo cominciare che in questo modo, chiaramente c'è anche la voglia culinaria.
2: Allora, ciao Gio, tutto bene?
0: Buongiorno, bene.
2: Il mio sfizio che vuoi togliermi in questo momento è un bel piatto di patate.
0: Patate.
2: Mamma mia, qualche cosa più buona, direi anche.
0: Che non ho capito se è lo stesso riferimento del cugino strano di prima oppure... Però vedi che le donne in realtà hanno delle voglie diverse. Cristina, ciao. Oggi avrei proprio voglia di essere in spiaggia, sul lettino ad oziare. Non importa la spiaggia, non importa cosa, con chi, perché sei lì sul lettino in spiaggia, te la godi, ti rilassi e affronti questo martedì in maniera diversa. Come Monica dice: Gio, buongiorno. Oggi ho voglia di leggerezza, tanta leggerezza, mandare a quel paese tutti i pensieri negativi e, come dicono i giovincelli, stare nel chill. E domani si vedrà. Io avrei voglia che la mia lingua rispondesse ai comandi, però non lo fa del tutto oggi. Allalalala. Prova lingua. 393-7366-240. E tu, di che cosa c'hai voglia oggi?
3: Radio

0: Dal 2018 Tiesto, Jackie Chan con Tiesto, Jago e Post Malone oggi sono in modalità slot dei Goonies. Se non l'hai mai visto non sai di cosa sto parlando. Era questo qui con la faccia tutta strana, e io ho la faccia tutta strana oggi, che parlava anche strano, c'aveva voglia di cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Vuole una cioccolata?
0: Sì, grazie, c'ho proprio voglia di quello. Dovrei andare a prenderla alle macchinette. Di voglia, tra l'altro, stiamo parlando nella domanda del cavolo con 2Z di oggi. Di cosa c'hai voglia tu in questo martedì 28 luglio?
3: Ciao Joe.
0: Ciao.
3: Oggi di cosa avrei voglia?
0: Cioccolata.
3: Di un bel piatto di spaghetti alle vongole bel vino bianco sprizzantino proprio su una terrazza sul mare. Questo sarebbe il number one. Ciao a tutti.
0: Bellissimo. Altre voglie diverse?
4: Ciao Joe.
0: Ciao.
4: Io voglio di un bancal pien de sky. Sky e basta.
0: Sky vuol dire soldi se sei diversamente nordico. Alberto dalla provincia di Padova dice: Joe, io oggi avrei voglia di un litro di Polase fresco. Sono alla frutta, scarico, non ce la faccio più e le ferie sono lontane. Ma dai, ce la facciamo tutti insieme. 393 73 66 240. In questo martedì, di cosa hai

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Questo era per togliere la voglia a quelli che avevano voglia di reggaeton. Floyd Menor, Chris MJ, Gata Holly, tipo...
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Non si può vivere in un mondo senza reggaeton. Ciao ragazzi, buon martedì.
3: Buongiorno Joe.
1: Buongiorno, stiamo parlando di voglie nella giornata più complicata della settimana. È giusto pensare alle cose belle, che magari dici, ma sai che sta voglia qua posso togliermela oggi? Tipo dici, c'ho voglia di fare una passeggiata in mezzo alla natura. Riesci a ritagliarti qualche minuto per andarci? Voglio fare un giro con la bicicletta e prendere un po' di sole. Magari quella roba lì riesci a togliertela. Se dici voglio andare a Dubai e spendere 150.000 euro in champagne, questo è un po' più complicato. Fra poco torniamo con le vostre storie, poi l'oroscopo e anche il GR sti cazzi. State con noi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è

0: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Crossville and Luque, Chico, gli occhi Chico non mentono mai, e in radio non li vedi i nostri occhi, io non vedo i tuoi, tu non vedi i miei, quindi possiamo raccontarci un sacco di balle, ma all'infinito. Una roba è vera però, questa è Radio Peter Pan, la radio migliore che tu possa ascoltare. Hai visto i miei occhi, era vero o era finto? Era verissimo. Stiamo parlando, e la chiudiamo qui nella domanda del cavolo con due Z, di quelle cose delle quali c'hai voglia oggi. Ogni tanto le voglie bisogna assecondarle, non solo limitarle, perché lui ad esempio, Luca, scrive: io voglio andare al sushi e mangiare fino a star male, ma non posso perché la palestra al momento me lo impedisce, devo buttare giù, devo rimettermi in forma, quindi non posso. Ma ogni tanto lo sgarro te lo devi concedere. Tipo lui vorrebbe una cosa che in questo momento non può avere. Che cosa?
1: Che però purtroppo adesso non posso avere.
0: Che cosa?
1: Cioè, le ferie!
0: Voglia di ferie. Non sei l'unico, c'è chi se ne è spese tutte a giugno, questo è il messaggio di Alina, però dice: in questo momento vorrei essere in montagna, in alta quota. Belli. Immagina, sei lì, proprio sopra la vetta, sotto di te il panorama, a fianco a te una maglia, lei dice stare al fresco e godermi il panorama, ma non solo, a fianco a te la vedi? C'è una malga. Oh no, adesso devo entrare in questa malga. E cosa c'è dentro la malga? Ci sono degli inservienti. Ce l'avete un menù? Sì. Cosa c'è? Il piatto malga, salsiccia, costicine, funghi, tosella e polenta. Ragazzi, quella è una voglia che vorrei togliermi oggi.

0: Lisa, Marshmallow, Water. State ascoltando Radio Peter Pan e Marshmallow potrebbe essere una delle voglie che ti vengono in questo momento. Ad esempio c'è Alessio, povera stella. Io dicevo, sai, le voglie ogni tanto bisogna soddisfarle, perché non è che puoi rimanere con la voglia, che poi lei invece non può soddisfarle. È da 6 mesi, mi mancano un sacco di cose, me ne mancano ancora tanti per poter sfondarmi di sushi, crudo di San Daniele, soppressa, tutti quegli affettati che non posso mangiare adesso. Perché? Perché sono incinta. Di voglie ne ho anche troppe. Che poi, sai com'era la storia? Se non ti togli quella voglia mentre sei incinta, poi il bimbo nasce con la voglia. Cioè, si diceva, ovviamente non è vero, ovviamente non lo è. Gente che si è tolta le voglie. Anna che scrive, Joe, oggi finalmente ci siamo tolti la voglia di margherino. Colazione super in ufficio grazie a un cliente che ce li ha portati direttamente da Marghera. È un dolce tipico di Marghera, una sorta di Kraffen, per semplificarla. Buono! I segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, quindi giornata più complicata ma agevolata, per alcuni segni che non devono preoccuparsi di nulla: il toro, i gemelli, anche noi della Vergine, sereni, lo scorpione, l'acquario e i pesci. Questi, quelli che se la ridono sotto i baffi, ma anche in maniera rumorosa. Gli altri non citati, attenzione.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se una chance, e la più grossa, c'è ancora per i non citati. Potresti essere il migliore di giornata con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi, quelli del Capricorno. Un martedì interessante come il dibattito sui nuovi disegni sulle banconote degli euro. Non ti importa che siano disegnate da Giotto o dal figlio cinquenne del tuo vicino di casa. Sai che è meglio averne tante brutte anziché una sola ma bella. Anche se questa sarà una bella giornata colorata per te, con un bel disegno del destino. I più fighi sono quindi quelli del Capricorno.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non.
0: No.
1: Applaudo.
0: Scherzi.
1: Con ironia.
0: Peggiori del martedì quelli del Cancro.
2: Oddio!
0: Male.
2: No! Dio, ti prego, no!
0: Strappo.
2: No! No! No!
0: Cancro, male.

0: Newman, Love Me Again, segno peggiore di giornata quello del cancro, e lui evidentemente del cancro è...
1: No!
0: Non l'ha presa bene.

0: fa morire da ridere. ADN Kronos, pronti a ridere? E se il tuo prossimo viaggio lo pagasse l'azienda?
1: E sti cazzi!
0: Fa molto ridere questa. Fatto quotidiano, ho bevuto una bottiglia di vino a notte per 10 anni. È la storia di una ragazza americana. Dice, quando ho deciso di diventare sobria, ho perso la mia migliore amica. Era solo l'alcol ad unirci.
1: E sti cazzi!
0: Secondo me hai sbagliato la chiave di lettura, amica americana che ha cercato la sobrietà. Semplicemente alcune persone le tolleri quando bevi. Poi a un certo punto torni sobria. Capisci che no, non posso più stare con lei. Dal Today ci sono le dichiarazioni di Rocco Siffredi. Mio figlio ha visto il mio ultimo film e mi ha dato 2 come voto.
1: E sti cazzi.
0: I figli sono sempre molto critici. Corriere della Sera invece riporta le dichiarazioni di Luca Barbareschi e dice, frequentavo 8 donne insieme e facevo sesso 3 volte al giorno.
1: E sti cazzi.
0: Che è maschio alfa, meglio di Rocco Siffredi. Fanpage invece ci racconta della nuova vita di Nina Moric. Cambia vita e punta sull'arte, i suoi quadri costano oltre 16.000 euro.
1: E sti cazzi!
0: Se qualcuno li compra, però, cioè non è detto che li compri. Fatto Quotidiano invece ci racconta di Flavia Vento. Un sacco di personaggioni oggi. Non dovete pagare le tasse, dichiara, è tutta finzione. Ci vogliono schiavi delle bollette, possiamo vivere come la famiglia nel bosco, certo.
1: E sti cazzi!
0: Magari ci costruiscono una casa. Chiudiamo col Corriere della Sera. Topi in casa, come allontanarli con prodotti giusti tra trappole, ultrasuoni e veleni.
1: E sti cazzi!
0: Dici, perché l'hai messa questa? Perché ci ho trovato un like particolare, c'era il like di Tom, quello di Tom e Jerry.

0: DJ Goja, Micico, c'è Andrea Nordio in studio, ho già messo la base drammatica. Andrea,
1: ciao,
0: come
1: ragazze.
0: Va? Come va questo periodo della tua vita?
1: Ma è un disastro.
0: Vuoi raccontarci?
1: Non niente, io sono andato dal nutrizionista e gli ho detto la stessa cosa, è un disastro. Lui si è messo a ridere. Quando il nutrizionista si mette a ridere, se tu gli racconti come stai, è grave. E, però devo dire che in realtà, dai, non sono peggiorato poi così tanto. Rimango quei 10 kg in sovrappeso che vanno benissimo.
0: Ma l'altro giorno in onda dicevi che c'è un collega di un'altra radio che vorrebbe avere il tuo fisico.
1: Beh sì.
0: Chi è?
1: Non posso dirlo, è di un'altra radio.
0: Dai.
1: È di una di quelle radio che non possiamo nominare.
0: Quelle famosissime.
1: Se vuoi te lo scrivo.
0: Quelli che
1: te lo scrivo?
0: Quelli che ci rubano le idee?
1: Beh, anche sì, effettivamente.
0: Tra ecco, poco torniamo,
1: era
0: vi
1: lui,
0: svelerò.
1: Era lui.
0: Allora sì, sono proprio di quella categoria lì. Fra poco torniamo, seconda ora della generazione.

0: alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Peter Pan a manetta.
7: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
6: Peter Pan a manetta.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan o'clock.
10: Le 11:01 c'è il meteo.
9: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
11: Quanto vale la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
12: Ali migliora la vita.
9: Peter Pan meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi soleggiati sulle regioni settentrionali, con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Temperature massime senza particolari variazioni, con valori intorno ai 32-34 gradi. Da segnalare il caldo che tenderà ad intensificarsi nella seconda parte della settimana. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: Anno 2006, mica diceva relax, take it easy, facile dirlo, invece martedì è la giornata più complicata della settimana e in più si aggiunge quella serpe in seno di Andrea Ferro, che è un ascoltatore di quelli dello zoccolo duro.
1: Facciamo nomi e cognomi.
0: Certo, perché lui è uno stronzo. Adesso te lo dico, realmente mi hai offeso con quel messaggio. Con quel messaggio che mi hai mandato.
1: Quale?
0: Prima abbiamo parlato di colleghi che ci rubano le idee da altre radio.
1: Sì.
0: E lui ha mandato questo messaggio qui. A Giovanni, che sarei io, non rubano le idee perché è 10 anni che fa il programma uguale a se stesso. Ma tua sorella!
1: Allora, a parte che se anche fosse non c'è niente di male.
0: Ma è come se dicessi Andrea Nordio che fa il programma uguale perché c'è il fuorigiri, che c'entra?
1: Sai che bello che sarebbe passare 30 anni qui e non cambiare mai niente? Bellissimo.
0: E c'è chi comunque, cioè, adesso.
1: Cosa?
0: No! Non voglio dire cose che mi tornano come un boomerang. Però, cioè, oggettivamente. Lo sfogatoio è giusto che rimanga lo sfogatoio. Ci sono delle identità che è giusto mantenere.
1: Perché è come parlare, come la canzone 2030 degli articoli. Parli di nostalgia ancora prima che quella cosa invecchi. Capito?
0: Ma stai dicendo che sono vecchio.
1: No, ti sto dicendo che è facile aspettare, non so, tra 20 anni e dire ti ricordi che bella che era la Generation quando faceva, parlava col computer.
0: Poi ho deciso di cambiarla.
1: Esatto, ma se rimani così, quella cosa là non succederà mai, non sarà mai nostalgia, sarà sempre presente.
0: Ma infatti poi tipo, cioè anche lo zoo, voglio dire, fa le scenette.
1: Sì,
0: Linus racconta le notizie.
1: Vabbè, non è, le notizie sono sempre diverse.
0: Vabbè, ho capito, anche quelle che do nella Generation. Mi sono offeso moltissimo per questa cosa, scusate.
2: Attenzione, no.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Peter Pan Generation, un programma uguale a se stesso since 2018. Since gennaio 2018, guarda. No, ma sono quelle robe che assorbi in un modo o nell'altro. C'era questo ascoltatore che aveva da ridire. Però vedi, poi quando tu dici una cosa, arrivano gli altri che cercano di difenderti, ma non serve.
2: Chi vi ama vuole che rimaniate così come siete, sì. Fantastici.
1: Ma in realtà, sai cosa? Si cambia tutto per non cambiare niente. Nel momento in cui, e l'ho preso realmente come un complimento, prima stavo scherzando in onda, adesso è andato via Andrea Nordio, quindi posso essere un po' più sincero. Nel momento in cui tu mi dici, questo programma qua è uguale a se stesso da quando l'hai creato nel 2018, però sono cambiate tante cose, sono cambiato io, è cambiata la mia vita, sono cambiate un sacco di conduttrici che ho avuto al mio fianco, però mantenere una stabilità o comunque darti la percezione che sia una sicurezza, un porto tranquillo è la roba bella della radio, sai, è la quotidianità.
3: Beh, effettivamente il tuo è l'unico palinsesto che è rimasto sempre uguale, che cambi il partner, però insomma la menata, il brodo è sempre quello lì, con i tortellini, con la pasta, però sempre il brodo.
1: La menata è sempre la stessa, mi ha detto, la menata è sempre la stessa. Senti, dato che ormai ho già finito il tempo di questo intervento, cito questo messaggio qui: Capricorno magici sarebbero i migliori di giornata. Insomma, dice questo ascoltatore, stamattina ho perso una lente ortocheratologica giù per il lavandino, costo 300 euro, diciamo che il mortedì ha colpito. Cos'è la lente ortocheratologica? È quella roba lì che metti la notte e ti corregge la forma dell'occhio, quindi la metti di notte e di giorno puoi stare senza occhiali, però poi la notte successiva la devi rimettere.

0: Dai Carmina Burana, Alan Walker, Ava Max, Fate nella Generation. Sei impazzito da quando non c'è più con te Linda. Ciao Joe, lo prendo come un complimento, Christian. Comunque sì, oh. Ma è con l'anzianità, sai che si dicono le verità e si sbrocca. Io a quest'ora dici ascolto tutti i giorni i Peter Pan, mi è sempre sembrata piacevole, posso dire che tutti i giorni diversa. Ma vabbè, cioè grazie, non sono uno bravo a prendere i complimenti o comunque anche le critiche, faccio veramente cagare in questo discorso qui. C'è un ascoltatore che è lì che attende una mia opinione, cioè una mia opinione, una vostra opinione, perché io non so niente di niente. Chiede di Starlink.
1: Giusto una curiosità, se posso chiedere.
0: Sì.
1: Ai radio ascoltatori, qualcuno ha per caso a casa installato Starlink come internet? Perché sto pensando di farlo, ma vorrei sapere un po' di pareri effettivi di gente che ce l'ha, se è una cosa valida o no, perché ultimamente ho un sacco di problemi con internet a casa. Lento, si ferma, sparisce, e adesso sono 2 giorni che sono senza internet. Li ho chiamati, mi hanno detto non c'è nessun guasto, non lo so, adesso vediamo, risolviamo. Sinceramente mi sono stufato.
0: Riavvia il router.
1: Se qualcuno ha Starlink può consigliarmelo, dirmi la sua esperienza, ne sarei veramente molto molto grato, grazie.
0: Ho guardato i prezzi, sono leggermente sopra la media, però pare che devi cercare la tua zona di copertura. In realtà se vai sul sito c'è tutto. Sai qual è la questione? È che poi i tuoi soldi vanno direttamente nelle taschine di Elon Musk, che è una persona che si è espressa molto pubblicamente e quindi non è un imprenditore qualunque. Se ti sta antipatico, i tuoi soldi non è che glieli vuoi dare. Sai che oggi la programmazione di Peter Pan ha delle sorprese incredibili. C'è questa bellissima dei Chainsmokers.

0: la mano e dice: ho un sacco di problemi con internet, che mi dite di Starlink? Pare che le recensioni tanti lo utilizzano al lavoro, perché poi a casa è ancora una roba dici mi fido, non mi fido, però tutti quelli che lo usano al lavoro dicono bello. Riassunto dei vari messaggi che sono arrivati: una bomba. Però io facevo un altro ragionamento: ci sono delle aziende dove l'imprenditore ci mette proprio la faccia, no? Alcuni l'hanno messa anche negli spot pubblicitari, anche per attirare della simpatia. Funziona? Può essere anche un'arma a doppio taglio. In alcuni casi l'imprenditore è simpatico, ti permette di vendere di più, altre volte si diventa antipatico perché è divisivo, Elon Musk lo è, magari dici io non voglio comprare un prodotto da lui. Ma c'è un articolo oggi su Repubblica che racconta degli eredi delle più grandi dinastie di auto, cosa fanno, perché poi c'è il grande imprenditore, a un certo punto l'azienda viene venduta e quindi gli eredi che fanno, perché sai, ci sono grandi imprenditori storici, che ne so, Steve Jobs, Walt Disney, gente che ci ha messo la faccia, il signor Opel, il signor Enzo Ferrari, caspita, ci sono un sacco di citazioni, no, che sono state tramandate anche della sua opera di imprenditore. Però c'è chi vive allo zoo, il nipote del signor Opel vive in uno zoo, credo sia un orso. Ma fra i vari esempi non hanno citato la migliore: Elettra Lamborghini, caspita, lei è diventata star prima nei programmi trash americani e spagnoli, dove che faceva quella roba su MTV, e poi è diventata cantante reggaeton, hai capito? Elettra Lamborghini.
1: Peter Pan, estate.

0: Plus Eyed Peas On My Mind, il remix è quello di Purple Disco Machine, ci conduce alla pausa che divide in due il programma. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, quindi fra poco un dilemma, anche se non c'è Marossato, quindi facciamo solo il deal. State con noi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
14: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: correva l'anno 2015, The Weeknd, Can't Feel My Face. State ascoltando Radio Peter Pan e non mi sento più la faccia. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation, un'ora e mezza l'abbiamo affrontata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, c'è la sala giochi fra una mezz'oretta, ma in questa mezz'ora vorrei dedicarmi a un tema che ho individuato scandagliando l'internet. C'è un blog che parla di una situazione di vita reale nel mondo del lavoro. La situazione è questa, te la propongo. C'è un tuo amico che ti chiede un favore lavorativo, cioè io ho bisogno di lavorare, mi piacerebbe lavorare nella tua azienda, puoi mettere una buona parola e farmi assumere? Cioè raccomandazioni, che dici, ah, la raccomandazione, la vita di questo paese. Sì, però alla fine funziona così, per amicizie e conoscenze in molte realtà. Però sai che il tuo amico non è proprio l'ideale per quel tipo di lavoro. L'esempio reale, no, arriva uno e mi dice: Gio, vorrei lavorare in radio. E nella mia testa dici: cavoli, però ci metto anche la mia professionalità nel momento in cui ti consiglio al direttore artistico della radio, e quindi se lui si fida del mio giudizio e dice ma è valido, sì sì, poi lo mette in onda e non sa dire due parole una in fila all'altra, capisci che ce ne rimetto anch'io. Quindi il dilemma di questa mezz'oretta è: un tuo amico ti chiede una raccomandazione, però sai che non è il massimo della vita, te che fai? Lo raccomandi perché non vuoi tradire la sua amicizia, oppure cerchi di inventarti un modo per scoraggiarlo a lavorare nella tua azienda? 393-7366-240, messaggio scritto o vocale, dimmi che ne pensi.
1: Attenzione,

0: No, no, ma Gigi!
1: Molto bello questo, Move Joe, Malagé, Subitar Pan. Stiamo affrontando un dilemma senza Emma, quindi è solo un deal, che parte da una situazione ipotetica. Te lavori in un'azienda, arriva un tuo amico, bussa alla porta e dice: ho visto che c'è una posizione aperta nella tua azienda. Non è che puoi mettere una buona parola per me? Dentro sai che non è la persona ideale per quel posto libero in azienda. Però le diramazioni che si aprono sono due. Da un lato c'è l'amicizia, quindi dici: non posso tradire la sua amicizia, mi piacerebbe dargli una mano. Dall'altra c'è la tua professionalità. C'è chi dice: no, no, no, mai mescolare amici e lavoro. C'è qualcun altro che dice: l'ho già fatto, credimi, mai più, mi sono fatto una figura di merda colossale, un mese di lavoro e poi questo qua si è messo in mutuo a gogo, anche se stava bene, per poi prendersi la Naspi. Quindi poi ci rimetti te con la tua professionalità. Joe, mio figlio, prima del suo attuale impiego, voleva venire a lavorare con me nell'azienda in cui lavoro da 30 anni. Gliel'ho sconsigliato per non rincorrere in favoritismi, visto che poi sono il più anziano. Quindi a un certo punto devi mettere su due piani, la questione affettiva e quella professionale. Te cosa scegli? 393-7366-240, suo amico, lo aiuti o...

0: una situazione ipotetica sul tavolo nel dilemma di oggi. Tu hai un lavoro, una posizione che ti permette di avere un po' di rispetto nel tuo ambiente lavorativo. Arriva un tuo amico e dice: senti, so che nella tua azienda c'è una posizione aperta, metteresti una buona parola per me? E quindi ti si aprono le due possibilità. Tanti stanno dicendo: col cavolo che lo aiuto, no, perché poi ci rimetto io.
1: Ciao ragazzi, allora io con la mia esperienza personale devo solo ed esclusivamente dire che non metto la faccia nemmeno per gli amici.
0: Non ce la mette per gli amici?
2: Assolutamente no.
0: No,
2: uno poi ci perdi anche l'amicizia.
0: Sì.
2: E due, fai una figura di merda. Merda.
0: Questa è la costante nelle vostre storie.
3: Ciao. L'amicizia è una cosa, il lavoro è un'altra. Qui...
0: vedi, fondamentalmente è questo. Ci colleghiamo col Friuli, dove c'è lei che lo ha fatto nella vita.
4: Ho fatto un sacco di figuracce aiutando tante persone.
0: Sì.
4: D'ora in poi mi faccio gli affari miei.
0: Vedi.
4: Se cercano, dico vai là e parla. Io non metto più la faccia per nessuno.
0: Per nessuno, e aggiunge:
4: per colpa di qualcuno non aiuto più nessuna.
0: Che l'ho letta in qualche bar. Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Qualcun altro però c'ha una chiave di lettura un po' diversa. Raccontare balle.
5: Beh, la risposta è molto semplice. Basta dire all'amico che tu in ditta hai fatto una proposta di supero. Ma al momento stanno valutando. E quindi tu passi a pulito, tanto cosa va a indagare secondo voi?
0: Infatti. Cioè non lo saprà mai che tu gli hai detto una balla. Quindi potrebbe essere un modo per... guarda, ti ho proposto, ti ho candidato, vediamo, stanno valutando alcune figure. C'è il disco di Anna, White.

Ormai funziona un po' così questa chitarrina funky degli Who Made Who insieme a Gordo, si chiama Energy, il disco che chiude la seconda ora della Generation. Chiudiamo anche il discorso sull'ipotesi, no? Te hai un lavoro, hai una certa autorità anche nel tuo posto di lavoro, arriva un tuo amico e dice: non è che metti una buona parola per me? C'è Germano, che secondo me è saggio, è un artigiano, dice: se un mio amico mi chiedesse di lavorare, conoscendolo e consapevole che non è il top, forse lo assumerei, perché tanto l'azienda è mia.

0: Alcuni grandi soddisfazioni, altri grandi delusioni. Rocky, tipo. Grandissimo. Fra poco, terza ora della Generation. C'è la sala... Scherzo su Rocky, è un bravo ragazzo. Dai, fra poco c'è la sala giochi, state con noi. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Mezzogiorno e due, c'è il notiziario.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte, il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli ipere online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno 2018, Elettra Lamborghini, Pam Pam, terza ora della Peter Pan Generation, mettendo da parte tutti i discorsi belli e brutti che abbiamo affrontato. Adesso si gioca, si passa all'azione, c'è la sala giochi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Vai, dimostra di essere forte, di essere bravo, di essere competitivo, di essere degno del computerone. Ciao computerone. Cerchiamo bravura, cerchiamo talento, cerchiamo velocità di risposta, di intuizione. Siamo euforici oggi.
4: Sono davvero euforico.
1: L'avevo individuato. Ticket numero 3 e 4 di questa settimana potrebbero essere quelli fortunati estratti lunedì prossimo a quest'ora qui. 10 giochi ogni settimana, 10 vincitori diversi. Solo uno poi, quello sorteggiato, si porta a casa gadget di Peter Pan e il premio questa settimana offerto da Sand Beach Sottomarina, che è il gazebo, quello dei VIP per una giornata a coccolati col prosecco, con la frutta, insomma una bella giornata al mare a Sottomarina, al Sand Beach. A che giochiamo?
4: L'oggetto non identificato.
1: Cioè, assomiglia tipo al computerone, che è un oggetto che parla. Ok, si descrive, dà delle indicazioni, devi capire che oggetto è. 393-7366-240, metti insieme i puntini, c'è una parola che sta bene con tutti gli indizi. Quale?
4: Logic.

0: che si chiama l'oggetto non identificato. È un oggetto che prende vita, inizia a parlare, a raccontarti cose su di sé. Ha dato degli indizi poco fa, c'era da individuare gli indizi, metterli in fila e dire: ma sai che questa parola si abbina bene a tutti gli indizi? Nella fattispecie erano: ti aiuto nei tuoi viaggi, puoi avermi sulla faccia, ti permetto di fare delle operazioni, nello studio aiuto i più meritevoli e l'ultimo è: posso avere a che fare col ghiaccio o con l'acqua calda. Qualcuno scrive Neo, qualcun altro dice
1: mascherina.
0: Mascherina non era, bussola, occhiali nemmeno.
2: Vapore.
0: Il vapore no, qualcun altro.
3: Punto.
0: Nemmeno.
3: Gradi.
0: I gradi. Steve dice il navigatore, qualcuno il bicchiere, la borraccia, il cubo, no, poi.
4: Punto, punto.
0: Punto, punto, l'abbiamo detto, non era termometro, ghiaccio no, perché era anche fra gli indizi, posso avere a che fare col ghiaccio, chiaro che il ghiaccio ha a che fare con se stesso. La mappa non era, poi.
2: Goccia.
0: La goccia.
5: La maschera.
0: No, la maschera, la mascherina, l'aria condizionata. No, ragazzi, in realtà la parola era
1: borsa.
0: Era la borsa. Ti aiuto nei tuoi viaggi, la borsa da viaggio. Sennò devi tenerti le robe in mano, è un po' un casino. Puoi avermi sulla faccia, le borse. Certo, quando sei molto stanco. Ti permetto di fare delle operazioni. Quelle in borsa, quelle che ti permettono di fare degli investimenti, operazioni in borsa. Nello studio aiuto i più meritevoli, la borsa di studio. Possa avere a che fare col ghiaccio o con l'acqua calda, quindi la borsa del ghiaccio quando ti prendi una botta, oppure la borsa dell'acqua calda quando c'hai male al pancino. Lui è stato il più veloce, non mi ha ancora detto come si chiama, ma da WhatsApp so che è lui ad aver vinto il ticket numero 3 della settimana. Si chiama Mattia.
6: Bravo Mattia, Mattia, Mattia,
0: grande Mattia, you win
7: Peter Pan.

0: disco originale era quello dei New Order, si chiamava Blue Monday, anno 1983, ripreso dai Dub Dogs, Ifezzo e Zark. How does it feel? Nella Generation mettiamo in pausa un secondo la sala giochi perché ci sono un po' di appuntamenti, un po' di feste da fare insieme.
1: Radio Peter Pan.

Gloria e Francesca Voice. Siamo anche con i suoni più belli degli anni 2000, il 2000 Heroes, all'Agost Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso, dalle 21.30. Marco Boffo, senza due denti del giudizio, Edo e Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. E poi siamo a Trevignano Udinese, provincia di Udine, con Amis Imbale, e la pronuncia non è Amis Imbale, credo sia più o meno questa, dalle 21.30 DJ Maxwell e Fede. Ho cercato, grazie a un po' di strumenti che la tecnologia ci permette, la traduzione di Amis Imbale. Secondo il traduttore di Google significa obiettivi nel calcio. Secondo me non è credibile. L'espressione freudiana vale, dice l'intelligenza artificiale, significa ubriaco, fradicio di alcol, stordito o fuori di sé per il bere. Mi sembra più probabile amici in stato di ubriachezza. Friulani, che vuol dire questo? Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it, sezione eventi.

nel senso che questa è la canzone di Madonna, quella che sentirete fra un attimo è quella di Michael Jackson, Billie Jean, nel recato di Sgt. Slick. E stavo facendo delle ricerche, ho detto, ma loro hanno convissuto, no, negli anni Ottanta, però mi ricordavo in fondo nei cassetti della memoria che c'è stata una circostanza nella quale sono stati fisicamente insieme. Notte degli Oscar del 1991, 63esima edizione, sono arrivati insieme sul red carpet, Madonna vestita come Marilyn Monroe, quindi con questo vestito tutto brillantinato, molto scollato, con anche questa capigliatura anni 50, anni 40. Michael Jackson non te lo puoi immaginare diverso da come è sempre stato. E insomma si sono dati anche un bacetto. E alla fine, vabbè, chiaramente era un po' fake, però alla fine Madonna ha detto che è stato il suo miglior appuntamento di sempre. Hai capito, Michael Jackson?

0: 1982, Michael Jackson, Billie Jean, il ricatto è quello di Sgt. Slick. Ci conduce all'ultima pausettina, quindi fra poco spicchiettino finale della Generation con tre dischi degli anni 2000, fantastici by Andrea De Luca nel 2000 Heroes, e poi il secondo ticket di oggi, il numero 4 della settimana della sala giochi.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
10: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
11: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes su Peter Pan. 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea Di Luca.
1: Signori, preparatevi a dare il massimo.

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, che viaggione ci ha portati al 2014 con Duke Dumont, One Look Back, al 2010 con gli Swedish House Mafia, One, a chiudere dal 2008 poi col Brenner Sky and Sand. Thank you. Super Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, 20 minuti circa, e poi si va a mangiare la pasta asciutta prima di giocare per assegnare il quarto ticket della sala giochi di questa settimana di Peter Pan Generation. C'è il Dome che si candida come sostituto ufficiale di Emma Rossato.
3: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
3: Senti, allora oggi parteciperemo al nuovo gioco quiz. Davvero? Del Generation, il Dome Andone. Punti di riflessione sulla vita e sulle persone.
2: Vai.
3: Allora, la domanda è questa, Gio. È meglio avere una maschera di Spider-Man oppure avere la cipria tutta spalmata sulla fronte?
2: Beh, va.
3: Ditecelo.
2: Ma questo è chiaramente frutto di una tua esperienza personale. Stai litigando con la tua compagna perché lei spende un sacco di soldi di trucchi e te invece hai del risentimento perché lei non vuole farti comprare la maschera di Spider-Man. È questo, vero?
1: Sì.
2: Ecco, computerone, lo sappiamo. Giochiamo, dai, ticket numero 4 che assegniamo con questo gioco qui. È un gioco musicale, c'è Sean Paul che ama fare un sacco di featuring con i suoi tradizionali badabam bam. Ha scelto una canzone italiana, una che sentite tanto in questo periodo dell'estate su Radio Peter Pan, ma non solo. A un certo punto Sean Paul col badabam bam copre delle parole, sono quelle che dovete individuare e prima di tutti inviare al 393 73 66 240.

0: Beautiful.
1: Si chiama Beautiful perché è Beautiful, il disco di Anima su Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. Si è giocato con un gioco musicale, assegnava il ticket numero 4 di questa settimana ed era il gioco di Sean Paul, che ama fare i bada bam bam sopra le canzoni. Oggi ha scelto quella dell'estate di Anna Pepe, White Girl Wasted. Significato del brano è... descrive l'energia pura di una notte in discoteca con gli amici, sto leggendo, la voglia di lasciarsi andare, di fare festa e sentirsi liberi senza pensare al giudizio degli altri. Fondamentalmente White Girl Wasted è un'espressione americana che significa sono molto molto molto ubriaco. Ne abbiamo parlato anche prima con A me simbale, che è un'espressione friulana non pronunciata così, A me simbale, che significa anche lì molto ubriaco. Vedi, dall'Inghilterra, dall'America al Friuli, le espressioni sono sempre le stesse. Il testo della canzone a un certo punto diceva: a volte mi vorrei dimenticare, prometto che bam bam bam. Mancavano alcune parole, dovevate individuarle. Qualcuno dice prometto che rimarremo insieme, qualcun altro dice starò con te, quindi promesse, quelle che si fanno che poi non vengono mantenute. In realtà le parole che mancavano erano queste qui:
2: non lo farò mai più,
1: non lo farò mai più, erano 5 le parole, non lo farò mai più. Lui è stato il più veloce, si porta a casa il ticket numero 4, si chiama Salvatore Marotta.
3: Salvatore.
1: E poi Salvatore ti chiami come il presidente dell'Inter.
4: Ha segnato l'Inter!
1: Bravissimo Salvatore, you win!
5: Siamo loco!

Radio Peter Pan, si chiudono queste tre ore di Peter Pan Generation, che tornano domani sempre in solitaria. Oh, come si sta male da soli senza Emma. Vabbè, ce la facciamo andare bene. Dalle 10 alle 13 nel mercoledì, domani, fra poco Peter Pan a manetta con Alice e Fede. Ciao belle.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per

0: con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan. On the turning away
3: from Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 13 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Quanto vale
7: la tua carta fedeltà?
8: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
7: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
8: Ali migliora la vita.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: 2020, pure oggi c'ho le cuffie di Rocky.
1: Niente, ormai
0: sì, no.
1: Voi due una mangiate insieme, dormite insieme, no, no, le dormite, stesse no, cuffie. No, no. Ragazzi, sono diventati un'unica entità. Dovreste chiamarvi il Ferocchi. Il Ferocchi.
0: Non mi piace. Surra!

0: Buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, a.k.a. non Alice, ma quella che si sente un po' di troppo.
0: Ma a.k.a. nel senso, ma chi sei?
1: Altresì detto. Allora, buon martedì, 6 minuti dopo le 13, siamo in diretta con Peter Panamanetta, la vostra pausa pranzo preferita, si spera.
0: Quella
1: croccante.
0: Comunque è una cosa che non facciamo mai, non chiediamo mai che cosa si mangiano sti amici. Cioè, tipo, come siete mangiati?
1: Ma perché si mangia a quest'ora?
0: Noi facciamo sempre le corse perché alle 13 spaccate siamo qui. Ma voi invece?

0: famosa schiscetta, pure siete in giro, in movimento, insomma raccontateci ogni tanto anche voi al 393 7366 240. Oggi cominciamo così con la famosa strategia ad cazzum, che qui ragazzi è rodatissima.
1: Ovvio.
0: Rodatissima.
1: Però mi raccomando, diteci cosa vi mangiate, ma non ci mandate le foto, perché sennò poi siete obbligati a venire qui a portarcene un pezzo.
0: Intanto vi regaliamo il primo nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: to you, esattamente quello che stiamo facendo con voi adesso. Parliamo, chiacchieriamo un po' con voi, perché in effetti noi partiamo subito a bomba con notizie, curiosità, ricorrenze certificate, forse accade oggi, poi le varie rubriche ogni giorno diverse per tenervi compagnia, ma non vi chiediamo mai in effetti voi nella vostra pausa pranzo, la nostra è quella croccantina di Peter Pan, ma voi nella vostra pausa pranzo come, dove e quando ci ascoltate?
1: Che fate? Che vi mangiate? Cioè noi partiamo sempre dal dolce, quindi facciamo un passo indietro.
0: Partiamo dal dolce in che senso?
1: Vediamo subito le cose belle. Cerchiamo di capire con che cosa parto.
0: Lui ha tutta la mia stima. Io ci ho provato un periodo molto breve della mia vita.
1: Ma
0: te lo giuro.
1: Ma è che un periodo breve.
0: Te lo giuro. Non, io non ci riesco. Quindi bravi, avete tutta la mia stima come Andrea.
1: Uè, buongiorno. Pausa pranzo in palestra. A manetta. Non mettetevi a parlare di mangiare, però, che poi soffro, che ho una fame bestia. Ciao da Pieve di Cento. Dove?
0: Bologna. Allora, evidentemente palestra è un po' a dieta, quindi è in carenza, un po' in fase detox, low carbo, c'ha la fame aggressiva, poi fai movimento palestra, io uscivo, mi sarei mangiata un bue muschiato vivo.
1: Sì, ma perché lui vuole arrivare definito alle vacanze, ma che ti frega, meglio la pancetta. Fidati.
0: C'è chi invece lavora e mangia.
2: Iniziata la stagione trinciato 2026, tutti i giorni panini, pizza,
1: panini,
2: un frutto, un succhino, un dolcetto, tutti i giorni.
0: Capito, la dieta equilibrata.
2: 15 ore non stop.
0: 15 ore non stop. Come fai a fare la dieta equilibrata se sei così straful di lavoro? Impossibile, capito?
1: Tu adesso dovresti. Pensavo facessi tipo la battuta, ma tu 15 ore non stop. L'hai mai fatta 15 ore tutta la settimana?
0: No, tu 15 ore non stop non sai. Forse di autostop l'hai fatta.
1: Di autostop.
0: Di
1: sì.
0: Autostop sì, di non stop assolutamente.
1: Non vedo
0: no.
1: L'ora che vai in ferie ad agosto per cantare questa canzone ad alto volume. Ora che non ho più te.

0: Ciao!
1: Ma scusa, ma perché salutano solo te? Ma io chi sono? Chi sono io? L'ultima arrivata!
2: Ma no, vabbè. Dicono sempre che sei bella, sei brava, sei simpatica. Una volta che salutano me, sai, stai
1: appunto
2: facendo la
1: gelosa. No, non funziona così. Attenzione, a proposito di pause pranzo dei nostri ascoltatori, qui ci danno resoconto dettagliato. Chi c'è?
3: Vado a casa, sì. Non mangio niente, sto bene fino a sera.
1: Come fate?
3: Bevo solo un litro e mezzo d'acqua. Mi basta quello.
2: Non lavora.
1: Un dromedario.
3: C'ho la pancetta. Non tanta.
1: La gobba.
3: Non tanta. Ma è causata
2: da
3: dalla birra.
1: Da birra.
3: E volevo dire al ragazzo che va in palestra che
1: bravo.
3: Un uomo perché senza bravo. Pancia è sì. Come un cielo senza stelle.
1: Questa è la cazzata che vi raccontate voi che non c'avete gli addominali. Diciamolo.
2: C'hai ragione.
1: Scusa.
2: Però dai, tu da
1: è
2: donna.
1: Come, è come quando dico: beh, vabbè, quella è troppo magra. Non mi piacerebbe avere quel fisico, sì, sto cazzo. Perché merode, che devo fare?
2: È come l'uomo
1: capito?
2: Che dice: vabbè, ma non è la lunghezza,
1: esatto.
2: Non è la misura.
1: È come lo usi, sia bello, ma con i sì, tuoi ciao. 3 centimetri
2: no,
1: e mezzo.
2: No, allora,
1: dove vuoi andare?
2: Questo
1: amico mio.
2: È body shaming.
1: Ma ho indovinato
2: certo la misura
1: vedi?
2: C'era una barzelletta di un comico romano e diceva: mia madre sa i cazzi di tutti, 20 centimetri, 17, 23 vicino. Era così.
1: Vabbè, una mamma moderna.
2: È una mamma di tutti, diciamo.
1: Sì.
2: Archiviata sto momento un po' goliardico.
1: Sì.
2: Oggi è una ricorrenza molto importante.
1: Eh sì, ne parleremo tra poco. Sono assolutamente a tema. Noi di loro sappiamo che la pausa pranzo il martedì e il giovedì la passano con noi, quelli del Miami, Miami Baby.
4: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.

0: seguirci su miami.tour. Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Squat.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: On Radio Peter Pan.
20: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
21: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.

0: succo di frutta al passion fruit.
1: Beh, ma però ho detto con la voce di Drake, se no non vale. Sentite che con la voce di Bugs Bunny, ti è rimasta da ieri.
2: È vero.
1: Attenzione, si parlava di pancetta, di fisico, chi sì. in pausa pranzo va in palestra. Lei fa una considerazione che mi trovo d'accordo.
3: A proposito di fisici, io vorrei dire una cosa: noi donne siamo molto più magnanime nei confronti degli uomini.
1: È vero.
3: Perché in generale noi donne guardiamo un po' l'uomo un po' più nella totalità. Diciamo che non è che ci fossilizziamo sull'addominale. Se uno è un bel ragazzo, begli occhi, bel sorriso, comunque un fisico piacevole, va bene.
1: Sì.
3: L'uomo invece è molto più attento, teste, culo, cellulite.
1: Guardano tutto.
3: Se no piccolo, se no grande, sodo e non sodo. E insomma, siete un po' esigenti, diciamo.
1: La nostra amica c'ha ragione, mi trovo molto d'accordo. Infatti, vedi, noi donne siamo un po' più tempestate sotto questo punto di vista.
0: Anche
1: capito?
0: Perché se non funzionasse così, tipo io, che non sono così bello, ma sono magari più simpatico, non troverei la fidanzata.
1: Sai dove troviamo i veri bonazzi?
0: Dove?
1: A Miami.
0: A Miami.
1: A Miami, baby. Eh sì, oggi è il loro giorno, perché pensa che Miami, la città di Miami, festeggia oggi, in questo 28 luglio, ben 130 anni dalla sua data di fondazione.
0: 1896, hai capito?
1: All'epoca c'erano poco più di 300 abitanti e pare che sia l'unica città americana che è stata fondata da una donna, tale Julia Tuttle.
0: Sì, perché lei era una proprietaria terriera che convinse uno dei fondatori a portare la ferrovia fino ai suoi terreni. Pensa tu che roba.
1: Cosa successe? Tra il 1894 e 1895 ci fu un grande gelo che devastò gli agrumeti quasi in tutta la Florida, ma risparmiò l'area di Miami. Quindi da questo fatto molti imprenditori si convinsero del potenziale agricolo e turistico della regione, quindi allungarono la ferrovia per arrivare fino a Miami e cominciarono a far crescere questa città incredibile.
0: Tra poco vi diciamo anche da dove prende il nome il Miami.
1: Ma no, la città
0: di Miami.
4: Radio Peter Pan.
5: La cassa, il basso, il suono
4: di Peter Pan.
5: La cassa, il basso, il suono
4: di Radio Peter Pan.
5: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.
6: Once again, will the renegade master? D4 Damager, power to the people back. Once again, will the renegade master?

0: parliamo della festa di Miami.
1: Esatto, che festeggia oggi 130 anni dalla sua fondazione. E a quanto pare, perché si chiama Miami?
0: Allora, il nome è Miami, deriva dal popolo nativo americano del Miami.
1: Che vuol dire?
0: C'era gente che viveva nei pressi dell'attuale lago Okeechobee.
1: Quindi probabilmente questa parola Miami vuol dire grande acqua, grande lago, che poi si è trasformata in Miami. Anzi, si è trasformata in Miami.
0: Miami.
1: Ecco, va così.
0: Possiamo smetterla?
1: Sì, assolutamente sì. Un po' di fun facts, cioè cose che non sapevi di Miami.
0: No, di
1: Miami. Basta, sai che la crema solare a quanto pare fu inventata proprio in questa città nel 1944 da Benjamin Green, farmacista nativo proprio di Miami, dove il sole picchia duro.
0: Dicevo, qua ci stiamo bruciando tutti, dobbiamo inventare qualcosa
1: che ci protegga. Meno male che l'hai inventata, grande invenzione. È una delle città bilingue d'America.
0: Cioè che tutti pomiciano?
1: No. Che cos'è? No, che tutti sono dei serpenti? No, non è quello. Si parla sia l'americano, l'inglese americano, sia lo spagnolo, tanto che il 75% della popolazione parla spagnolo come lingua madre. Quindi il bilinguismo lì è perfettamente la norma.
0: Mi piace, voglio andare a Miami.
1: Perché? Ci andiamo insieme.
0: Va bene.
1: Ci andiamo.
0: Io parlo inglese e tu spagnolo.
1: Va bene.

0: Miami.
1: Bienvenido a Miami.
2: Vedi come sono perfettamente a tema. Ah, altro motivo per cui dobbiamo prenotare i biglietti e andare a Miami è perché magari con l'occasione andiamo ad un festival ultra mega fighissimo.
3: Cioè?
2: L'Ultra Music Festival.
3: Ah, è vero.
2: Giusto per dirne uno a caso.
3: Cioè, infatti il nostro Thomas Menegazzi che è entrato e faceva il cenno del pollice in su come per dire grande festival.
2: Sai perché? Quanto perché bello. È famosissimo evento mondiale di musica elettronica che si tiene intorno a marzo, Bayfront Park e Downtown Miami.
3: Cioè, abbiamo il nostro DJ che sta facendo un sciocchino fuori onda.
2: Thomas Menegazzi, invece di rompere, preparati che ci farai da taxi driver
3: sì,
2: su Miami per andare
3: sono povero.
2: Ecco, sai, te lo paghiamo noi, facciamo colletta.
3: Beh, aspetta, facciamo colletta per Thomas Menegazzi sì. A sto punto.
2: Ci serve.
3: Se
2: ci
3: devo
2: serve.
3: Pagare, prendo altra roba. Ti voglio bene, ma se non deve suonare, non me lo porto.
2: Sai che viene chiamata anche definita la città magica?
3: Sì, perché c'era il
2: mago di Oz. No,
3: c'era gente che faceva sparire i portafogli. No.
2: Beh, vabbè, quello un po' in tutte le città. No, perché ha avuto una crescita super esponenziale in pochissimi anni. Si è quintuplicata, decuplicata nella sua gigantesca dimensione.
3: Sì, erano partiti da 300 e adesso. Ti ricordi? Erano 300 giovani e forti, ma sono morti.
2: Erano gli Spartani quelli.
3: Spartani,
2: è un'altra storia, un altro paese, un'altra epoca.
3: A proposito di Spartani, è arrivato proprio lui, il nostro amico Andrea De Luca.
2: Non ho capito il gancio con gli Spartani.
3: È che lo Spartano.
2: Ah, è Spartano.
3: Lo vedi come gira.
2: 2000 Heroes.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bravo Andrea De Luca col 2000 Heroes, ma bravi anche i nostri ascoltatori.
3: Sempre sul pezzo, lo sapevate che Miami e Miami Beach hanno due sindaci diversi? Certo, perché fanno parte di due giurisdizioni diverse.
2: Il 2000 Heroes torna domani, invece noi torniamo tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Sono le 14 da due minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Chi c'è? Chi è?
1: Uva, facci entrare!
0: No, è presto, presto, dovete tornare fra un'oretta, okay, perché okay. La porta apre dalle 15.00 in poi. È come lo scrigno, dici abracadabra, Muva nella casa e quella si apre.
1: Arriva Muva.
0: Arriva Muva.
1: Allora, seconda ora di Peter Pan a manetta funziona.

0: delle ricorrenze non certificate che vanno prese molto con le pinze.
1: Esatto, a quanto pare si festeggia si festeggiano negli USA i cowboy. Esatto, però attenzione, noi abbiamo poi modificato il nostro immaginario collettivo rispetto a quello che è il cowboy. Letteralmente, forse la parola lo spiega ancora meglio, cowboy, cioè ragazzo delle mucche.
0: Ragazzo delle mucche.
1: Eh sì, cow, la mucca, sì, mi hai sputacchiato. Perché di fatto non erano i pistoleri quelli che andavano a caccia di fuorilegge. Madonna, cos'è il vecchio West?
0: Dai.
1: Bravo. Questo. Nel nostro immaginario cinematografico ci hanno così un po' influenzato. In realtà erano quelli del lavoro duro. Erano i famosi mandriani, quelli del bestiame.
0: I mandrilli.
1: No, i mandriani, no, un'altra cosa. Okay. Capito? Lavoro duro, tutto il giorno fuori, a gestire gli allevamenti in grandissimi spazi, clima difficile. Non c'era.
0: Adesso io conto fino a tre.
1: Sì.
0: Poi mi giro e chi colpisce prima è il re del Far West.
1: Ecco, Far West, quelli erano i famosi duelli, sempre nati un po' cinematograficamente.
0: Sì, beh, secondo me infatti non litigavano così, dai. Come fai a litigare sta roba, conto fino a tre? Poi uno barava e vinceva.
1: Allora, in realtà la pistola loro ce l'avevano, ma era per questioni di sicurezza, solo se venivano attaccati da animali selvatici. Curiosità, il primo colpo era sempre vuoto.
0: Quindi il primo...
1: Capito, 5 pieni, il primo vuoto, per evitare che partissero colpi accidentali e li colpissero, si autocolpissero,
0: questo
1: capito?
0: Questo non era male come discorso, mi piace.
1: Ti piace? Uno... Furbi!

0: se qualcuno che ci ascolta tramite app o in streaming ci ascolta dalla Svizzera e magari ci può confermare se questo forse accade oggi è reale o fake.
1: Cioè la giornata nazionale in Svizzera della cioccolata al latte.
0: Esatto, attenzione, non facciamo confusione, no cioccolata in generale, no. Specificatamente quella al latte che aggiungo.
1: La preferita.
0: La mia sì, raga, sì. Cioè cioccolato al latte fondente.
1: Allora, no, no, la fondente buona accompagnata magari ad un rum, ad uno scotch ogni tanto, però non quella al latte è quella più buona, che nasce in Svizzera nella seconda metà del XIX secolo.
0: Allora, per secoli il cioccolato veniva consumato soprattutto come bevanda amara preparata con il cacao, acqua e spezie. Solo dopo il XVIII e il XIX secolo si diffuse come cioccolato solido, quello che noi abbiamo imparato ad apprezzare con le tavolette.
1: Esatto, però il cioccolato al latte non c'era, semplicemente perché farlo con il latte fresco era complicato. Poi a un certo punto un certo tipo nel 1875 cioccolatieri si è inventato il latte condensato
0: e lì si è risolto tutto. Lì il problema non sussiste, grazie al latte condensato si è riusciti ad ottenere la formulazione con il latte anche solida.
1: Mamma mia che buona. Poi devi sapere che pochi anni dopo, quindi nel 1879, un certo tizio che si chiamava Lindt,
0: ti dice qualcosa,
1: inventò il processo di concaggio, ovvero mescolare e sfregare continuamente la massa di cioccolato in una macchina chiamata conca, che faceva pure la canzone nananana conca,
0: era questa, un'altra cosa,
1: mantenendola ad una temperatura controllata per molte ore. E quindi
0: cosa serviva questo? Quello che fanno un po' anche adesso i maestri cioccolatai, rendono il cioccolato molto più liscio e cremoso e che si scioglie in bocca. Lo senti? Tu immagina questo cioccolatino, lo metti in bocca,
1: andiamo a prendere una tavoletta di cioccolato,
0: si scioglie.
1: Offro io, dai.

0: attenzione, ci abbiamo anche una quota terronica, eh. Senti un po' che roba.
1: No, non ci credo. Pure frate me Jolier.
2: Jolier.
1: Fede, lo so che questa è roba tua.
0: È grazie.
1: Grande. Dai Roma.
0: Hai capito?
1: Partita Villa.
2: Jolier, il king, uno dei king del rap. E a proposito dei king, a proposito anche di Forse Accade Oggi, a quanto pare oggi è il compleanno del re. Auguri!
0: Ma dove però? Qua in Veneto ci abbiamo il re.
2: C'abbiamo, no, in Veneto e o in Italia. Ormai l'abbiamo archiviato da un po' il re, no? In Thailandia, il 28 di luglio, si celebra il compleanno del re Maha Vilalongkorn.
0: Sei sicura?
2: Noto come Rama decimo.
0: Potevi
2: che
0: dire
2: forse
0: prima.
2: Era meglio. È una giornata nazionale con cerimonie ufficiali, decorazioni, ritratti del sovrano esposti dappertutto, sugli edifici, iniziative pubbliche. Insomma, se uno dice, ma qual è il periodo migliore per andare in Thailandia, a parte controllare il clima e il meteo, forse no, questo è un bel periodo.
0: No, non il 28 luglio.
2: Perché no?
0: Sai la gente che trovi che fa festa.
2: Ma è quello il bello, vedi qualcosa di tipico, una festa nazionale.
0: Non lo so, non mai convinto.
2: Io ci andrei, per curiosità, per vedere come festeggiano loro a differenza nostra. Il re, certo.
0: Come si chiamava il re? Scusa.
2: Rama. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Peggy Goo insieme anche a Berrettini, a quanto pare. Questa Peggy Goo International ha buttato l'occhio qui in Italia, ha detto: sai che c'è? Altro che Miami, Erbolazzo, me lo trovo tricolore.
1: Berrettini, baby! Noi torniamo tra poco, indovina un po' chi c'è?
0: Quelli di Remastered.
1: Proprio brava!
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: momento del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: E bravi i nostri ragazzi di Remastered, acci minchia che pezzo anche quello di oggi.
2: E allora, noi tra poco ce ne torniamo. Sì. Però non sono finite le ricorrenze certificate, forse giriamo ancora un po' intorno.
1: Allora, abbiamo chiuso col compleanno del re in Thailandia, tra l'altro Antonio ci riferisce che loro stanno festeggiando in fabbrica perché oggi ha compiuto gli anni il loro re, Re Aldo Ben, il loro titolare, capito? Sì, quindi vabbè, re di nome di fatto.
2: Però
1: è il titolare. Antonio. Sono come gli auguri a Marco Baxo ieri, cioè sei tenuto a farli, sennò poi arriva la lettera di licenziamento.
2: Allora, volumi altissimi, radio, telefono alla mano, perché piccolo spoiler, tra poco regaliamo due biglietti per andare in Perù.
1: Ma non è vero!
2: Ah no, parliamo
1: del Perù.
2: Ah,

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
19: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.

0: Bello, bello, è proprio un inno nazionale molto importante, molto poderoso, no? Proprio, proprio virile, proprio di potenza, di proprio di riconoscimento nazionale.
1: C'hai i parenti peruviani che fai tutti questi complimenti.
0: Spoiler, si parla in questo 28 luglio, si celebra la festa dell'indipendenza, appunto chiamata Fiestas Patrias, ricorrenza nazionale più importante del paese, del Perù.
1: Nasce nel 1821, come festeggiano? Fanno un sacco di cose, la messa Te Deum nella cattedrale, il messaggio del presidente della nazione. Che ha fatto?
0: La messa Te Deum?
1: Sì, si chiama.
0: La messa Te Deum, è latino, ma che Te Deum, cioè che cosa? Tedeum, mamma mia, l'ignoranza.
1: No, pure fatto il latino, pensate, i soldi.
0: Messaggio del presidente della nazione, grande classico, la fa anche il presidente della Repubblica Italiana, messaggio il 2 giugno da noi. Sì, sì. Grande parata militare, forze armate, forze dell'ordine, e in questo devo dire paro la nostra. Sì. Cioè, non è che cambia molto.
1: Dai, andiamo avanti.
0: C'è qualcosa di più caratteristico?
1: Sì, fanno i balli, fanno un sacco di balli diversi, quello con i fazzoletti, molto eleganti, mm-hmm, molto scicchettosi. Sono poco credibile, Alice, ho fatto la figura di merda.
0: Va bene, insomma, nelle Ande grandi balli, grandi danze con i costumi coloratissimi legati proprio alla cultura

0: Grazie di Latino e vostra affezionatissima ascoltatrice. Sto male da ridere ad aver sentito Messa Tedeum. Grande Fede, grandissimo.
1: Grandissimo.
0: Carica da Milano, vi c'è adoro.
1: Che ci hai capito pure la prof di Latino, ti tira le orecchie.
2: Scusa, prof, ma ci avevo il debito a Latino e si percepisce, insomma.
1: Sì, si
2: stiamo parlando del Perù, festa nazionale in Perù, perché oggi anche hashtag parole intraducibili.
1: Esatto, è una parola legata all'identità peruviana e la parola è yapa.
2: Yapa.
1: Così col gesto, yapa. Yapa, che vuol dire?
2: Come fai il gesto?
1: Con le mani
2: tipo ciupa.
1: Tipo ciupa, no, che ciupa. No, no, yapa. Allora, indica quel piccolo extra che magari qualche venditore vi dà gratuitamente al cliente, che ne so, vai dal l'ortofrutta che tu chiami?
2: Il fruttarolo.
1: Prendi delle cosine e lui magari ti mette dentro
2: gli odori.
1: Sì, oppure magari una mela in più, ti dice "Ah, prova questo un po' di quest'uva". Quello è lo yapa, cioè quell'aggiunta extra gratuita che qualcuno ti dà, così letteralmente sarebbe per simpatia.
2: Sì,
1: yapa,
2: per simpatia.
1: Per simpatia
2: ti regalo una cosa, vabbè, ma non è per simpatia, dai, parliamoci chiaro, lo fanno per, capito, per rimediare il prossimo cliente che
1: ma
2: ci
1: no,
2: ricorda.
1: Oppure per tenersi buoni, per ringraziarsi i propri clienti fedeli, capito?
2: Pure, sì, sì, sì. E poi un'altra cosa molto bella è che lì fanno le messe Tedeum.
1: Sì,
2: che sono queste messe molto particolari, molto fighe.
1: Che non sono in latino, sono in una lingua strana, che non è neanche il quechua.
2: No, però...
1: Dai, che cosa?
2: Invece l'acqua santa c'hanno?
1: Che
2: il quechuap.
1: Mamma, io me ne vado, è stato bellissimo. L'ultimo intervento ve lo lascio fare da solo con lui perché io non ne posso

0: Quechua si pronuncia Quechua.
1: Vabbè raga, io ho sempre detto Quechua perché mi piace così.
0: Ma scusa,
1: anche la marca del famoso abbigliamento sportivo
0: nasce da sta roba qui, dagli abitanti di Quechua.
1: Esatto, nativi delle Ande, ma si pronuncia come?
0: Quechua.
1: Sempre Quechua alla fine. Vabbè, non è che so tutte le lingue del mondo. Abbiate pietà di me. Meno male che ci sono quelli che sanno qualcosa sempre in più di noi. Lui è peruviano e ci racconta in effetti come loro festeggiano questa giornata.
0: Ah, sentiamo.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
2: Allora, io sono peruviano, ma sono qua in Veneto, precisamente da Varona. Niente, vi aggiungo che come tradizione allora ci si fa la classica grigliata in famiglia, con parenti, tutto quanto, perché insomma in Sud America si sa che siamo molto legati alla famiglia e tutto quanto.
1: E alle grigliate.
2: E niente,
1: certo.
2: Si fa pranzo e ad oltranza fino a, insomma, fino a fare la notte fonda.
1: Bello.
2: Quindi
1: bello.
2: Di altre tradizioni forse è questa quella più... importante,
1: capito?
2: Ciao.
1: È come la nostra grigliata di Pasquetta, sì. Ad oltranza.
0: La differenza è che loro insieme alla grigliata ci mettono tanto alcol.
1: Sì,
0: hanno
1: sì.
0: Un alcol tipico,
1: cioè
0: una bevanda, l'aperul.
1: Fanno l'aperutivo.
0: Sì.
1: Ragazzi, basta, è andata in schifio.
0: Mettiamo un disco.
1: Quechua.
0: Non vuol dire
1: Quechua al butum, vai.

0: lavatriciua. Ti sei scordata la lavatriciua a casa.
1: Sì, noi siamo confusi e felici comunque.
0: Ma tipo in Perù, no?
1: Sì.
0: Quando vanno a pranzo al lavoro si portano la schicciuetta.
1: Ma la smettiamo, la finiamo qui. Oh, meno male, l'orario è quello. Siamo arrivati alla fine anche di questo martedì con Peter Panamanetta. Adesso sì che potete... No. Suonare il campanello, le porte stanno per aprirsi, quali?
0: Muva, facci uscire a
1: no,
0: noi!
1: Faccio entrare.
0: No, a noi facci uscire!
1: A loro falli entrare!
0: E porta chi ti pare dentro, ci sentiamo domani dalle 13 alle 15, grazie Alice!
1: Ciao domani!
0: Ciao.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
2: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 15 on point.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
6: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
7: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
7: Solo Dali.
5: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro.

0: casa.
1: Uva, sai che stiamo per volare.
0: Va bene, allora iniziamo subitissimo con la sigla. Apparecchiati ed apparecchiate per questo 28° giorno di luglio. Che caldo, raga! Che caldo! Dai che si

0: Radio Peter Pan. Oggi iniziamo subitissimo con una lamentela del nostro Oppobaco, che probabilmente soffre ancora per questa cosa chiamata Temptation Island. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori estivi, è tornato il caldo fenomenale, mago rinfrescaci, mago, per favore, anche perché martedì è difficilissimo dopo la serata di ieri sera, stasera e anche domani sera è iniziato il trittico della morte, mago, sì, quella cazzo di trasmissione che non si capisce niente, lei con lui, lui con lei, quello che ci mette i sottotitoli, quello che parla nostro goto non si capisce, mago, ospitami tu a casa tua, 3 giorni, mago, per favore, ti porto tutto, mangiare, bere, faiga, porto tutto, mago, aiutami tu, mago Omar.
0: Va bene, io cercherò di metterci il mio, sai come? Con la musica di Radio Peter Pan, con le nostre pillole, oggi è martedì, per cui c'è anche Essentials, quindi dalle 16 alle 16.30 faremo un viaggio musicale. Raga, mi raccomando, fatemi sapere al 393-7366-240 se avete degli argomenti da mettere sul tavolo per oggi o per i prossimi giorni. Fra pochissimo un dilemma che ha a che fare con la singolitudine e con i social, ma non vi spoilerò ancora nulla. Nel frattempo un nuovo pezzo molto figo.
2: Attenzione,

parlavamo di chirurgia estetica, eccetera, eccetera, non c'entrava moltissimo. Eravamo pieni di messaggi, di opinioni al 393-7366-240. Oggi abbiamo un altro ascoltatore con un altro dubbio. Si sa che all'interno di questo programma cerchiamo i modi per entrare dentro alle vostre vite, che siano gli argomenti semplici e invece che siano anche argomenti un po' più difficili. Ciao Muva, una domanda fuori tema: come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct? Allora, qui si va nel merito del provarci virtualmente, cioè il fatto di cominciare a messaggiare. Mediamente il primo contatto è Instagram. Perché? Perché ti dà una panoramica della persona, non è così invasivo come il numero di cellulare, come per esempio ce l'hai WhatsApp, ce l'hai Telegram, eccetera eccetera, ma ci provi su Instagram, quindi cuoricini, fiamme e tutte queste cose qua. Abbiamo lui che ha fatto questa domanda e io voglio porre la domanda a voi, soprattutto alle peterpaniane, quindi peterpaniane, rispondete a questo nostro ascoltatore che si domanda come comportarsi con quelle ragazze, oppure anche con quei ragazzi nel caso, che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct. Che cosa vogliono dire con questi like? Probabilmente lui si domanda. Noi adesso invece andiamo in un'atmosfera sportiva, perché andiamo a ritrovare il nostro Snoop Dogg, che è il capo della grattata al 100%, anzi al 110%, perché ha appena fatto uscire un brano in collaborazione con Bulov che si chiama 110% Juice e l'ha fatto in collaborazione con il videogioco Backyard Baseball. Questa è la Boombox Track di oggi.

0: Dog e Bulov con 110% Juice. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martin DJ. Adesso abbiamo due dischi e poi ci prepariamo a rispondere alla domanda di questo nostro ascoltatore che dice come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono mai ai messaggi in direct. Allora, caro ascoltatore, però se tu volessi farci anche degli esempi di approccio che hai con queste ragazze, cioè come ti poni, scrivi: ehi, come stai? Cioè, facci sapere come ti approcci online, che così abbiamo qualche dato in più.

0: qui allora c'è lui che ha fatto una domanda un po' meno apocalittica e dice come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct. E qui è salita un po' di rabbia, secondo me. Sentiamo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Allora, i tempi cambiano ma le stronze restano.
0: Ecco, molto
1: quando
0: bene.
1: Quando ero giovane io non c'erano i social, non c'erano i like, però c'erano quelle che fisciavano per marcare il territorio.
0: Sì.
1: Cioè quando eri in compagnia ti facevano tutte le moine così qua e là, poi provavi a chiamarle o uscirci da solo e non c'era verso.
0: Okay.
1: Quindi, ma adesso ti mettono i like perché ti vedono che loro sono le capobranco, però poi tu ti appendi al cazzo.
0: Lui ha usato il francese alla fine di questo messaggio. In ogni caso c'è anche chi dice
2: capitano, io là. Mi immagino il ragazzo malizioso che ha ricevuto 2-3 cuoricini.
0: Sì.
2: E allora lì si è acceso il capatonda che è lui. Scopare!
0: Oppure gli Aldo, Giovanni e Giacomo, e quindi.

Molto bene, molto bene. Allora, lui ha ricevuto 2 o 3 like e già si pensava a patapim e patapam, ma a volte i like hanno dei significati diversi da quello che gli diamo noi, chissà. Allora, stiamo aspettando il modo in cui lui s'approccia. Io l'ho avvertito che oggi ne avremmo parlato. E invece le girls cosa dicono?

0: po' risentito, che dice ci sono delle ragazze che mi mettono like nelle stories, io le scrivo, non mi caccano, com'è? Allora, a volte un po' si flirta per flirtare e secondo me statisticamente noi maschi un po' meno flirtiamo per flirtare, cioè flirtiamo per poi fare patapin e patapum. A volte invece ci sono delle situazioni in cui un po' si flirta per flirtare, per profumare, come si suol dire. Ma c'è lui che ha un consiglio che non so se va seguito.
1: Ehi, Muva, complimenti per come hai aperto il programma con Luca e così hai continuato il gran lavoro che ha fatto Fede con Joe Lir.
0: Bene.
1: E poi volevo rispondere all'ascoltatore dicendo che è normale che non vuole messaggi. Lei non vuole scrivere. Mandagli una bella foto del Calypso. No, lei, se gli piace, non ti preoccupare che ti scrive lei,
0: Ma tu allora spiegami sta cosa, perché ogni tanto viene fuori questo argomento all'interno della trasmissione. Con te è funzionata la cosa, perché siamo fra la molestia e l'essere veramente, diciamo, arroganti. Siamo fra questi due fiumi, no? E noi ci navighiamo in mezzo. Con te è successo, io ne parlavo con una ragazza mesi fa di sta cosa, cioè così puramente per accrescere il mio bagaglio culturale, e questa ragazza mi ha detto: ma a me qualcuno mi è arrivato e devo dire l'ho scelta e ci sono andato. Cioè che è la prima volta che sentivo che questa tecnica funzionasse, quella del in chat, come si suol dire, no? Per cui queste maniere così esplicite possono capitare, o comunque anche il messaggiare all'interno dei vari social, di Telegram, quando si ha anche l'amante. Visto che si vuole continuare un po' con la musica partenopea.

Esattamente, c'è lui che ha litigato con sua moglie perché si è trovato l'amante, la casalinga tutta sesso, capito? Ciao Muva, posso chiedere consigli ai radioascoltatori, ma non è una cosa sessuale? Certo, facciamo anche cose non sessuali, poi dipende dal tipo di consiglio che domandi. Se mi domandi il miglior decespugliatore da comprare, non è il programma adatto, però sentiamo.

0: con We Are Free. Oggi non so parlare, perdonatemi, ma restate sempre qui all'interno di
1: Muva nella casa.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 19,79. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
2: mio fa Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: On Radio Peter Pan.
12: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Radio Peter Pan è nella casa, tuo fratello Muva è nella casa. Attenzione, perché abbiamo iniziato il discorso con una richiesta d'aiuto. Ciao Muva, una domanda fuori tema: come comportarsi con quelle ragazze che mettono sempre like alle stories ma poi non rispondono ai messaggi in direct? Allora, c'è lei che dice: ciao Muva, personalmente non ho mai messo like o scritto in DM con intenzione di provarci. Se l'ho fatto è perché è stato semplicemente perché la storia, il post è stato di mio gradimento. È successo che abbiamo anche scambiato qualche messaggio in privato con delle persone, ma sempre nel limite del rispetto reciproco, scrive lei. A proposito di rispetto reciproco, invece è arrivato il maestro del cazzo in chat. Mi dispiace dirvela in questo modo brutale, però raga, è una pratica che io non ho mai fatto. Cioè, nel senso, per l'approccio, poi se c'è la richiesta esplicita, ma no, a parte gli scherzi, per l'approccio io non l'ho mai fatto e mi è sembrato sempre non funzionare, sempre essere un po' una violenza, sentendo tante ragazze parlarne, tante dicono è insomma una violenza che t'arrivi, ma lui dice:
1: allora Muva, ti dico che con questa tecnica mai nessuna mi ha ignorato, però ti dico che devi mandare la foto quella che puoi guardarla solo una volta, perché sennò le denunce partono come va?
0: Certo, frate.
1: E che devi fare? Qualcuna gli è piaciuta, c'è stata, qualcuna ha detto sei malato, qualcuna si è messa a ridere, non lo so perché non l'ho capito. Va bene, però comunque l'importante è provarci.
0: Sì,
1: senza fermarsi.
0: No, ma
1: senza
0: come
1: duro,
0: senza...
1: ma duro.
0: No,
1: grande.
0: No. Grande, mi raccomando, perché se tu hai paura della denuncia, vuol dire che qualcosa di non giustissimo lo stai facendo, no?
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, a nome di tutte le donne, vogliamo dirlo una volta per tutte che è inutile che ci mandate delle belle fotografie e poi non sapete usarlo.
0: Aia!

0: coccoloso dà i cuoricini sulle stories. È lui che si domanda: ma queste tipe mi mettono i cuoricini, poi le scrivo e non mi rispondono più. Evidentemente, cioè, è un gesto così meccanico, magari stanno facendo la cacca e mettono dei like a caso. Potrebbe essere, potrebbe essere. Per quanto riguarda il discorso della zucchina in chat,
1: ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, il problema non è nella foto in sé, il problema se lui ti piace,
0: sì,
1: e metti like, cuoricini, gli scrivi qualche storia, insomma gli fai capire che sei interessata, magari sei già lì lì un po' per flirtarci, sì. Allora se ti manda la foto e conferma le tue aspettative, dici boh, fatta,
0: boom,
1: diciamo.
0: Certo.
1: Se la foto non è richiesta e soprattutto è di uno che non ti piace e non ti interessa, è molestia, sì.
0: Oggi è molestia, praticamente devi capire il contesto, cioè è come se una ragazza, caro uomo, che tu dici ah ma magari, sai, ci sono quelle situazioni anche un po' scomode per le donne in cui un uomo risponde ah magari succedesse a me eccetera eccetera. Immagina di avere una donna che proprio non ti piace che si presenta sotto casa tua. Se è una donna che ti piace assai, le apri la porta, se no dici no, lasciami stare, lasciami solo. Quindi fondamentalmente dipende dal contesto e da quanto ti piace una persona. Poi,
2: buon pomeriggio Muva.
0: Buon pomeriggio.
2: Concordo con l'ascoltatrice di poco fa, meno figurine panini sul cellulare e più fatti. Francesca da Udine.
0: Le figurine penini, le figurine penini. Adesso Dua Lipa con Dance the Night.

0: proposito di figurine Penini, sentiamo.
1: Ciao. Ma solo a me non piace se mi mandano foto di cose.
0: Non credo.
1: Infatti non farei la richiesta, che se voglio vedere ci troviamo, però sì, lasciamo stare quello. Mi infastidisce proprio. È come se a cena a un certo punto si tirassero giù i pantaloni così. Ma di che?
0: Alcuni l'hanno consigliato come metodo, Cioè alcuni l'hanno consigliato come metodo. Io devo dire la verità, sarò un uomo d'altri tempi, non ho idea, però non ho mai insomma provato, cioè, queste tecniche proprio così invasive, intrusive. Ciao Muva, so che è in corso un altro argomento, ma siccome la mia situazione è simile, vorrei avere un parere tuo / dagli ascoltatori. Attenzione. Io sono fidanzata, ma da qualche mese ormai una mia ex di ormai 7-8 anni fa continua a mettere like alle mie storie e ai miei post, soprattutto quelle o quelli dove sono io e basta. Lei è consapevole che io sono fidanzato. Ah, ok, fidanzato, molto bene. Perciò dal lato mio non vedo malizia nella cosa, ma appunto vorrei avere un altro punto di vista. Allora, hai la tua ex che è ritornata a metterti una mitragliata di like. Qui raga, una, secondo me, gatta ci chiava. Cioè, quando comincia così in maniera cattiva, secondo me è un ehi. Anche lì, dipende dal contesto, il contesto è che siete stati assieme, questa continua a darti una valanga di like, quindi o ti deve chiedere qualcosa, oppure sotto sotto probabile che gli interessi ancora, lei interessi ancora. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andrea De Luca.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grandissimo il nostro Andrea De Luca DJ.
2: Perché ti viene dalla Cina?
1: Ma non viene dalla Cina Andrea De Luca DJ, che salutiamo. Fra pochissimo c'è l'appuntamento con Essentials.
0: Davvero molto bene.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
9: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Le 16 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buon pomeriggio, apriamo con l'autostrada A1. Per traffico intenso code a tratti tra Bivio, variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Coda sul bivio della A22 provenendo da Bologna verso il Brennero, sempre per traffico intenso. Traffico bloccato fra A1 e A22 per un veicolo in fiamme. In questo momento c'è una coda di 4 km tra il bivio dell'Autobrennero e Reggio Emilia verso Milano. Sulla A4 coda di 5 km tra Rovato e Parazzolo per un incidente, siamo sulla corsia verso Torino. Sempre verso Torino, coda di 2 km tra Dalmine e Trezzo per un veicolo in fiamme. Per traffico intenso invece ci sono code a tratti fra Cormano e Milano Est e tra Cavenago e Capriate verso Venezia, code a tratti anche tra Grumello del Monte e Ponte Oglio. Sulla 14, 3 km di coda tra San Lazzaro di Savena e Imola per un veicolo in avaria, code anche tra Castel San

0: 450 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Hola, amanti della musica!
5: Menestrello della coscienza della musica.

martedì dalle 16 alle 16.30 c'è un appuntamento chiamato Essentials, un appuntamento in cui noi facciamo un viaggio musicale che può includere dei producer, dei cantanti, delle cantanti. Oggi vogliamo conoscere, anzi vi voglio far conoscere

etichetta si chiama Toy Tonics. Mi dispiace per loro che siano capitati proprio nella puntata in cui non so parlare, però loro si chiamano Toy Tonics. Molti brani li abbiamo già sentiti all'interno di Radio Peter Pan. Hanno all'interno del loro roster dei DJ, producers, ma non solo, di una determinata caratura. Sono l'etichetta è stata fondata nel 2013 da Capote, Mattias Modica, questo produttore italiano bavarese. All'interno dell'etichetta, che adesso ha un certo nome, sta girando molto bene in Europa e non solo, a portare questa bandiera, la bandiera dell'Italia, c'è Sam Ruffillo. Sam Ruffillo che abbiamo conosciuto con House, tipo così.

di Toy Tonics, etichetta italo-berlinese, che oggi cercheremo di raccontare con qualche brano, qualche protagonista anche dell'etichetta. Allora, all'interno di questa etichetta, perché mi ha incuriosito molto? Perché primo cerca di avere un immaginario ben definito, e io sono grande fan di chi si fa un po' raccoglitore specializzato di alcuni generi, di alcune tipologie di musica. Loro chiaramente

0: infatti uno dei generi che ci ha fatti grandi nel mondo. In sottofondo senti già un brano che si chiama La Isla Respira di Fimiani, che è un producer di Napoli, a.k.a. B-Plan. L'essential di oggi è molto da mare, cioè molto da mare, ma anche molto da amare. Alza il volume che si va!
1: Camino descalza sobre la arena tibia. El viento me abraza con su voz antigua. La isla respira, sueña en mi piel, como un latido que vuelve a nacer.

0: che ci canta la musica, ma quale? Effettivamente è un pomeriggio in cui serve un ingrediente ed è effettivamente dobbiamo capire però che principi attivi ha la musica dance.
1: La musica dance fa vibrare il cuore
0: e questo ci piace, no?

sono i Kimono, una band disco house con la canzone La Musica Dance. La Musica Dance facendo parte del roster di Toytonics, cioè vuol dire che sono fra gli artisti che ha sotto questa etichetta Toytonics, che mi piace molto per l'immaginario e la professionalità con cui si sta immettendo nel mondo. Ma non solo artisti italiani, chiaramente. Andiamo anche a Londra, dove c'è Cody Curry con Under the Light.

mi piace molto. Cody Curry con Under the Light. Oggi ero molto indeciso su cosa fare all'interno di Essentials, questo viaggio musicale che ogni martedì prende vita dalle 16 alle 16.30, giusto per instillarvi delle pillole musicali. E mi sono detto, in questo martedì molto caldo bisogna trovare un artista, un'etichetta, dei producers che possano sposarsi alla grande con l'estate. E secondo me questo

0: pre-work, questo è stato il viaggio all'interno dei Toy Tonics. Muva nella casa,
1: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com

0: nella casa.
1: Uva, parla in italiano che non sei capito un cazzo.
0: Ma scusa, ma ho semplicemente disannunciato gli artisti, tutto qua. No, poi ho cominciato, vabbè, parliamo italiano, ritorniamo sulla sua storia. Ciao Muva, vorrei avere un parere da parte degli ascoltatori, dell'ascoltatrice. Io sono fidanzato, ma da qualche mese ormai una mia ex di ormai 7-8 anni fa continua a mettere like alle mie storie, ai miei post, soprattutto in quelle dove ci sono solo io. Lei è consapevole che io sono fidanzato, però io non vedo malizia nella cosa. Voi che cosa ne pensate? Aggiungo, scrive poi, una cosa che non mi aspettavo. Il prossimo anno ci sarebbe un concerto di un artista che piace ad entrambe. Io le ho detto che sarò lì con la mia fidanzata e degli amici. E lei mi ha detto, sai, anch'io ci sono in quel concerto, sono con una mia amica, ma per caso posso unirmi a voi? Io le ho detto appunto che ci sarà anche la mia fidanzata, no? Cioè, quindi questa cosa gliel'ho ribadito. E lei ha detto, beh, ma non c'è nessun problema se c'è anche la tua ragazza. Sarò io che mi creo ansie strane, a quanto pare. La situazione è questa, l'avete capito? No. Scrivono già in chat foursome. No, non credo che nasca un foursome, ma che cosa consigliate a questo amico? Cioè, c'è della malizia secondo voi nella richiesta di una ragazza di questo tipo? Secondo me gatta ci chiava. Però se vuoi dirci come vi siete lasciati voi due, come siete rimasti, let me talk to you, another 54 Ultra.

0: hai ti vogliono bene, quando non hai ti dimenticano. Oh, questa vita. Quando hai ti vogliono bene, quando non hai ti dimenticano. Attenzione, perché probabilmente non c'è stata una dimenticanza fra questi due ex amanti. Lui era fidanzato, cioè lui è tuttora fidanzato, ha mollato questa ragazza o si sono lasciati, non si sa. 7-8 anni fa hanno detto che comunque sono riusciti a mantenere negli anni una sorta di civiltà, solo che lui dice: questa sta ritornando un po' a mettermi like ovunque, siamo finiti in un discorso e andiamo allo stesso live l'anno prossimo, e lei mi ha chiesto: ma non ti preoccupare, vengo anch'io con la tua ragazza, così io non lo so, ci vedo un qualcosa di brutto, però
1: a me dà parecchio fastidio questa cosa, perché questa è una vera stronza.
0: Occhio,
1: se sai che è fidanzato, lascialo stare, non metterti in mezzo, anche perché hai capito di essere in più. E consiglio a lui di smetterla di mettere le storie, certe cose.
0: Ma
1: che
0: come?
1: Lei
0: ma
1: mette
0: non
1: il like, tutte queste cose, è una provocazione.
0: Ma va,
1: e non so perché lei continui a tormentarlo.
0: Sì.
1: Cioè, Benedetti, dai, per favore.
0: Ma qui c'è del risentimento grandissimo, ma non è mica colpa sua se lui mette le storie e lei le mette il like. Cioè, potrebbe fare finta di niente.
2: Beh,
0: lui.
2: Se devo dire la verità, se io sono la fidanzata del ragazzo,
0: sì,
2: falla pure venire. Dopo, se si comporta male, ti strappo tutti i capelli.
0: Ecco, molto bene, molto bene. No alla violenza, com'è che si dice? Sorellanza. Allora, al di là di questo, piccolo aggiornamento, la fidanzata attuale sa che questa è solo un'amica, cioè non sa che è l'ex.

0: The Man Wasted.
1: Vabbè, io me le farei tutte.
0: Eccolo.
1: La ragazza attuale, sì. Ex ragazza, sì. E più le amiche dell'ex ragazza. Piatto ricco, micifico.
0: Una sopra l'altra, proprio, una sopra l'altra. E penso, guarda, facendo proprio una predizione da mago Omar, facile che non schiacci nessuna. Così, comunque sia, allora siamo arrivati alla fine di questa domanda, di questo nostro ascoltatore, che dice: la mia ex mi continua a mettere like, ma ha detto l'anno prossimo ci troviamo a quel live assieme, ma non ti preoccupare, chiamami con la tua ragazza, non ci preoccupare, no. Facendo un po' le moine, eccetera. Lui dice: ma io non riesco a vederla con malizia, caro mio.
2: Sì, certo, l'amica. Ma se io fossi la fidanzata attuale, volentieri al concerto insieme, poi facciamo i conti direttamente lì.
0: No, ma certo, secondo me. Allora, diciamo che leggendo tutti i messaggi che sono arrivati, statisticamente il 90% delle persone dicono 100% c'è malizia. Attenzione, cioè c'è malizia all'interno di questa richiesta, all'interno di questo riavvicinamento, a meno che non abbiate messo realmente le cose in chiaro, però è molto raro che accada. Ma dai, è evidente che c'è della malizia, parlo da donna, di sicuro non lo fa in maniera disinteressato, e lui che si fa le paranoie in questo modo forse un po' ci spera, dice lei. Comunque sia, per non pensare a tutte queste cose, io vi voglio ricordare dare l'appuntamento di venerdì 31 luglio con il Peter Pan alla Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso dalle 19, Fabio Pizzo, seguire Danielino DJ, e poi appuntamenti speciale o speciale sabato 1 agosto Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest a Signoressa Treviso 21:30, in console Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. Tutti gli eventi chiaramente sul nostro sito peterpan.it, e io com d'abitudine, visto che il tempo passa, il tempo scorre, vi lascio con la perla del pirla che parla, Elderbrook Rules con Staring at the Sun. Alza il volume, si va con il viaggio.

0: Heidelbrook, bravo, quanto complesso di nome, assieme a Rules, Staring at the Sun. Allora raga, oggi poche idee, ben confuse, ma domani ritorniamo, sempre dalle 15 alle 17, ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Paura di tutti, rispetto di nessuno, le 17.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Quanto vale la tua carta fedeltà?
14: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
13: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
14: Ali migliora la vita.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: On Radio Peter Pan.
21: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella mente.

Vedi quanto sono intelligente, Maxwell? Ci arrivo facilmente oggi. Dicevo, non riusciamo a vedervi, ma possiamo immaginarvi. E la nostra selezione nasce proprio da questo. Sì, usiamo la nostra immaginazione e pensiamo, ma secondo te piace?

Halliwell, una delle Spice, forse la più pazzerella, la più carina e anche quella che è riuscita ad avere un notevole successo da sola, sì, poi ha continuato il suo percorso da singola.

210 e dell'ultima anche della decima stagione. Eh sì, e cosa vi avevo promesso? Che in questi ultimi 5 appuntamenti avremo suonato le canzoni più iconiche, le più richieste, le più desiderate. E allora beccatevi questa. 2010, Swedish House Mafia, One.

0: 210 anche a quelli che si sono collegati solamente ora su Radio Peter Pan. C'è Lady Ellen alla voce, la parte tecnica DJ Maxwell, e siamo proprio a metà di questi 30 minuti. E cosa succede? Succede che lanciamo anche il contributo audio. C'erano gli Eiffel 65 con Blue dal 1999 ed è l'anno che vi sbloccherà un bel ricordo. Vai DJ Maxwell.
1: È abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale.
2: Questo non è reale.
1: Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
0: Era il 1999 quando usciva nelle sale Matrix. Tanta roba. È considerato unanimamente un capolavoro rivoluzionario, un film che ha ridefinito il genere fantascientifico e d'azione. Ha fuso un po' magistralmente sequenze spettacolari come il famoso Bullet Time, ve lo ricordate per forza, a profonde riflessioni filosofiche sulla percezione della realtà. E mai come oggi, nel 2026, ci stiamo dentro appieno in queste riflessioni che dovremmo farci sulla percezione della realtà. Oramai l'intelligenza artificiale è sovrana, ma noi continuiamo con quello che è stato davvero tangibile, ossia le compagnie, gli amici, le nostre serate, gli anni spensierati. In sottofondo c'era sempre qualche canzone che custodisce benissimo questi ricordi. Ad esempio 2009, questa ve la ricordate? Will.i.am, Sherry Cole, Three Words.

Che qualità, ragazzi, vabbè, ma dove Will.i.am mette le sue mani e le sue idee vincenti ne esce sempre un capolavoro. Con la voce di Shari Cole, Three Words 2009, grande cassa che parte dopo una pausona magistrale. Attenzione perché c'è anche una doppietta, sì, all'interno ci abbiamo messo proprio due pezzi inconfondibili, due tracce che ci avete un sacco richiesto in quest'ultima stagione di Peter Pan 92-110. 2004,

Romagna e anche Trieste, che oramai da molti mesi è parte della famiglia di Peter Pan. Sì, poi tutti quelli che ci ascoltano con la DAB, in streaming, insomma, tutti voi, grazie davvero. Siete la nostra energia positiva. E allora, a proposito di energia, perché non mettere la canzone che ti faceva saltare nel 1994? Il disco botta di vita di oggi è Scooter Hyper Hyper.

0: See them, be good, bye bye.
1: Peter Pan 90-210.
2: E con Scooter Hyper Hyper dal 1994 si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di

0: meglio del meglio della decima stagione. Sì, vabbè, insomma, in effettivo saranno solo 3 settimane che rimarrete senza DJ Max e Lady Ellen, ma saremo in mezzo a voi, perché il tour in agosto darà il meglio di sé, ok? Ora vi lasciamo con lo sfogatoio, sfogatevi, e da Lady Ellen e DJ Max, buona serata, ciao!
1: Il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Sfogatorio di Peter Pan.
1: Meno tre giorni alle vacanze di Fede.
2: Che meraviglia, eh?
1: Iniziate già a sfogarvi al 393-736-6240. Inizia lo sfogatorio.
0: Radio Peter Pan.

0: 393-736-2410, indovinate l'oggetto misterioso. Un saluto ai replicanti, ciao replicanti.
1: È la tua imitazione.
2: Ciao replicanti.
3: Tu parli di oggetto misterioso quando?

0: puntata del martedì dedicata alle vacanze.
1: Che meraviglia,
0: manca poco a quelle di Fedro.
1: Sì, sì, sì.
0: E Fedro ha un sistema di vacanze il più antico, forse.
1: Ah, sì?
0: Cioè, quello che proprio ad agosto non si lavora.
1: Eh sì,
0: è una legge,
1: sì,
0: è una regola, è un'educazione che lui ha avuto.
1: Sì, sì. No, no, questa è la cazzata. I miei hanno sempre lavorato anche ad agosto, quindi.
0: Ma sì? No, perché fa che la famiglia andasse in vacanza.
1: No, no, sì,
0: però insomma, è sempre stata la tua regola.
1: Assolutamente.
0: Perché ad agosto, tutto agosto, non si lavora.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non lo fa perché prende, va, fa il giro del mondo in 80 giorni.
1: C'è anche serate da fare, rimango qua in zona.
0: Sì, sì, sì, però a parte le serate, comunque il tuo sistema di vacanze è quello.
1: No, perché io andrei anche un mese, che ne so, in Indonesia. Però poi le.
0: No, invece la tua vacanza è proprio tu fai base lì a Jesolo e ciao.
1: Che bello.
0: Cioè, c'è niente, cioè
1: bello,
0: tu non devi pensare a nulla.
1: Bello.
0: Neanche che ne so.
1: Neanche prendo la macchina perché ho la casa
0: vado
1: proprio lì.
0: Vado ai casoni di Caorle un giorno.
1: No, no, queste cose
0: vado
1: sì.
0: Alla...
1: No, sì.
0: Ma sì.
1: Certo. Sì, no, no, quello
0: dai,
1: sì. Sì.
0: L'unica,
1: sì, sì, sì, sì.
0: L'unica cosa che hai visitato
1: no,
0: io
1: non sono
0: i supermercati.
1: No, ma che
0: dai,
1: cazzo vabbè,
0: chioschi,
1: cagare,
0: chioschi, fai il giro di chioschi e basta. 393 736 740, sfogatevi.

0: ormai dopo 21 anni i nostri ascoltatori mi conoscono e sono contento. Tant'è che sanno perfettamente.
1: Ma io sottolineerei anche che Pedro, fino al lunedì che inizia il lavoro, alla mattina è ancora Jesolo.
0: Sì, sì, sì. Io iniziamo con ovviamente orario sfogatoio, fino alle prime ore del pomeriggio sono in spiaggia a Jesolo. Che meraviglia.
2: Ok, questo è il tuo sistema di vacanza. Però quello che è curioso da sapere, per un basista come te, che prende come può essere Riccione, Jesolo, come base, perché lì esci e hai tutto fondamentalmente, cioè la tua giornata tipo di vacanza qual è? Lascia stare che un giorno vai a vedere.
0: Dipende dalla serata precedente. Questo influisce molto sulla giornata.
2: La media.
0: No, non è vero, io faccio molto mare. Faccio tanta festa la notte, ma faccio anche tanto mare.
2: Perché, cioè,
0: non
2: sono di questi. Sveglia alle 11.
0: No. Alle 10 e mezza sono in spiaggia.
2: 10 e mezza
0: sì. Sì.
2: Okay.
0: E poi sono in spiaggia fino all'orario aperitivo, ininterrottamente. E poi si comincia con gli aperitivi, la cena, le feste, fino a tardi. E poi c'è anche la giornata escursione, c'è la giornata che si fanno,
2: cioè,
0: cose.
2: Un'escursione che hai fatto nell'Iter Jesolano, qual è stata?
0: Cioè, hanno fatto la nuova pista ciclabile, quella lunga.
2: Sì.
0: Abbiamo affittato le bici elettriche e siamo abbiamo. Beh, vai a cagare, dai. Lui ha tre settimane.
2: Non ti ho mai visto in bici.
0: Vai a cagare. Lui ha tre settimane.
3: Ciao Marco e ciao Pedro.
0: Andiamo a vedere il tramonto, che c'è un posto, perché
2: Rio Piccolo
0: dalla parte di, non mi ricordo come si chiama, dalla parte di Jesolo in spiaggia non si vede il tramonto, ma c'è un punto dove si può vedere,
2: perché è verso
0: non mi ricordo come si chiama,
2: dove fondamentalmente gira la laguna.
0: Sì, esatto. Vabbè, lo sentiamo o non lo sentiamo?
2: Vai.
3: Ciao Marco e ciao Pedro, io ho tre settimane ad agosto, però ne vorrebbero almeno 5-6, perché 3-4 settimane prima, già da 2-3 settimane che siamo pieni di lavoro, perché siamo chiusi, quindi la gente vuole tutta la roba prima di andare in ferie. E che cazzo?

0: che Fedro sta sempre lì a Jesolo e basta. Per esempio, tra le varie escursioni interessanti che hai fatto, anche la ruota panoramica di Jesolo.
1: No, no, no, no. Sinceramente no.
0: Non l'avevi provata la ruota?
1: Sì, sì, sì, l'ho provata, però no, direi di no. Vabbè, amici, la montagna ha partorito il topolino, come si dice nel Gattopardo. Si cambia tutto per non cambiare niente. Ho fatto anche una citazione letteraria.
0: Bravo, bravo.
1: Abbiamo il nuovo CT della nazionale.
0: Che è quello che, è per la se- che ci ha fatto saltare il secondo mondiale.
1: Adesso io dico, no? Tutti sono preoccupati. Cioè, dicono, oh, ce l'hanno con Mancini per come ha lasciato la nazionale, perché è andato a prendere 30 milioni di euro.
0: Non perché aveva saltato il
1: esatto. Mondiale. Nessuno dice che uno dei tre che ha causato una delle tre mancate qualificazioni mondiali. Cioè, io non capisco perché bisogna dare tutto sto credito a Mancini e dire, oh, vabbè, ma è andato per prendere i soldi, ha fatto. Non ci ha fatto qualificare mondiali. Vabbè.
2: Buonasera di Peter Pan. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, e dopo l'ennesima figura di merda che si fa qua in nazionale, Pirlo sì, Pirlo no, Pirlo fuori.
1: Che poi.
2: Adesso Malagò ha provveduto a mettere come CT della nazionale Roberto Mancini e come direttore sportivo Ranieri. Vedremo cosa succederà.
1: Ma che deve succedere?
2: Però, secondo me, il discorso è solo uno. Ci sono troppi stranieri, no, vabbè, questo... nelle squadre di club, cioè, di Serie A.
1: È vero, però
2: bisogna provvedere a fare giocare molta più gente italiana.
0: Ma questo succede
2: italiana
0: in tutto il mondo.
2: Vedremo cosa succederà.
0: Anche la Spagna è piena di stranieri, sì, e poi ha vinto il mondiale.
1: Sì, allora, se lo straniero è forte ha un senso. Il problema è quando compri lo straniero pippa, capito? Quello è il problema degli stranieri, non
0: e noi
1: non...
0: in quello siamo molto bravi.
1: Noi in quello siamo molto bravi. Sì, sì, sì.
0: 393 7366 204.
3: Peter Pan.

0: Allora, lo straniero Pippa intanto è razzismo.
1: Ah, non si può dire straniero Pippa?
2: Straniero Pippa...
1: Si può dire?
2: Sì.
1: Beh, certo. Sono straniero Pippa, come lo chiamo, scusa?
2: Nell'immaginario, uno immagina uno straniero che pippa.
1: No, è uno straniero che non sa giocare a pallone. Comunque, amici, lui ci rassicura e va bene Mancini.
3: Lololollo! Tranquilli ragazzi, Mancini va bene. Ricordiamoci che abbiamo vinto 37 partite consecutive con Mancini. Mancini va bene, ve lo dico io.
1: Vabbè.
3: Lollo?
1: Ti ha rassicurato che Mancini va bene? Sei più sicuro?
2: Ha detto che va bene. Adesso tra Mancini e Pirlo, oggettivamente tu chi avresti messo?
1: Nessuno dei due. Perché deve essere un out-out? Ci sono tanti. Nessuno dei due per motivi diversi. Per motivi diversi. Quindi nessuno dei due. Ma su Mancini?
4: Allora, Mancini non è l'allenatore che entusiasma. Però sicuramente quando non si è qualificata la nazionale al mondiale, con lui sì, può avere le sue colpe, ma... Ricordo che Jorginho ha sbagliato un rigore fondamentale, che se avesse fatto gol sarebbe andati al mondiale direttamente. Quindi sì, è vero, tante volte magari gli allenatori hanno colpe, ma bisogna anche capire le colpe che hanno i giocatori, perché non è l'allenatore che tira i rigori. Però diciamo che non è una scelta che entusiasma Mancini, nonostante sia anche l'ultimo allenatore con la nazionale che ha fatto bene, che ha vinto un europeo.
1: Lolololo! Tornando all'argomento Jesolo.
5: Ciao Fedro! Lolololo! Dal 15 al 22 saremo a Jesolo anche noi con la famiglia.
2: Giocate a bocce insieme.
5: A più o meno 300 metri da Piazza Brescia.
1: Sì.
5: Mi piacerebbe offrirti un gin tonic.
1: Guarda, volentieri, ma passerò un'estate analcolica.
2: No, non ci credo.
1: Sì, sì,
2: no,
1: sì.
2: No, è impossibile.
1: Un'estate detox,
2: no,
1: va bene?
2: No,
1: sì, sì, sì,
2: fino alle 18.
1: Sì, sì.
6: Radio Peter Pan.

0: Siete sempre a Jesolo. Venite a Bibione ogni tanto,
1: hai
0: dai.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: È bella anche Bibione. Lolo.
2: Chi dice di no? Lolo.
1: Bibione e Lignano hanno le spiagge anche molto larghe, ma è bella anche Caore, un centro storico.
2: Sì, sì, ci sono dei posti belli, certamente. Va bene, amici, rimanendo a parlare della propaganda nazionale, ci abbiamo la soluzione.
3: Buongiorno selvaggi. La soluzione non è cambiare allenatori o dirigenti. Via Malagò. Quanti allenatori e quanti dirigenti sono andati via con lui? Vuol dire che c'è qualcosa che non va con lui, non con gli altri. Se ci pensate bene, magari è lui il problema.
2: Sì, ma via Malagò, ma è stato eletto un mese fa, via Malagò mi sembra esagerato. Molti lo vorrebbero, il motivo però per
1: Malagò?
2: Cui... No.
4: Ma porca troia, costava tanto mettere Baldini?
2: Sì, un po' sì.
4: Cazzo, non si può, no, perché era troppo genuino Baldini. Bisogna mettere sempre chi vogliono loro. Lolo.
2: La risposta è in quello che hai dato, cioè Baldini ha dato dei lestofanti a tutta la federazione, a tutti i Magnoni, a tutti i politici e...
5: Bisognava dare carta bianca a Silvio Baldini, che secondo me avrebbe fatto delle ottime cose, perché lui è al di sopra di questi giochi di potere che ci possono essere nella Federcalcio.
2: È il motivo per cui non l'hanno riconfermato.

0: calcio, amici.
1: Ah sì.
0: Ah sì, sì, ascoltiamolo bene.
2: Buonasera, selvaggi. A parte il fatto che è tutto magna magna.
1: Oh,
2: poi è vero, è fatto degli stranieri, però in Francia vanno i senegallesi, tutti africani, alti, 2 metri, muscolosi. E da noi vengono solo Bangladesh.
0: Ah sì.
2: Bangladesh. Al massimo potremmo vincere un mondiale di cricket tra una decina d'anni, forse anche 20.
0: Solo i senegallesi
1: vengono solo Bangladesh.
0: Ma come mai? Comunque lui giustamente, cioè non è che ci serviva chissà che.
3: Io voglio capire, ma in Italia non abbiamo 25 giocatori per formare una nazionale? Ma siamo impazziti? Non servono 2500, 25 giocatori.
0: Lo so, buoni, 25 buoni non ne abbiamo, ne abbiamo un po' meno, molti meno, molti meno. Ma lui ce l'ha con lo sport nazionale, amici.
4: Oh, calcio, calcio, calcio, calcio. Ma tiro con l'arco, tiro al piattello, bocce, ippodromo, salto della quaglia.
1: Bello.
4: Non so io, avete solo il calcio in bocca.
0: Ma ippodromo sarebbe l'ippica.
1: Sì.
0: Hai citato sport che purtroppo non sono televisivi, perché è la televisione che fa la differenza.
1: Parlando di bocce,
0: sì.
1: Come, cioè, sei uno
0: no,
1: che...
0: No, io sono forte.
1: Ok.
0: Allora, sono forte. Cioè, chiedi a Maxwell.
1: In spiaggia...
0: Chiedi a Maxwell.
1: Ok, va tutto Maxwell, che va bene, perché l'hai scambiato per una boccia e l'hai lanciato. Ma il... giochi?
0: Cioè, stai scherzando, ovvio.
1: Ok, certo. Ogni giorno?
0: No, beh, dipende, ma dipende.
1: Allora, dai appuntamento, dov'è che si svolge?
0: No, no, sto cazzo, no. No, no, non do appuntamento proprio a nessuno, no, che si presentano, lascia fare.
1: Sono a Piazza
0: Mazzini. No, no, Piazza Mazzini.
1: Sono a Piazza
0: Mazzini, hai rotto il cazzo, dai, vai.
5: Peter Pan,

0: Ma c'ha anche ragione.
1: Sappiamo esulo anche noi con la
2: No, no, no, CT nazionale, ma perché prendo sempre solo bidoni vecchi, antichi, dell'età della mummia e Tutankhamon e non invece allenatori giovani che vogliono mettersi in gioco, sempre gli stessi nomi, che palle! La la la!
0: Un po' c'ha ragione, però diciamo che il giovane, tra virgolette emergente, comunque il giovane, ha voglia di stare sul campo tutti i giorni, i giocatori, e invece il CT nazionale è un po', capito, cioè allena una volta ogni morte di papa, quindi sta poco sul campo.
3: Beh, non ho capito però sto discorso, la differenza.
0: Sì, che se un giovane, un giovane difficilmente accetta la nazionale perché alleni poco, un giovane magari vuol più stare sul campo tutti i giorni.
3: Ah, ok, mentre per, il CT nazionale per far strada, però Baldini ce l'avevamo, è un giovane.
0: Non è giovanissimo, allena da un secolo, non è proprio giovanissimo.
3: Però comunque dai.
0: No, io l'avete tenuto, però non è giovanissimo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squatch.
6: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo, le 18.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: è buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
13: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: qualcuno che vi ha fatto incazzare, se avete sentito una notizia che vi ha fatto girare le palle, lasciateci un audio, sfogatevi con Fede e Marco, 393 7366 240. E la signorina,
1: signorina,
0: un po' di ragione ce l'ha, ma cosa vuoi?
2: Mamma mia, con tutti gli sport che ci sono, mamma mia, che due scatole.
0: Ha ragione, però noi parliamo anche di altri sport se c'è motivo di parlarne, eh? Non è che, però se è il momento caldo dell'estate
1: della nazionale,
0: sì. Lui giustamente,
3: Maldini è stato l'unico a tirare fuori i coglioni e dire le cose come stanno su questo calcio maliato italiano che è ora come ora.
0: Hai ragione.
3: Tanti Baldini e meno Maliagò in più.
0: Hai ragione, Lollo. Sull'argomento che è sempre colpa degli stranieri, lui avrebbe da ridire.
4: Ciao selvaggi, ma quanto stracazzo ha rotto il cazzo la questione che lo straniero è sempre causa di tutto. Perché al netto di qualsiasi interpretazione, come sostiene Caparezza, e sono 100% d'accordo, siamo italiani solo ed esclusivamente perché qui ci ha partorito una fica. Non per altri motivi. Quindi basta, andiamo avanti sulla questione dello straniero è colpa di qua e lo straniero è colpa di là. Sono anni e straanni che dall'alto ci pisciano in testa e noi continuiamo puntualmente a prendercela con chi sta più in basso di noi, con tutto il bene del mondo. Dai, andiamo avanti, let's go!
0: Dai!
1: È tipo un discorso da United Color of Veneto.
5: Attenzione! Non

0: la graciosa. Querido, la graciosa, quello de Chiappe.
1: Ti ricorda un po' com'era il claim di Benetton?
0: United Color of Benetton.
2: Comunque, se posso correggerti, la dizione corretta è United Colors of Benetton.
0: Sì, in dialetto.
1: Benetton!
0: Dai! Però in
1: Benetton!
0: In inglese dicevano United Color of Benetton.
1: E sbagliavano perché Benetton. Va bene, torniamo a parlare della nazionale. Si parla di talenti.
0: Sì.
3: Ciao Selvaggi, il problema della nazionale. Sì, è vero che abbiamo troppi stranieri, ma il problema parte dalle scuole calcio.
1: Carcio.
3: A questi ragazzini, chi c'ha il talento, non lo fanno esprimere come dovrebbero farlo esprimere.
0: Tipo suo figlio, capito?
1: Sì.
3: Cioè, io ho capito che dobbiamo fare il gioco di squadra, passare la palla, ma chi c'ha un talento che salta l'uomo, va in porta, riesce a fare delle giocate che gli altri non ce l'hanno. Non bisogna segargli le gambe. Dall'altre parti i fanno esprimere. E crescendo esce fuori il campione.
1: No, vabbè, a parte questo, cioè a parte la cazzata che c'è il figlio che non lo fanno giocare, è vero. In Italia rispetto al resto d'Europa si fa un sacchissimo di tattica e pochissima tecnica. E quindi. Amici, io credo che il selvaggio che stiamo per dire sia ucraino e ci invita a.
0: Sentiamo.
4: Date soldi a Zelensky, fate morire tutto in questo paese. Lololo.
1: Riferita all'Ucraina, immagino.
5: Al club ho gli occhi addosso, ma solo lei io vedo.
1: Stava andando così bene la puntata.

0: grazie donne, io canto per voi quando lasciate gli audio per farmi complimenti, grazie davvero, davvero.
1: Grande Pedro!
2: Donne, hai detto donne?
0: Ho sbagliato. Grazie donne!
3: Cioè, non per dire, ma Pedro, stai migliorando tantissimo. Qui tra poco stai diventando bravo, complimenti.
2: Ma avete sentito che tecnica che ha adottato a un certo punto del cantato spezzato? Fatto tutto a voce, cioè non è che ha usato degli effetti.
0: Zero. Va bene, torniamo a parlare della nazionale, lui invece che Mancini avrebbe messo.
4: Beh, adesso io avevo visto come migliore scelta Deschamps per la nazionale italiana. Lololo.
0: Deschamps,
2: deve depurare da quella francese.
0: Cosa vuoi? E parlando invece di Maldini.
5: Lololo. Ma avete portato Maldini che pareva fosse il salvatore della patria, ha fatto errori su errori in 17 giorni, ha convocato Pirlo, l'ha chiamato a fare allenatore senza sapere o informarsi della sua situazione, creando un malessere intorno alla nazionale calcio.
0: Questo è grave, cioè che la federazione non sapesse, perché era sul web, c'è stata Bucitano, ha fatto un sacco di video, che la federazione non sapesse che Pirlo aveva questo contratto con l'agenzia di betting russa, mi sembra veramente da principianti, quali purtroppo sono, lololollo.
2: 393 736 2040.
6: Peter Pan,

0: selvaggi. Marco, ma perché cavolo ti intrometti sempre? Ragione. Stavo cercando di registrare la canzone di Fedro, ma tu ci parli sempre sopra. Ma è mai possibile che lo lasci cantare dall'inizio alla fine che devo registrare il pezzo? Che non lo trovo su YouTube, non lo trovo da nessuna parte.
1: Lo facciamo apposta.
2: Si trova su YouTube,
1: è un'esclusiva nostra, caro mio.
2: Scusa,
1: poi tu registri e lo fai girare. No, no, no.
2: Lo voleva registrare,
1: poi. No, che poi lo girano e non ascoltano più noi. Si ascolta solo qui nello sfogatoio, un'esclusiva.
2: Lo sfogatoio, il programma più ascoltato dagli esperti di calcio. Amici, ne abbiamo uno. Un altro.
3: Lollo. Buonasera, selvaggi.
2: Buonasera.
3: Allora, a prescindere che non è che amo molto il calcio,
2: perché anzi, ma...
3: però quest'anno ho guardato un po' i mondiali perché non c'era l'Italia.
2: Cioè, quindi è un esperto.
3: L'Italia prendono troppi soldi, per conto mio.
1: Lo sa lui, eh.
3: E ora di basta, questo magna magna, come diceva qualcun altro.
2: Che meraviglia, è ora di basta, è una frase,
1: è ora di basta.
2: È una frase meravigliosa, veramente. Lollo Lollo. E rimanendo a parlare dei giovani calciatori.
4: Ciao selvaggi. Volevo dire, i bambini che giocano sia calcetto e calcio, dai primi calci fino a 14-15 anni, farli giocare e divertirli tutti quanti, non bisogna fare differenza. Lo, ciao.

0: sono una mil.
1: L'Italia è un paese di santi, poeti, navigatori e CT della nazionale. Si sa da sempre.
2: Buonasera selvaggi. Ma dove trovate una nazionale bella come quella italiana in cui ci sono 0 giocatori e 60 milioni di allenatori?
1: È sempre stato così, una caratteristica dell'italiano, va bene? Oh. Ma affrontando il caso Pirlo,
3: ma chi se ne fotte se Pirlo era sotto contratto con l'agenzia di scommesse? Era parte del contratto che aveva col club saudita, arabo, di dov'è? E faceva le sue cose, era testimonial e basta. Il problema qual è stato? Il problema è stato che si sono messi di mezzo i politici del cazzo che dovrebbero stare fuori dal mondo calcio, e allora è partita tutta la diatriba Ucraina, Russia, Pirlo sostenitore della Russia. Sono tutte cazzate. Di fatto Pirlo aveva un contratto dove prendeva bei soldi, eticamente opinabile come scelta, e va bene. Se avesse preso in mano il ruolo da CT, chiaramente avrebbe dovuto disdire quell'accordo con quel sito di scommesse russo.
1: Lololo! E poi lui fa una domanda, giusto?
4: Buonasera a tutti, ma parlando della nazionale, un Simone Inzaghi non vi piaceva?
1: Sì, secondo me poteva esserci.
4: Lololo?
1: Sì, poteva essere un nome.
5: Quando era all'Inter non ti piaceva.
1: Però in nazionale lo vedrei.
5: Però l'hai tanto criticato all'Inter.
1: Sì, sì.
6: Radio P.

0: ha ragione anche lui.
1: Selvaggi, Selvaggi, Max e Fedro, è la classica Roma nata. Non vedete che comanda il potere di Roma?
0: Ha ragione.
1: In tutto e per tutto nello sport.
0: Purtroppo ha ragione, purtroppo ha ragione. E allora lui al posto di Malagò avrebbe voluto, però grazie.
2: Ciao Selvaggi, secondo me ci vuole Renzo Rosso come presidente. Cioè lui è proprio, ragazzi, l'ha fatta quella giusta, ha cominciato proprio ad tirarsi sui ragazzi, proprio dai pulcini, comincia con il Vicenza, è spettacolare, bravissimo.
0: Ma ovvio, quando sei il padrone è tutto tuo e puoi fare quello che vuoi, è più facile. Come dicevo quelli prima, a Roma è tutta politica e ciaone. Ma attenzione, si cambia argomento, l'argomento è rate della dell'assicurazione sanitaria,
3: sì,
0: ok?
3: Ok.
0: Sentite quanto paga per soli 3 mesi, amici.
4: Ho appena pagato oggi la rata delle mie assicurazioni sanitarie per i prossimi 3 mesi,
0: sì,
4: equivalente di 3.000 euro. Fate voi, non per un anno, per soli 3 mesi. Lololollo.
0: Sono parecchio 3.000 euro per 3 mesi.
3: Assicurazione sanitaria per cosa?
0: Assicurazione sanitaria per tutto, però, però 3.000 euro per 3 mesi.
3: Vuol dire che fa che si arrampica sulle antenne questo.
5: Peter Pan.

0: Lady Gaga dal 2011 con Born This Way.
1: E prima di andare in pausa,
2: sì, no, scusate l'ignoranza, ma perché dobbiamo andare alla ricerca di un allenatore italiano?
1: Ci abbiamo provato con lo straniero, ma Peppa ci ha detto di no e quindi ciao.
0: Quindi Mancini è ufficiale?
1: È ufficialissimo.
3: È ufficialissimo. Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squat. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
7: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, co-conduce insieme a Fedra Marco, lasciateci un audio al 393 7366 240, e lo riprendiamo con lui. Abbiamo sbagliato qualcosa di grammatica? Sembrerebbe, dice, non so se noi o loro.
1: Ma noi ci lamentiamo della nazionale di calcio, ma mi pare che anche con la grammatica non è che siamo proprio messi tanto bene.
0: Abbiamo sbagliato con qualcosa in grammatica?
2: Magari per un ascoltatore, non
0: ma
2: noi.
0: Non lo so, non lo so. Lui avrebbe questa idea per il CT della nostra nazionale.
3: Buonasera Selvaggi, ma come allenatore potremmo richiamare Marcello Lippi?
0: Anche no.
3: Lollo Lollo?
0: Anche no.
2: È un po' anzianetto e non sta nemmeno molto bene.
0: È vero, questa cosa non la sapevo, sì, non sta bene?
2: Sì, non è proprio...
0: Parlando del caso Pirlo.
4: Ma con tutta la gente che si mangia stipendi, si mangia case, un gioco d'azzardo, a me avrebbe dato fastidio anche il semplice fatto che testimonia di un sito di scommesse, non tanto il fatto che fosse russo o meno. Il calcio non dovrebbe essere scommesse.
0: Vabbè, però.
4: Dovrebbe essere il gioco d'azzardo, dovrebbe essere uno sport. Cioè. Quindi mettere qualcuno di importante che
2: non lo so,
4: che anche testimonia di agenzie di scommesse, lo vedo qualcosa di inadeguato, di fuori luogo.
0: Pensa che le agenzie di scommesse sono gli sponsor che pagano di più in questo periodo.
2: Assolutamente, ma anche le squadre. Certo.
5: Radio Peter Pan.
2: Allora, questo venerdì 31 luglio, Frasca 2000, Ponzano Veneto, dalle 19 con Fabio Pizzi, a seguire in console Danielino DJ, la più bella musica degli anni 2000, la Frasca di Ponzano Veneto. Sabato 1 agosto c'è il Pin Power, la primavera bice di Rosolina Mare, con la Sister Gloria e Francesca Voice. 2000 Heroes a Lagos Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso, con Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio, e l'animazione stile Super Heroes. Peter Pan anche a La Mi in Bela Trevignano Udinese con DJ Maxwell e Fede, mentre domenica 2 agosto il Party People alla Limousine Risto Pizza and Music a Morsano al Tagliamento Borderone con Thomas Menegazzi e Fede. Ricordiamo che noi siamo anche media partner della Perishow On The Beach, questa domenica 2 agosto sarà ovviamente il Charity Event, che torna anche sulla spiaggia di Jesolo, zona Faro, terrazza mare.
5: Peter Pan.

0: amici, sapete che allo sfogatoio, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande da fare, è il posto giusto.
1: Sì.
0: Lui ci fa questa domanda, solerti a rispondere.
1: Vamos.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Da 13 anni che faccio il tornitore, chiedo, posso fare camionista? Ve lo consigliate? Ciao, grazie.
0: Cioè lui sono 13 anni che fa il tornitore, vorrebbe cambiare e fare il camionista.
1: E prende la patente.
0: Sì, ma è come attività, come tipo stile di vita, come...
1: Amici camionisti in ascolto, consigliate al nostro amico di fare il camionista, come lavoro in questo momento?
0: Lui fa il tornitore da 13 anni.
1: Esatto, il passaggio a camionista glielo consigliate oppure no? Ma soprattutto che tipo di camionista? Cioè quello giornaliero, quello che parte lunedì e torna il venerdì? Ma ci sono diversi tipi,
0: sì,
1: anche
0: certo,
1: di camionista. Qual è il miglior camionista da fare in questo momento? 393-7366-240. Volevo mettere una scenetta, ma sono andato un po' lì.
3: Peter Pan,

0: camionista migliore CBR Second Mike. Dai, lololollo.
1: Dai, lololollo. Stiamo per sentire un autista. Autista e camionista, perché più di uno invece il camionista dice autista. Autista, sì. Autista di camion, immagino. Lui è un autista.
2: Ciao, sono un autista. Per il ragazzo che vuole fare camionista, sì, sì, fai, merece la pena, anche perché fai tanti soldi. Però devi capire che le 8 ore non ci sono più. Saranno sempre 11-12 ore, però con la paga stai bene.
1: Vedi? Lavori parecchio, ma guadagni abbastanza.
3: Guadagni abbastanza, ma giustamente siamo a 6. Sì, non è. Però solitamente il camionista, proprio perché è un lavoro dove stai tante ore via da casa, o comunque devi fare molte ore, è una cosa che fai perché ti piace.
1: Beh, per forza.
3: Devi, cioè, deve essere un lavoro che
1: ti deve piacere guidare.
3: Esatto.
1: Se non ti piace guidare, no.
3: Ti deve piacere anche non fermarti alle rotatorie, perché quella è una passioninata.
1: Dai, non mi fare, che poi mi scappa il disco.
4: Radio Peter Pan.

0: consiglio, consiglio, sì, sì, autista, trasporto pettenelle.
1: No, ma la prossima. C'è la mafia, devi entrare nel giro giusto, è tutto magna magna.
0: Facile lì.
1: Allora, Selvaggi, il papà del co-conduttore che stiamo per sentire è un camionista.
2: Buonasera. Per l'amico tornitore che vuole fare camionista. Allora, io non ho un'esperienza diretta, ma ho mio padre che è camionista. Secondo me la differenza sostanziale, ed è una scelta ovviamente sua, nel senso che camionista sei tu, il camion e chilometri e chilometri di strada, quindi non hai sicuramente i colleghi. Oddio, li hai, però chiaramente li frequenti molto meno. Mio padre poi fa orari principalmente mattina, quindi parte mezzanotte, l'una della mattina e torna per mezzogiorno, e quindi non so il tipo di orario che farebbe lui, quindi sicuramente a livello di orari è un po' più diverso sicuramente rispetto a un lavoro classico dove fai 8 e 5, 6, 5 e mezza, 6, 6 a casa.
1: Ovvio, ma perdonate l'ignoranza, ma i camion che nei weekend non possono.
3: I cami
1: che nel weekend non possono circolare perché non hanno permesso, perché non trasportano cose urgenti. Ma e te li vedi perché il venerdì sera in autogrill tutti fermi? Cioè loro passano il weekend in autogrill?
3: Sì.
1: Ma com'è possibile sta cosa?
3: Se si trovano
1: il weekend in autogrill?
3: Se si trovano incastrati lì, che c'hanno.
1: Ma come si trovano incastrati?
3: E se devono attraversare mezza Europa e che ne so, lunedì mattina devono caricare, non possono.
1: E passano il weekend in autogrill?
3: Scherzi,
1: è una cosa terribile. Cioè,
3: sono bravi. Beh. Però quello stile di vita ad alcuni piace, perché poi si trovano tutti in autogrill, cucinano insieme.
1: Dici?
3: Sì, prendono le birrette in autogrill.
1: Sì. Ma
3: ci sono secondo me anche il giro di donnine che arrivano.
1: Quello è probabile.
3: Esatto, quindi insomma hanno tutto quanto le cosine loro a posto.

0: ci sono tanti modi di essere camionista.
1: Sì.
2: Prima di tutto si deve ricordare che l'orario di 8 ore dal tornitore come camionista non lo vedrà più. Quale ore sono da 13 ai 15 e anche fai 24 quando
0: addirittura
2: hai viaggi da dormire fuori. Poi dipende quello che vuole scegliere lui, perché camionista puoi fare trasporto di container, dove che non lavori più di tanto, se cioè non fai tanti sforzi, poi fai il centinato dove che la metti cinghie, metti catene, in base puoi fare il frigo, trasporto del frigo, del mangiare, di tante varie di merce, puoi fare anche trasporto eccezionale, puoi fare quello che vuoi come camionista.
0: Un sacco di cose si può fare.
1: Sì, sì, sì, ma intendo la tipologia magari di quello che fa il giornaliero e di quello che invece fa magari anche qualche giorno fuori sede.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: come e se li passano nell'autogrill e se devono star fermi.
1: Ciao Selvaggi, buonasera. Dai Pedro, Baxo, non ci siamo cazzate. Chi ha il bilico non passa il weekend in autogrill, stacca il bilico e con la motrice può girare. Chi ha il camion rimorchio no. Ok, Lollo, sveglia!
2: Sveglia!
0: Lollo, e poi lui consiglia.
3: Ah, invece di camionarlo, perché non gli dice di fare l'autista di pullman? Che può fare l'autista di pullman turismo, come l'autista di pullman di corriere di linea. Almeno è sempre in mezzo alla gente, c'è quella differenza, scusatemi.
0: Lollo!
2: Però hai anche più responsabilità, porti in giro persone.
4: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
16: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
18: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
19: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare la Lollo, le 19.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
20: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
21: Beh, sempre 30.
22: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
21: Solo Dali.
22: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
23: Breaking news.
24: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, 40.000 senza elettricità. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste è Breaking News di Digicom 24.
1: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
25: Forever Fun, Forever Summer.

0: No Pedro, ma ti fai tutto agosto anche quest'anno?
1: Ma stai scherzando?
2: Ragazzi,
1: ma stai scherzando?
2: Calendario fedrano, il calendario fredano non prevede il mese di agosto.
1: Ecco, ragazzi, cioè, non è colpa mia.
2: È cancellato. Cioè, si arriva a tre, poi c'è un buco. È un buco.
1: È così, ragazzi.
2: E poi riprende, cioè la vita riprende il primo settembre.
1: Dai, ragazzi, ma se non ci. Se uno, ovviamente sono uno fortunato che me lo posso permettere, ci mancherebbe. Ma se uno se lo può permettere, ma certo che uno fa un mese di vacanza. Magari tra un anno sono morto. Ma scusa, almeno muoio rilassato, no?
2: Sì, sì.
1: Ma scusa.
2: Sì, sì. Anche perché se muori rilassato, la carne tua è più buona.
1: È più tenera?
2: Sì, sì, sì.
1: Va bene, ultimo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducente insieme a noi, 393-7366-240. Amici con le automobili nuove, ma soprattutto con quei fari di merda nuovi che vi hanno montato, lui proprio. Sì, sì, sì.
3: Buonasera, posso andare un attimo completamente fuori argomento per dire quanto mi stanno sulle palle i fanali di nuova generazione?
1: Vedi.
3: Quando hai una macchina dietro, ogni minima vibrazione sembra che ti facciano gli abbaglianti, cioè, ma anche se ce li hai di fronte. Io non capisco perché vadano avanti con la tecnologia e le cose siano sempre peggio.
1: Come mai? Invece che aiutare, la tecnologia non aiuta.
2: Però vi ci sono molti fanali.
1: Sì, ma non nuovi, quelli vecchi. Quelli vecchi, quelli un sacco vecchi, di quelli che hanno vecchi,
2: sì,
1: che non sono fissi.
2: Male.
1: Sì, esatto.
2: Quei però quelli nuovi. Sono fastidiosi. No.
4: Attenzione,

0: esempio, a casa tua, adesso che stai via un mese,
1: sì,
0: il frigo lo spegni?
1: Sì.
0: Tutto, cioè sì, lo svuoti, congelatore
1: sì,
0: anche?
1: Sì. Sto mangiando cose proprio più... che non si incaspa, sto svuotando il frigo, mangio cose che non si abbinano pur di svuotare il frigo.
0: Tipo yogurt con la senape.
1: Sì, sì, cose così, sì, vabbè, sì.
0: Ma
1: sì,
0: fai
1: sì,
0: bene, fai bene, bravo.
1: Allora, amici, camionisti, lui vuol sapere.
2: Ma scusatemi, fatemi capire, ma un camionista di quelli che fa 11-12 ore che è sempre in giro, quanto guadagna al mese? Vale la pena? Punto di domanda.
1: Un camionista che sta che lavora 12 ore al giorno, quanto porta a casa a fine mese?
3: No, io non ho idea, non... direi 5?
0: No.
3: Di più?
0: No, di meno.
3: Meno?
0: No.
3: Sì.
1: Tutti i giorni 12 ore, meno di 5? No, ma guarda che guadagnano, eh.
0: Secondo me porta a casa 3-3,5.
1: Non lo so, amici camionisti, quanto guadagnate?
0: Tutto il fatto che possono anche dire fatevi i cazzi vostri.
1: Vabbè, non è che siamo della finanza, era così.
0: Secondo me 5 li prende quello che parte il lunedì e torna il venerdì sera.
1: Vabbè, non dovete dirci chi siete, non siamo della finanza.
0: Che sta proprio distante dalla famiglia, capito?
1: Più o meno un camionista che lavora 12 ore al giorno, quanto porta a casa a fine mese?
0: 12, nel senso che parti prestissimo al mattino e torni alla sera, quindi sì, circa 12 ore al giorno.

0: un camionista. Ovviamente ci sono molte variabili, però sentiamo più o meno.
1: Alla sera, il camionista che parte la domenica sera si fa il giro dei paesi Nord Europa, Francia, Germania, quindi dorme fuori, ha la trasferta, quindi ha uno stipendio base sui 2000 euro al mese e poi dopo ha una trasferta di 100 euro al giorno, ovviamente i giorni che dorme fuori, dorme nella cuccetta del camion, ovviamente il cibo è a carico suo.
2: E quindi sono
0: più o meno
2: 20 notti che dorme fuori, circa 20 o poco meno, quindi guadagna massimo 4.000 euro al mese.
0: Sì, lui
2: però stando fuori tutta la settimana.
0: Sì.
2: Non è uno cifrona, eh.
0: No, no, per niente. Lui ad esempio anche meno.
3: A noi dava 2.500 euro al mese.
2: Allora.
3: Per pranzi pagati.
0: 2.500 al mese per pranzi pagati non è tantissimo, eh.
2: Per pranzi pagati.
0: Cioè, sì, i pranzi glieli paga l'azienda, però
2: esatto.
0: Non gli dà molto, 2005 dai, non è...
2: Però no, lui non credo sia uno di quelli che sta via tutta la settimana.
0: Non lo so. Stiamo invece per sentire uno di quelli che invece sta via parecchio. Lo fa da tanti anni, è un cinquantenne.
2: Ma è giovane, è appena iniziata la vita.
0: Però è stanco, è una vita che lo fa, lo capisco.
4: Sono selvaggi, Fabrizio il camionaro. Io parto il lunedì, torno il venerdì sera, a volte anche il sabato. Quindi faccio quasi 18 notti al mese.
0: Contante, via.
4: E guadagno 2009, 2008, 3.000. Tenete presente che le multe le paghiamo noi, il mangiare ce lo paghiamo noi. Onestamente, tornassi indietro farei altro. A 50 anni purtroppo sono stanco e mi tocca farlo. Lololo.
0: Lololo.

0: Nicola Selvaggi, prima di tornare a parlare di quanto guadagnano i camionisti, stiamo per sentire un aneddoto appena accaduto al Selvaggio in mountain bike.
1: Sì.
0: Non si sente benissimo perché c'è il vento in bici e quindi...
1: Fondamentalmente un vecchietto che forse non dovrebbe più avere la patente.
0: Smettila.
1: Vabbè, però, se succede una roba del genere...
0: Sentiamolo.
1: Scusami.
2: Ragazzi, che dire, sono in giro in mountain bike, mi trovavo Rossi in rotonda, che ero all'interno, che stavo uscendo, un vecchietto con la Lancia Y si è messo in rotonda senza guardarmi, zero, mi centra la ruota davanti, caso per terra, bene, niente, proprio dritto, dritto, così. Ho visto che aveva anche le parecchie e le orecchie. Vabbè, lasciamo stare. Ho urlato, ho detto, niente, zero. Tirato dritto, due passanti si sono fermati, mi sono rialzato e sono ripartito su un paese ambulante che mi vado a casa. Si potrà mai, zio merda bastardo.
1: C'ha ragione,
0: ma... Sì, certo che ha ragione.
1: Ma cioè, adesso... A certi anziani non bisogna più rinnovare la patente. Perché questo qui ha investito un ciclista, non se n'è accorto. Non si è accorto di aver investito un ciclista.
0: Aveva la Lancia Y integrale. Lui non è stato preso in controsterzo, in rotonda.
1: L'HF integrale della
0: Comunque,
1: Lancia.
0: E ha visto quel poveretto di Paolo Belli? Con la bicicletta invece ha ucciso un pedone.
1: Stai scherzando?
0: Paolo Belli era in bicicletta, infatti è indagato per omicidio stradale. Lui era in bicicletta, ha investito un pedone morto.
1: Andava fortissimo per aver investito un pedone per averlo ucciso.
3: Radio Peter Pan.

0: puntata del martedì sera dello sfogatoio di Radio Peter Pan, tra poco la Dall'Anna con Feel the Vibe e adesso l'ultimo con conduttrice. Sì.
1: Chiediamo scusa a quelli che non sentiranno, la signorina c'ha il compagno camionista.
2: Magari 5.000 euro al mese. Per esperienza diretta, il mio compagno 12 ore di giornaliere, guidava una motrice, portava a casa tra i 2.000 e i 2.200, se andava anche oltre le 12 ore giornaliere, perciò vengono pagati una pippa di tabacco i camionisti anche per lì, quello che corrono.
0: Anche lì.
2: Buona serata a tutti.
1: Lolololo.
0: E salutiamo tutti i nostri amici camionisti.
1: Tuoi.
0: Salutali, dai.
1: Tuoi.
0: Sono ascoltatori.
1: Saluti. È un'ora che ne parliamo.
0: Ciao camionisti.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Che fastidio! Beh, no, che fastidio, inizia Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Buonasera Givi, buonasera Give. Vi ho messo una sigla così per impressionarvi, per tenervi un po' svegli, perché queste serate calde mettono un po' di sonnolenza. Io sono la Dall'Anna, sono qui anche oggi, martedì 28 di luglio, dopo lo sfogatoio. Salutiamo Marco, salutiamo Pedro. Sono qua per parlarvi di musica, sono qua per parlarvi di novità, appunto, nell'ambito musicale. Intanto vi chiedo: come state, Givi? Che giornate sono? State aspettando le ferie? Siete già in ferie? Io comunque vedo molta meno gente in giro. Quando lavoro sono molto contenta di non trovare traffico, perché io sono sempre in macchina tutto il giorno, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 10, se mi va bene. Quindi se siete in ferie io sono contenta, uno, perché vi invidio, due, perché non c'è traffico. Se avete voglia di raccontarmi un po' come sta andando questa giornata, 393 7366 240.
1: Peter Pan

Sofri duo Chris de Sarandai, Cynical su Peter Pan, era il 2023. Allora, vi dico che se in questi giorni mi sentite un pelino fuori forma, è semplicemente che ho un problemino alla bocca che devo sistemare, quindi sto prendendo degli antidolorifici. Portate pazienza, io comunque cerco di stare super sul pezzo e di essere super carica, di riuscire a parlare meglio che posso. Comunque è tutto risolvibile. Allora, mi dicono che Castelfranco Veneto è stata su Rai 1 perché questo papà ha portato il figlio al centro estivo sul tubolare della bici. Mamma mia, ma come siamo messi qua veramente, andiamo veramente a cercare il pelo nell'uovo. Ma noi non parleremo di tubolari, di bici, neanche di bambine, neanche di scuola, ma vorrei soffermarmi con voi sul matrimonio di Donnarumma. Ma quanto ha speso Donnarumma per questo matrimonio? Cioè, allora, intanto vorrei spendere due parole per la bellezza della sua attuale mogliettina. Bella da far spavento, cioè Donnarumma, potrei avere i miliardi, però tu di bellezza poca. Magari hai un cuore grande, sei un patatone, però di bellezza non ti si può veramente dire che sei bello. Ma che razza di matrimoni hanno fatto questi qua? Allora, intanto lei si chiama Alessia Elefante, il matrimonio si è celebrato qualche giorno fa, il 24 di luglio, e ci sono stati un sacco di artisti famosissimi, tipo Sfera Ebbasta, Ozuna, vabbè, Pio Amedeo, metterli nella stessa frase di Sfera Ebbasta e Ozuna, saranno contentissimi. Poi posso dire, mi fanno sempre scassare dal ridere. C'era anche Inspiration, questa band francese, e la festa è stata veramente un successone. Ho visto di quei video su TikTok che ho detto, ma avrei voluto esserci anche io, giuro.

0: buonasera signorina, buonasera, che buonasera. Dire, intravedo il venerdì, intravedo e poi
1: ancora.
0: Dal 31 luglio al 31 agosto. Vi saluti tutti quanti, Mandi,
1: salutiamo tutti i friulani all'ascolto, che ci piace veramente sempre tanto il vostro accento, ma diciamo anche Mandi a tutti gli invitati del matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante, che si è svolto il 24 di luglio in una location stupenda, la chiesa madre di San Giorgio Martire a Locorotondo, siamo a Bari, con abiti firmati Dolce Gabbana e c'era anche il figlio Leo presente. Allora, il vestito dell'Alessia Elefante era qualcosa di magico, qualcosa di stupendo, proprio stile sud, con un sacco di dettagli, ma lei una bambola talmente curata che sembrava veramente finta. La cerimonia appunto si è tenuta in questo posto stupendo e i festeggiamenti sono proseguiti in questa masseria di Fasano e c'erano circa 300 invitati. C'è stato anche Alan come invitato, compagno di squadra e ospite anche d'eccezione, che ha sorpreso tutti prendendo in mano questo tamburo e trascinando i presenti nella tipica Viking Row, quindi quando facevano capito, quella roba da vichinghi, quella roba da norvegesi che gasa tanto gli uomini, no? Che gasa parecchio gli uomini quando si sentono grandi, capito?

a Carmen, Luca, Andrea, che partiranno per la Calabria e andranno in ferie e si rilasseranno, soprattutto Carmen che ne ha molto bisogno. Saluto anche Nicola che mi ha detto: ma salutali che ci siamo collegati e ascoltiamo Feel the Vibe. Bravi, siete diventati degli givi adesso. Givi e give, ci prendiamo una piccola pausa.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
5: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 20 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Ennesima forte ondata di caldo di questa pazza estate 2026 sull'Italia settentrionale. Già in questa giornata di mercoledì caldo tornerà a farsi sentire al centro-nord, con aumento delle temperature, di tassi di umidità. Entro il fine settimana saranno possibili locali punte anche di 38-39 gradi in pianura padana. Dal punto di vista meteo, una giornata di mercoledì di cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato. Durante la serata dei brevi temporali di calore sulle Alpi centro-orientali. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: veri.
1: Era il 2015, la voce di Drake, Hotline Bling Bling Bling. Qualcuno mi fa blingare stasera.
2: Due sono le cose sicure nella vita: una è morire, e l'altra è che su Peter Pan c'è la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan.
1: Ho un po' di cose da raccontarvi, una novità, ma non ve la dico adesso, ve la dico venerdì. 393-7366-240. Sei sola di Peter Pan, c'è cioè Field Vibe. Io sono la Dallan e qui si parla di musica. Allora, amanti e fan di Sabrina Carpenter, potrebbe lei fare un tour in Europa nel 2027. Capito? Cioè, se volete vedere questa bella biondona che ha collaborato con la Mazzanna, potrete farlo. Secondo un sito che in realtà è molto affidabile, quindi prendiamo con le pinze, che poi succede come Pirlo e poi non va avanti neanche il CT della nazionale italiana, la popstar avrebbe già programmato alcune date nel Regno Unito, quindi in UK arriverà Sabrina Carpenter. Dovrebbe essere un tour negli stadi, quindi nei palazzetti, e noi sogniamo ad occhi aperti. Allora, io la stimo molto come cantante, però io mi devo fissare con un artista. Se mi fisso con un artista lo seguo, altrimenti non, diciamo che non mi ha colpito. Però c'è una mia amica Angelica, collega speaker radiofonica, che è molto fissata con lei. Poi possiamo dire, è una bambolina sta ragazza, è talmente bella che poi le canzoni a volte passano in secondo piano.
0: Peter Pan.
3: Tu sabes che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A mí me gusta cuando la mamita hace en tacatá.

Calvin Harris, Jazzy con Satisfy. Vi ricordate che abbiamo parlato qualche settimana fa di Miley Cyrus e della stella nella Walk of Fame? Beh, arriva a farle compagnia anche Lil Wayne, perché anche lui avrà una stella sul pavimento più famoso di Hollywood e nel mondo. Pochi altri rapper in realtà hanno ricevuto questo riconoscimento in passato e lui ci è riuscito. Che ne pensate? Cioè, secondo voi, qual è l'artista che ancora non ce l'ha, ma se la sarebbe dovuta meritare da moltissimo tempo? Miley Cyrus sicuramente è una grande star, ma poi lei è partita veramente dal basso con Anna Montana. Poi c'è anche Lil Wayne e c'è chi dice sotto questo post: ci sono artisti decisamente migliori che se la meritano, però mi devi dire chi, cioè mi devi dire chi manca in questo pavimento. Allora c'è chi poi si difende dicendo: porta rispetto a Lil Wayne, che è uno dei più grandi rapper mai esistiti. Allora, o siamo persone che cercano di essere anche un po' oggettive, altrimenti non possiamo andare d'accordo. Io per esempio Lil Wayne non ce l'ho nella playlist Spotify, non lo ascolto, però riconosco che è uno che ha lasciato il segno nel mondo del rap, nel mondo dell'hip hop, quindi se è in questa Walk of Fame forse un motivo ci sarà.

nella Walk of Fame. Qualcun altro sta scrivendo al 393-7366-240 che lui non se la merita, che Lil Wayne non se la merita. Ma ragazzi, ma basta, ma no, ma non dite così. Cioè, immaginatevi di essere Lil Wayne in questo momento che ascolta Feel the Vibe perché vuole un po' di good vibes e voi dite che non se la merita. Ma no, dai, chissà se la... Se

0: punta, i DJ che si esibiranno sul palco di Aperi Show on the Beach. Radio Peter Pan è media partner di questa domenica 2 agosto, l'appuntamento con il più grande charity festival italiano alla spiaggia del Faro a Jesolo. L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria su ticketsms.it. Aperi Show, uniti si può. E siccome siamo uniti,
1: lo che era, mamma!
0: Bravo!

0: Sport. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Bad Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

con Tony Ighi, Astronomia. Ve lo ricordate il trend del 2014 con questi ragazzuoli di colore africani che tenevano questa tomba e ballavano a ritmo di musica? Ecco, vi ha sbloccato un ricordo? Spero di sì. Sono le 20:38, sono la Dallana, è martedì, questo giorno inutile della settimana che non si capisce mai se siamo ad inizio, se siamo alla fine, se siamo a metà, non lo so. Lunedì, mercoledì e poi io andrei subito al weekend. Ci sono tante sfaccettature musicali in questo programma. Siamo partiti dal matrimonio di Donnarumma, poi siamo passati agli ospiti che aveva, io ancora non ci posso credere, che hanno cantato Te Botè. C'è un video su TikTok della fotografa che io non so che foto abbia fatto, perché era lì con la macchina fotografica in alto e tutti Te mi vida Te Botè e saltavano, e anche lei saltava e tutti saltavano. È una delle canzoni che dà molte good vibes, quindi questo. Poi siamo passati a altre notizie, tipo la Walk of Fame. Cosa bisogna fare per essere nella Walk of Fame? Niente, devi diventare un'icona. Tra l'altro, uscendo un po' dallo stile musicale di Peter Pan, ho dato un'occhiata alla pagina ufficiale dei Queen e a quanto pare ci sarà un filmino al cinema, però non so dirvi in quali cinema italiani arrivino, capito? Non lo so.

Marco Boffo, Edo Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes. Andiamo anche sempre sabato 1 agosto in zona Udine, perché arriviamo a Trivignano Udinese con Ami Simbale. Dalle 21.30 ci sarà DJ Maxwell e Fede. Domenica 2 agosto c'è il Party People al Limousine Risto Pizza e Music a Morsano al Tagliamento. Amici di Pordenone, dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Vi do un altro appuntamento, segnatevelo, che è mercoledì 5 agosto arriva il Peter Pan 90-210 in piazza Aurora Jesolo Eventone. Dalle 21 in console DJ Maxwell, le

0: Cara Dall'Am, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera, buonasera.
0: Una riflessione sul martedì. Vai. Che dicevi che è una giornata di mezzo. Il martedì è una giornata meravigliosa.
1: Dici?
0: Meravigliosa.
1: Mi sono sbagliata?
0: Perché, mettiamola più sul pratico che sul filosofico.
1: Ok.
0: Ma un settimo della vita la passiamo il martedì. E quindi io non permetterò mai a nessun giorno della settimana di guastarmi un settimo della vita.
1: Hai ragione.
0: Tutte giornate meravigliose.
1: Hai
0: Se
1: ragione.
0: Poi sono in tua compagnia, meglio ancora.
1: Che carino.
0: Ciao, buona serata a tutti.
1: Grazie. Beh, direi che è una serata meravigliosa anche per gli amici che sono all'ascolto: Andrea, Luca, Carmen e Nicola, che non contenti che partono per le ferie in Calabria, come ho detto qualche intervento fa, adesso si mettono pure a fare la carbonara e a mandarmi la foto della carbonara, consapevoli che io con il mio problema non me la posso mangiare. Mannaggia a voi.

0: di Roby Rossini, Hype 2026, quindi nuovissimo di pacca. Beh, ragazzuoli, cive, anche per stasera la Dallana ha terminato la sua trasmissione. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dalle 19.30 alle 21 con Field Vibe. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao ciao!
1: Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan.
2: Squat. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata? Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 un minuto.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Forever Fun, Forever Summer.
19: A preparare
20: la vaina.
19: Andiamo a preparare la vaina.
21: El flow latino, baby.
22: Un applauso per mamma e papi, perché in verità rompieron.
23: Un applauso a voi perché avete spaccato tutto lo scorso weekend.
24: Fuego, falla.
23: Ci siamo?
25: Ci siamo.
23: Profeta, ci sei?
25: Ci sono.
23: Salito, ci sei?
24: Sì, ce l'hai tu. E allora

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady! Secondo me sono poste, ladies, eh?
2: Sì, io pensi che si tardava molto.
1: Nessuno di voi la mattina vuole fare la la la la?
2: Come no?
0: Come? Sì, come no. Sì.
1: Come no? Tu, adesso, avvicinati a sto cazzo di microfono.
0: Oh. La la la la.
1: Siamo in vivo!
2: Más vivo che nunca, il negrito con la la la la también.
1: La mattina non fate la la la la voi?
2: Bueno, a veces, no es que...
1: Donne! Questi due uomini la mattina non fanno la la la la, no?
0: Sì, sì, anche a se la la la la.
1: Sì?
0: Come non, la paga tu bea?
1: Non cantano per stimolare le vostre corde.
3: Non è un gioco,
1: emotive.
3: Eh.
1: Sì.

0: del Miami, ricordiamoci che noi siamo il Miami e trasmettiamo su queste frequenze il nostro programma che si chiama Flow Latino.
1: Esatto.
0: Dal quale è scaturito anche un DJ set che è il Flow Latino del Miami, cioè il DJ set ufficiale del Miami, che è una cosa diversa dal Miami.
1: Esatto.
0: Quindi lo scorso weekend eravamo a Martignacco col Miami il sabato, incredibile serata.
1: Bellissimo. Totalmente.
0: Salutiamo i Farabus.
1: Sì.
0: E domenica eravamo al Boa Beach a Trieste col Flow Latino DJ set.
1: Sì. Spettacolare.
0: Abbiamo vinto noi sulla pioggia, abbiamo vinto noi.
1: Dopo ti cuento una cosita, io deja che passi un po' di musica, non so che, e okay. Te cuento.
0: Intanto cominciamo?
2: Cominciamo. Sì.
0: Basta.
2: E cominciamo con esos culitos a moverlo los que escuchan esta emisora.
3: Non è facile per voi, eh?
4: El Flow Latino, baby.
0: Dai, prima parte iniziamo con un bel canto da chiesa, tutti in ginocchio, mi raccomando.

0: ancora.
1: Bueno, bueno.
0: Kinder Bueno.
1: Ah, sí. Voy a decir que la gente de Martiñaco es espectacular, sí.
0: Sí, sí.
1: Pero. La gente de Trieste.
0: Sí.
1: Yo no vi mucha gente fea de cómo se decía de nosotros y que.
2: Calienta, calienta, coño. Me gusta.
1: Bueno.
0: Sí, allora, dai, raccontiamola come è successo.
2: Sì. Claro.
0: Una settimana prima che siamo andati a suonare lì, un noto DJ del luogo è andato a parlare personalmente con i proprietari, sì, dicendogli che siamo brutta gente noi.
2: Non funziona così, non funziona.
1: Ah, bueno, nosotros può essere, però.
2: Eso no va así, mi hermano.
0: E portiamo brutta gente.
2: Ah, no, no.

0: Flow Latino.
1: Ho notato che il profeta Cubita si è proprio buttato, immedesimato in questo nuovo tipo di lavoro che sul palco è preziosissimo.
2: Okay.
1: Lui è l'uomo che quando intanto gestisce le bull degli alcolici come nessun altro.
3: Chiaramente.
1: Tu la fai arrivare in tempo e poi gestisci, smazzi drink a tutto il palco come sei il king.
3: Sì, ha bisogno, no?
2: Sì.
3: Voi pensate a suonare, io penso a darvi l'alcol.
1: Ad alimentare. Il benzinaio, il profeta benzinaio.

0: feita tenía como 6 años, 5 años que no le ponía clave al teléfono.
1: Hueso.
0: Ahora le puso el códice para acceder al WhatsApp. Y lo odia y no sabe cómo quitárselo.
1: Diablo, loco.
2: Non sai uscire dal codice di
1: WhatsApp. No, loco, nunca l'ho puesto, loco.
2: Gli hai chiesto alla IA?
1: Tengo che preguntarle perché la cosa sta seria.
2: E sai cosa dirà la IA quando glielo preguntarai?
1: Che va a dire?
2: Va, me pregunto si tengo il codice nuovo. Codice nuovo.
1: Se non tengo ni novia, anda il diavolo.
0: Anda,
2: oh. Io continuo a scusarmi per il mio spagnolo maccheronico. Io non parlo spagnolo. Ahí, ahí.

0: también okay. Esta pieza está buena.
1: Forse è da suonare, sai?
0: Sì, io credo che sì. Forse,
1: non so.
2: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
1: Questo è l'angolo Shaddai is for the children.
0: Ah, ok.
1: L'altro giorno sono stato invitato dalla comunità del paesino nel quale vivo. Io vivo in un paesino molto, molto piccolo. Non c'è ne... cioè, vedo talmente tanta gente i weekend che non voglio vedere un cazzo di nessuno per 5 giorni. Niente. E sono stato invitato a parlare con i bambini del centro estivo del comune.
0: Figo.
1: E dovevano indovinare che lavoro facessi.
0: Wow.
1: In sequenza: meccanico, panettiere,
0: bello,
1: camionista, rapper.
0: Beh, l'ultimo.
1: Aspetta, devo raccontare ancora.

0: Il top è stato sto ragazzino da mezz'ora con sta mano in piedi. Hai presente quando si tengono sotto l'ascella la mano per tenerla su, soffrendo. Tu che hai tanto tempo che non chiedi, cosa volevi dire? Ma ti pagano? fantastico.
1: Bueno, pero al final viste que casi la adivinó, casi el último.
0: Sí, bastante.
1: En tu buen tiempo, ya dai

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Il festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
10: Shape of Things
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Forever Summer.
15: Prate. E te sei il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: E che non si dica che il flow latino del Miami non dice mai un cazzo. Chi lo dice?
2: Noi.
3: Esatto, sì, sì.
1: Adesso parliamo di qualcosa che è realmente successo.
3: Sì.
1: E cioè il concerto di Bad Bunny e la data di sabato.
3: Esatto.
1: La data di venerdì è stata spettacolare.

0: quelle due uscite lì.
1: Sì, sì, c'è l'ippodromo, no?
0: Sì, claro. E ci hanno messo una vita a uscire.
1: Claro. È difficile quando passa eso.
0: Però beato lui che si è visto il concerto, devo dire.
2: Un pochito, però.
1: Media ora, esatto.
2: Media ora, però bueno, fue
1: intensa,
2: bien.
1: Intensa.

0: quel momento in cui il pezzo lo suoniamo per il profeta Cubita, come, come ultimamente sta succedendo spesso.
1: Claro.
0: Ok, andiamo.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Dai, c'è bisogno di svegliarti. Questa settimana stiamo registrando di mattina.

0: Latino.
1: Ma avete seguito come ha seguito i mondiali iShow Speed?
2: No, tanto, non tanto come iShow Speed. Speed llorava e peleava.
3: Bueno, pero cantó, è loco.
2: Sì,
1: sì,
3: cantò.
1: Sì.
3: Ah, cantò.
1: Sì, pare che nelle premiazioni ci sia stato anche lui a performare.
3: Ah, esatto, sì.
1: Dopo
3: sì,
1: la marea di insulti che si è preso dagli argentini. Comunque.
3: Esattamente.
2: Lo que vi fue Madonna, que también debería dejar de hacer espectáculo porque ya está como viejita y no, ni se movía.
3: Bueno, pusieron a Ronaldo ahí, loco.
1: Ronaldinho, ne parliamo?
2: Bueno.

0: Ronaldo y Ronaldinho, y aquí para mí no se discute más, son los mejores de la historia, punto.
1: Esatto, vabbè, ok, non volevo dire, dicevo l'immagine che come si sono presentati, come sono usciti.
0: Ah, bueno.
1: Ognuno vestito a cazzo, colori improbabili.
2: Però vista che miglioraron los dientes de Ronaldinho.
1: Ah, sì?
2: Io non lo vedo. E la sonrisa cheese.
1: Ci mancherebbe altro, cazzo. No,
0: claro. Si ha 47 anni, todavía le hacen un contratto.
2: Coño,
0: dime tu, qua. En el Ravenna,
1: A Ravenna? Sì. Cosa?
0: È tornato a giocare Ronaldinho.
1: A Ravenna.
0: A Ravenna.
1: Sì. Ma non dire cazzate.
0: Te lo juro, este año empieza.
1: Andiamo a vedere a Ravenna, Ronaldinho.
0: No, ovvio.
2: Esatto.
1: Ma sul serio?
0: Te lo juro.
1: Cazzo.
0: 47 anni in contratico.
1: Chi allena? Ora non gioca nada.

0: Aspetta, prima di prenderci gli insulti del Ravenna, spieghiamo.
1: Segue il Miami, baby.
0: Oronzo Canà, perché? Perché? Perché nel film L'allenatore del pallone, a un certo punto, durante le trattative, gli propongono di tutto, nomi improbabili. Maradona, Benedetti, Pelé, di tutto gli hanno proposto. Per questo Ronaldinho, Ravenna, cioè,
2: come sì, prima cosa...
3: È claro.
2: E Tarì, Oronzo Canà, sì.
0: Basta, chiudo. Non insultateci, tifosi del Ravenna, vi prego.
2: Sta lleno di plata ora con Ronaldinho, tu immaginate.
0: Che bomba, oh.
2: Potremmo già Ravenna, tu.
0: Ma tu ti rendi conto che se Ronaldinho è Ravenna, potremmo invitarlo a un Miami, perché è vicino.
2: Claro, e perché no? Perché no?
0: Facciamo una versione baile del Miami.
2: Oh! Oh! Mi ha avuto, mi ha avuto.

0: appuntamenti per il Miami che sono in arrivo, molti ci chiedono se torniamo qui, se andiamo lì, se siamo di nuovo ancora in Friuli, bla bla bla.
1: Tanto non voglio decir mucho, che tenga un po' di sorpresa.
0: Certo, un po' di sorpresa ci vuole. E gli, i prossimi appuntamenti in piazza in Friuli ce n'è uno i primi di settembre a Manzano.
1: Ah, ok.
0: Come l'anno

0: sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, more music in the mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan.

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: More music.
10: The summer.
9: In the mix. More music. In the mix. More music.
11: La notte mixata dai DJ
9: di Radio Peter.

0: Jackpot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Warm Music. Il suono dei DJ di Peter Pan. Radio Peter Pan. Ora sta mixando DJ Karins. You know.

E con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su

0: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Max Morgani.

0: è il suono di
1: Max Morgani. Peter
2: Pan. Squat. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
7: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
11: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Sabato 1 agosto, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, sabato 1 agosto, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
13: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
1: Max Morgani.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sabato 1 agosto, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Sabato 1 agosto, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.

gosh, Becky, look at her butt. It is so big.